0: Capital Gold. Gold.
1: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: our father, war.
1: Send the word.
2: Capital Gold, il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.

0: Total Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
5: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Capital Gold. Listen to Radio Capital.
1: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime: moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: My Movies presenta.
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori,
4: ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Ma

0: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
1: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
9: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
8: Develey ti salsa la vita!
10: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Buffoni.
2: Senti Doris, qui guarda come, no, come si ricorda tutto, i microfoni,
1: no, non solo, ma
2: i bottoni. Insomma.
1: Si è illuminato, secondo me gli manchiamo tantissimo.
2: Non lo so. Massimo Giannini è con noi. Ciao,
3: ciao
2: Massimo.
3: Doris, ciao Edo. Sì, confermo, mi siete mancati tantissimo, mi mancate tantissimo perché la radio è la cosa più bella che esista.
2: Grazie.
3: Non è uno scherzo e Radio Capital ovviamente
1: è
3: la radio del cuore.
1: È così perché invece poi la televisione, la carta stampata,
3: ma
1: tutte
3: per
1: cose
3: l'amor
1: bellissime.
3: Di Dio, per no, l'amor no. di Dio, nessun confronto possibile. Lo dicevo all'epoca e lo ripeto oggi, non mi ricordo chi me l'ha insegnato tanti anni fa, ma la radio è davvero un elettrodomestico sentimentale e quindi appunto te lo porti nel cuore. Non c'è nessun paragone possibile con gli altri mezzi di informazione, nessuno.
2: Ecco,
3: nessuno.
2: Diciamo, la televisione che tu hai modo di frequentare nei vari talk sicuramente ascolti maggiori, ma qual
3: non
2: è
3: mica detto,
2: come
3: non sarei così
2: non
3: convinto,
2: è detto questa trasmissione per esempio di grandissimo successo mondiale, perché l'effetto di parlare davanti a una telecamera e parlare davanti a un microfono, la differenza qual è?
3: Guarda, ti posso dire, dopo parecchi anni che faccio questo mestiere e utilizzo queste piattaforme, non percepisco più neanche tanto la differenza.
2: Dici quello che pensi.
3: Però, a differenza della televisione, non so per quale motivo, e qui ritorno all'elettrodomestico sentimentale, quando sei davanti a questo microfono, in questi studi tutti ovattati, non c'è il pubblico, non c'è niente, tu però hai la percezione che dall'altra parte, ovunque in Italia e nel mondo, ci sia tanta gente che ti ascolta. Invece in televisione questa sensazione, che è quasi fisica oltre che sentimentale, emotiva, c'è molto meno. E in televisione quello che c'è molto di più è la sensazione della rappresentazione.
2: Ok.
3: No?
1: Sì, sì.
3: Sei come in un teatro. Quindi rende tutto un po' meno vero. Meno autentico. Qui è tutto più vero.
1: Sì, è vero. Quando si accende il microfono della radio, sei nudo improvvisamente. La gente lo sente. Cioè,
3: no, non c'è
1: diretto,
3: dubbio. C'è un'autenticità che la televisione non ti restituisce.
2: No. Ma qui noi siamo col buon nostro amico Massimo Giannini per un altro ancora, diciamo, versante della sua produzione giornalistica, perché ci è venuto a portare, guarda, fresco o caldo di stampa, non si sa.
3: Dipende.
2: Come dire. Esce proprio.
3: È uscito ieri.
2: Quindi proprio dalle.
3: Infatti, mi dovrebbero essere arrivate le notizie di clamorosi subbugli davanti alle librerie.
2: Esatto.
3: Questo è il punto.
2: Come quando vendono un iPhone nuovo.
3: Esatto. File. Dalla notte.
1: C'è
3: di
1: la
3: fronte.
1: Gente fuori.
2: Il nuovo libro,
1: fuori.
2: Il nuovo saggio di Massimo Giannini per Rizzoli, che si intitola
1: La sciamana. Ed ha una copertina bellissima, vi dico solo nero su bianco, e poi c'è stilizzata il volto di una donna con i capelli biondi e gli occhi azzurro-verdi. Chi sarà questa sciamana?
2: C'è scritto sotto il sottotitolo Meloni, l'ultima trampista, fenomenologia della destra e liberale. Questo noi l'abbiamo letto. Allora, intanto è un libro che si legge facilmente, perché arriva. È come se fosse un diario di bordo di questi ultimi anni.
3: In qualche modo sì. Credo sia doveroso forse spiegare perché si intitola La sciamana. È una cosa un po' curiosa, se vogliamo, no? Ci fu l'assalto a Capitol Hill, 6 gennaio del 2021, io ero direttore della Stampa e scrissi un editoriale per denunciare la gravità di quello che era accaduto. Trump aveva appena sobillato la sua gente ad assalire

0: il Parlamento, il Congresso, insomma la massima espressione della democrazia americana. E l'uomo simbolo di quell'assalto fu quel Jake Angeli, ve lo ricordate?
1: Come no?
0: Aveva l'elmo con le due corna, sì, la pelliccia, sì. E il viso colorato, che era una, diciamo, una rappresentazione dello sciamanesimo,
1: certo,
0: del nativismo americano. Quindi quello passò alla storia come lo sciamano. Meloni difese Trump in quel momento con un post, e quindi io feci un editoriale che si intitolava Sciamani d'Italia, perché consideravo quell'endorsement di Meloni molto grave. Lei mi attaccò il giorno dopo su Facebook, io feci un altro editoriale per criticarla e le chiesi di mandarmi un editoriale per rispondermi, certo, che mi mandò e pubblicai, per dire che con lei abbiamo sempre avuto una relazione solida, così che quando poi uscì il suo libro sempre nel 2021-2022, Io sono Giorgia, me lo mandò con la seguente dedica: a Massimo, che non mi risparmia mai ma che mi aiuta a crescere, firmato Giorgia la sciamana. Allora io a quel punto mi sono detto, volendo raccontare questi 3 anni e mezzo,
1: sì,
0: che sono l'occasione per riflettere sul melonismo ma anche sul trumpismo, e dunque,
1: certo,
0: appunto, dovendo raccontare questa relazione pericolosa tra i due, mi sono detto quale titolo migliore di quello che lei stessa si era attribuito,
2: senti,
0: all'epoca,
2: esatto,
0: la sciamana.
2: È un po' una storia di grande stima, non voglio dire d'amore, adesso mi voglio troppo, però rispetto e stima.
0: La metterei, sì, la prima che hai detto, è una storia di grande rispetto, senz'altro, reciproco, perché ci siamo sempre parlati, abbiamo fatto belle cose anche qui al giornale, in streaming, quando io facevo quell'altro programma che si chiamava 30 minuti al massimo, sempre,
1: certo,
0: per la stampa, lei è venuta più volte.
1: Anche quando eri a Radio Capital, l'ha intervistata.
0: Esatto.
1: Sì, sì.
0: Molto rispetto, anche stima personale. Politicamente
2: no,
0: siamo il giorno e la notte, e tali siamo rimasti, come è giusto
2: rimasti,
0: che sia.
2: Allora Massimo, rimani ancora con noi qui al TG0 di Radio Capital, perché tra poco ci addentriamo in questo nuovo libro La Sciamana, e poi magari commentiamo anche qualche fatto fresco di oggi, perché la cosa bella di Giannini è che ti racconta tutto come se fosse una storia appassionante.
3: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: C'è il TG0, certo, a Radio Capital con il direttore Edoardo Buffoni e con un altro direttore che è Massimo Giannini.
2: Ubi Maior.
3: Un tempo li chiamavano i direttorissimi.
1: Esatto,
3: direttorerrimi. Una pessima fine.
1: Tornato temporaneamente, sì, al suo grande amore che è la radio, ce l'ha confessato prima, cioè non c'è TV che tenga.
3: Assolutamente.
1: Neanche carta stampata e nemmeno libri, editoria, che è l'altro versante che appunto ti vede protagonista, e sei qui per raccontarci la sciamana Meloni, l'ultima trumpista, fenomenologia della destra illiberale. C'è una cosa interessante dentro il tuo libro, tu fai questa citazione: we were Trump before Trump, cioè eravamo Trump prima di lui. Che
3: esattamente questa è la chiave. Io, oltre alla introduzione e alla conclusione, che sono quelle che contengono un po' più di sostanza e di ragionamento politico, poi il tentativo che ho fatto è quello di raccontare addirittura in modo quasi cronologico tutti i fatti che sono accaduti dal primo mandato di Trump fino ad oggi, in parallelo, letti in traluce, le vicende americane e le vicende italiane. E attraverso questa ricostruzione quello che si scopre è che effettivamente Meloni rappresenta una destra radicale, ultrasovranista, che è comune ad altre destre europee, una su tutte, quella ungherese di Orban, e che è nata e poi si è nutrita di Trump, ma che lo ha in qualche modo preceduto. Quando Trump vince le sue prime presidenziali nel 2016, Orban è già presidente da 4 anni, e Orban è stato davvero Trump prima di Trump, perché ha introdotto, sia nel criterio con il quale si applica quella che io chiamo e lui stesso ha chiamato la democrazia illiberale, sia nei contenuti dell'azione politica, la lotta contro i migranti, l'azzeramento di tutti i contropoteri, la magistratura, l'informazione, eccetera, un dispositivo di potere che poi Trump avrebbe fatto suo amplificandolo e che Meloni ha in qualche modo mutuato e trasferito nelle famose tesi di Trieste del 2017, che rappresentano la piattaforma politico-elettorale con la quale Fratelli d'Italia poi nel 2022 si ripresenta alle elezioni e le vince. Quindi
2: sì,
3: sono stati trampiani prima di Trump.
2: E questo è il racconto di questo libro super interessante, La Sciamana. Senti Massimo, ora però con il Trump 2 che è arrivato, il Trump 2 è più sciamano della sciamana, cioè ci ha provocato a noi italiani e quindi anche a chi governa questo paese un sacco di cose che prima non c'erano: i dazi, le guerre, l'inflazione. Quindi da quello che doveva essere il faro magari per Giorgia Meloni è diventato forse un alleato da cui forse distanziarsi in questi ultimi tempi.
3: Ma infatti diciamo che il libro riflette proprio questo, no? Cioè, cosa è accaduto nella sostanza?

0: Giorgia Meloni, più di altri leader di questa stessa destra di cui stiamo parlando, occidentale o post-occidentale e in buona misura anche europea, è quella che più di tutti gli altri ha fatto la scommessa su Trump e sul trumpismo e l'ha persa. Perché? Perché intanto, questa è una regola che vale per tutti i sovranisti, per quanto facciano rete, se sei sovranista ci sarà sempre qualcuno più sovranista di te. E quindi se la tua ricetta è tornare agli stati nazionali e credere che gli stati nazionali tutti assieme, per quanto tutti di destra, possano fare una grande aggregazione, è sbagliato, perché se sei nazionalista ci sarà sempre la tua nazione prima delle altre e quindi è impossibile fare comunità. E dall'altro lato il problema è che Trump, nella sua seconda edizione, secondo mandato, era già tutto contenuto nel primo, però è diventato il vero architetto del caos ha distrutto quel poco di ordine mondiale che avevamo costruito dalla seconda guerra mondiale in poi e ci ha scaricato addosso un enorme costo che è politico, diplomatico, valoriale, culturale, economico, perché le guerre in Iran e i dazi si stanno riversando massicciamente sui portafogli non solo degli italiani ma di tutti gli europei. E quindi oggi Meloni, nel tentativo di allontanarsi da questo abbraccio mortale, non riesce a far dimenticare agli italiani perché siamo arrivati fin qua.
1: Certo, senti Massimo, restando nel solco di "a Massimo che non mi risparmia mai e mi aiuta a crescere", la dedica di cui parlavamo prima, che cosa auguri a Giorgia Meloni?
0: Ma io auguro a Giorgia Meloni di fare tesoro di questa esperienza di governo, nella quale ha molto sbagliato, perché ha adottato al suo metodo di governo lo stesso approccio che aveva quando stava all'opposizione e apparteneva a un partitino che era fuori dall'arco costituzionale. Cioè ha governato il paese essendo potere, essendo elite, con quell'atteggiamento minoritario, settario, impostato solo intorno alla fedeltà che adottava quando stava nell'MSI. Questo è un grave errore.
2: Un'ultima domanda a cui Massimo ti chiedo di rispondere proprio con una frase: qual è un argomento, uno slogan, una cosa a cui invece dovrebbe appoggiarsi l'opposizione di Giorgia Meloni?
0: Ma l'opposizione è facile, tutto quello che Meloni non è stata, e quindi è molto semplice, però deve trovare un leader e un programma e non c'è né l'uno né l'altro ancora, quindi siamo in ritardo.
1: Siamo
2: un po' in ritardo. Questo è lo stato delle cose.
1: La sciamana Meloni, l'ultima trampista, fenomenologia della destra e liberale, edito da Rizzoli, uscito ieri e portato qui a Capitalogi.
2: Ma se questo terzetto lo volete vedere live in carne e ossa, insomma, Doris e Massimo Edoardo, ci potete venire a trovare domenica 17 maggio,
1: domenica prossima
2: alle 10 del mattino, al Salone del Libro saremo lì.
0: Padiglione, ma faremo dei numeri da circo. Numeri da circo. Circo Massimo.
2: Esatto.
1: Grazie.
2: Ciao Massimo.
0: Grazie Edo, grazie Doris. Ciao a tutti.
3: Radio Capital.

0: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
0: Malika Ayan e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
0: Ci si vede lì.
2: C'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
1: In collaborazione con Radio Capital.
3: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. Tre giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frank

0: EI Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
1: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Questa mattina sono venute a trovarci su Radio Capital Francesca Archibugi e Jasmine Trinca. Ben arrivate.
2: Grazie.

0: che meraviglia oggi!
1: Ben trovati.
0: Fra l'altro Jasmine, amante della radio, ha già detto quei due o tre termini tecnici che hanno stupito il nostro regista. Tipo, ma il fuoco del microfono qual è? Che di solito nessuno lo sa e tutti parlano lontano dal microfono, pensando ai microfoni poi del cinema e del teatro, no? Dove sì, ci sono, ma uno si può muovere liberamente. Invece no, qui c'è un fuoco, bisogna stare fermini, insomma, questo è il concetto. Allora, siete al cinema da pochissime ore, in pratica, da giovedì, con questo nuovo film di Francesca che si intitola Illusione, che è un po' noir, un po' thriller. È difficile incasellarlo, sbaglio, Jasmine? Chiedo prima a te.
1: Beh, anche per noi in realtà, perché mentre lo facevamo pensavamo di fare un film che era soprattutto un racconto, e poi in questo racconto si sono innestate appunto qualcosa di genere, quindi c'è un po' di thriller. Io per la prima volta, insomma, ho potuto fare questi ruoli che si sognano sempre d'attrice, la sostituta procuratrice, quindi
0: esatto.
1: Improvvisamente quadrata grazie all'archibugi. Io sono tutta invece mobile, liquida, non mi sto mai ferma.
0: Fra l'altro con vestiti con colori che io ho notato sul nero o l'ottanio. Non c'era mai un colore gioioso nel tuo vestito, perché manifestava l'austerità, l'autorevolezza.
1: Questo tentativo di stare dentro una corazza.
0: Certo.
1: È un lavoro che mi piace sempre fare poi con le registe e con chi fa i costumi, perché quando ne parlavamo prima per altri motivi, no? Ma quando siamo messi dentro un costume, in qualche modo dobbiamo anche corrispondere a quella forma.
0: Esatto.
1: E quindi per la prima volta ero veramente un po', no, rigida, ed è un personaggio che da una parte appunto si è dovuta costruire sicuramente un'apparenza quadrata, perché poi sta in un mondo di legge, un mondo di regole, un mondo anche spesso maschile, per cui per stare lì dentro si è dovuta fare lei stessa corazza, e che invece ha una uno spaccato personale un po' più misterioso. Probabilmente lei lo vuole contattare di meno, e si comincerà a svelare quando incontrerà purtroppo questa giovane ragazza che viene ritrovata in un fosso a Perugia, una ragazza che è dichiarata quasi morta, quindi c'è già subito questo elemento di mistero, e in realtà è più viva che mai ed ha una storia molto torbida, non direi molto particolare, perché purtroppo è una storia che si sente spesso, no?
0: Sì.
1: Ed è finita in un giro di sesso e potere.
0: Esatto, quello è. E infatti, Francesca, tu ti sei ispirata ad un fatto che hai letto in quelle cose che leggi in un trafiletto, ma in realtà non è che la brevità significa leggerezza della storia, perché la storia è drammatica, c'è un traffico appunto di ragazze che dall'est vengono portate in Italia. Come mai hai deciso di raccontare questo aspetto? Perché tu racconti sempre giovani, generazioni che cambiano, quindi ragazzi anche in un momento delicato della loro vita, e questa volta hai deciso di prendere questo proprio argomento.
2: Ma diciamo che sembra un po' fanatico, però sono le storie che scelgono te, non sei te che scegli le storie. Quando io ho letto questo trafiletto non pensavo di farci assolutamente un film. Io, Francesca, volevo sapere di più di questa ragazzina e cercavo su internet questa ragazzina, forse dell'est, forse della tratta, forse minorenne, forse morta, e tutti questi forse mi hanno un po' acceso la fantasia, e quindi ho detto vabbè, ma che le è successo? Che le è successo? Siccome non ho trovato niente, mai più, non ho mai più saputo che cosa le era successo. E poi siamo fatti così, siamo fatti male e cominciamo a immaginarci le cose che non esistono. E quindi è venuta fuori, e insieme a lei sono venuti fuori gli altri personaggi. La sostituta procuratrice che tiene l'indagine, che è una figura molto importante, perché è proprio la struttura narrativa del film che abbiamo dovuto studiare, perché io di giurisprudenza ero ignorantissima quindi non sapevo come si faceva veramente un'indagine. E poi lo psicologo, che è Michele Riondino, che fa un'altra indagine su veramente chi è questa ragazzina.
0: Sì, sulla sua psicologia, sì, anche a livello psichiatrico, insomma.
2: Sì.
0: Vabbè. E poi c'è Filippo Timi, che è invece questo Perugino. Finalmente lo fate recitare nella sua, nel suo dialetto. Infatti, in certi momenti devo dire, fa un po' sorridere, perché fa un paio di cose che, vabbè, non vi sveliamo altro, perché le dovete assolutamente scoprire. Allora, ascoltiamoci questa canzone, poi torniamo in diretta con Francesca Archibugi e Jasmine Trinca qui su Radio Capital.
3: Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Sempre in diretta su Radio Capital con le nostre ospiti, Jasmine Trink e Francesca Archibugi. Eravamo arrivate al momento in cui Francesca rimane colpita da questa storia vera, che però non aveva un seguito e a cui lei ha immaginato tutto un contorno, che è diventata il film Illusione, che è al cinema proprio da giovedì e lo trovate proprio nelle sale. Una curiosità, Francesca, io te la devo chiedere perché è da tanto che ovviamente guardo i tuoi film, ma guardo anche i tuoi film che non sono diretti da te ma sceneggiati. Tu lavori con Francesco Piccolo, che ti aiuta nella scrittura anche dei tuoi film. Allora, quando dirigi ti concentri molto sui ragazzi, comunque i cambi generazionali, come vediamo in questo film e come abbiamo visto in tanti tuoi altri film, Mignone è partita,
2: quasi tutti,
1: Il grande Cocomero, eccetera. Sì. Però poi negli altri, tipo Siccità, tipo La pazza gioia, in realtà di ragazzi ce n'è poco. Come mai questo?
2: Beh, quando scrivo

0: Per altri registi, soprattutto per un regista bravo come Paolo Virzì, diciamo completamente mi metto al suo servizio. Quindi si cerca di dare forma e soprattutto situazioni e dialoghi a quello che c'ha nella testa lui. E invece quando lavoro per me stessa si fa completamente un altro lavoro, ti fai portare dai personaggi, dalle storie, e poi cominci a lavorare. Io sono in questo sono abbastanza, cioè è un lavoro che ha bisogno di ispirazione, senza essere fanatici, però è un lavoro. Io mi sveglio molto presto la mattina, quando tutti dormono, mi metto a lavorare, scrivo 3-4 ore. E quando alle 9 la casa è in movimento, io già ho concluso la mia giornata di scrittura.
1: Ma pensa te,
0: Sì. E
1: perché è
0: faccio.
1: così, bisogna
0: Sì.
1: avere una
0: È
1: diciamo.
0: proprio istintivo, non è stato sempre così. Io ho 3 figli, quando i bambini erano piccoli scrivevo la notte, per esempio, però avevo bisogno delle mie 3-4 ore dove proprio c'era silenzio, nessuno mi rompeva le scatole e così.
1: E questo è il metodo della scrittura che comunque dicono tutti gli scrittori, cioè non pensate che noi siamo ispirati davanti a un camino con un bicchiere di whisky e scriviamo, a parte che sareste tutti alcolizzati, cioè questo. E poi insomma c'è bisogno di disciplina anche nella scrittura. Fra l'altro non è la prima volta che voi due lavorate insieme, perché tu Francesca l'avevi chiamata per un docufilm, Jasmine, eh?
0: Tutto sai, ah, sono
1: Mi sono
0: felice.
1: documentato, ho studiato. Però una cosa di Jasmine è che tu hai cominciato giovanissima, cioè avevi 16 anni.
2: No, ne avevo già più di 18, però sai, 18 di una volta
1: Erano i 16 di adesso.
2: sono i nuovi 12 di
1: Praticamente
2: oggi.
1: sì. Esatto, però tu non hai avuto quella crisi che, per esempio, molti ragazzi di adesso, parlo anche nella musica, a un certo punto poi si ritrovano da zero a diventare famosissimi e non sanno gestire questo passaggio, un po' perché gli manca anche la gavetta. E tu come l'hai vissuto quel passaggio da zero a cavolo, sono in un film di Nanni Moretti?
2: Sai, la mia fortuna è stata di avere un'infanzia siberiana e
1: Nel
2: quindi,
1: senso?
2: nel senso piuttosto dura. Cioè, ero molto preparata alla vita, meno allo spettacolo. E quindi quando sono entrata per la prima volta nel cinema, a me mi è sembrato un momento bellissimo, cioè un divertimento, una piacevolezza unica. Ho fatto quella cosa lì e poi ho detto: ma questa cosa è finita, anche se era durata tanti mesi, quasi un anno, La stanza del figlio di Nanni Moretti, il primo film che ho
1: Esatto,
2: fatto.
1: che ti ha dato pure un premio, insomma, quindi voglio
2: Ma,
1: dire.
2: sì, ma, insomma, quello andavo di ricasco perché Moretti è forte di suo. Però il mio pensiero poi è stato di tornare alla mia vita. Cioè,
1: Ok, che volevi fare l'archeologa
2: beh,
1: poi.
2: quando lui mi ha pescato a scuola facevo il liceo classico. È passato tanto tempo tra riprese e tutto, e quindi poi facevo l'archeologa, cioè facevo l'archeologa, studiavo archeologia. Ma questa cosa ormai è una barzelletta, perché invece ci sono le vere laureate nel frattempo e io ancora lì con questa leggenda di archeologia. Comunque, sì, diciamo che la vita mi aveva dato, a proposito di corazze, una bella struttura, per cui a me poi di fare un tappeto rosso o fare altro, insomma,
1: Non ti cambiava
2: no, era
1: nulla.
2: soprattutto invece quello che si era fabbricato. Si era
1: Ecco.
2: fabbricato un film. E quindi tutti i momenti anche di presentazione, celebrazione erano secondari, perché era l'emozione di aver fatto una cosa, no?
1: Bella.
2: Io sono toro, sono molto, cioè,
1: Concreta.
2: mani in pasta.
1: Pragmatica.
2: E quindi questa cosa un po' mi è rimasta, però non ti nego che capisco completamente invece quella cosa di burnout che può prendere non solo i ragazzi, no? Anche io, per dire, in questo momento in cui ho lavorato tanto, non ero così tanto abituata a lavorare intensamente, sento di avere bisogno anche di uno spazio che adesso, che non suoni ridicolo, no? Ma penso anche per quello che facciamo. Come Francesca diceva, le storie ti arrivano,
1: Eh sì.
2: anche per chi poi quei personaggi li abita, li incarna. C'è bisogno anche di prendere un tempo, di prendere una distanza, di guardare la vita intorno, penso che sia fondamentale. Comunque, tornando un attimo ad Archi Bugi, noi non solo abbiamo fatto un docufilm, abbiamo fatto uno dei lavori per me più importanti, non solo del percorso lavorativo, ma proprio della mia vita, che è stato attraversare insieme la storia dal romanzo di Elsa Morante.
1: Giusto.
2: E abbiamo fatto questo film, ma questa serie, insomma, televisiva, che ci ha tenute insieme e ci ha fatte conoscere ancora meglio. e che è stato, insomma, proprio per intanto per la grandezza dell'opera.

0: una delle, cioè è la protagonista principale.
1: Con Vittoria Puccini.
0: Giusto.
1: Michele Riondino, Filippo Timi e Francesca Reggiani tra gli altri.
0: Esatto, fantastica Francesca
2: e anche
0: Reggiani.
2: Aurora Quattrocchi. Sì. Fa sì. Un piccolo ruolo di una suora.
0: Una suora
2: ma meravigliosa.
0: È vero, è meravigliosa lei. Grazie a tutti e buona visione al cinema. Andate al cinema.
3: Questa è Radio Capital.

0: Radio Capital, solo bella musica.
1: Radio Capital ti consiglia
0: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
4: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
5: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
3: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
5: Una produzione One Podcast.
0: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I. Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
6: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
7: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
8: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
6: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese, Paul Kircher, in un film dei fratelli Buchermann.
9: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
6: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
11: Sono le 7, Radio Capital, buongiorno da Enzo Panizio. Prorogato di 45 giorni il cessate il fuoco tra Israele e Libano, l'annuncio del Dipartimento di Stato statunitense, ma in realtà gli attacchi non si sono mai fermati. Ieri 3 paramedici libanesi sono morti in un attacco aereo israeliano sul sud del paese. Trump minaccia di riprendere i combattimenti in Iran. Netanyahu annuncia di aver ucciso il nuovo capo di Hamas, Izzaldin Haddad, in un attacco con 13 bombe su un edificio di Gaza City. È di Gianluca Benedetti il primo corpo recuperato alle Maldive. Era il capobarca dell'immersione costata la vita a 5 italiani. Le ricerche per gli altri 4 corpi sono state sospese per maltempo. Riprenderanno oggi, ha fatto sapere l'ambasciatore italiano nello Sri Lanka, Damiano Frankovic. A Sky ha raccontato le difficoltà delle ricerche.
12: Sono entrato in questa grotta che mi dicono essere a 62 metri di profondità. Un team di subacquei maldiviani. Pare trattarsi di una immersione particolarmente complessa. La grotta si divide, diciamo, in 3 diversi segmenti comunicanti fra loro. I subacquei maldiviani in questa occasione sono riusciti a entrare solamente nei primi 2, poi sono dovuti risalire per poter avere i tempi di decompressione e non sono ancora riusciti ad avvistare i corpi.
11: Cresce l'inflazione ad aprile, secondo i dati Istat, i prezzi sono saliti del 2,7% su base annua, spinti dal più 9 degli energetici. Elisa Matta.
13: Carburanti, ma non solo. L'aumento di prezzi dovuto alle tensioni internazionali impatta anche sul settore alimentare. Soffrono i rincari soprattutto i beni di uso quotidiano, dai servizi per la persona ai generi alimentari più consumati. In particolare verdure e legumi salgono del 6% e il pesce del 3%. Secondo le associazioni dei consumatori, questi aumenti per le famiglie si traducono in quasi 900 euro di spesa in più all'anno. Le cifre dell'inflazione mensile, che sale complessivamente dell'1%, non si registrano registravano dallo scoppio della guerra in Ucraina.
11: Rapinavano orologi di lusso in Spagna, sono state arrestate 12 persone di Napoli, facevano parte di bande che aggredivano e sfilavano gli orologi a turisti facoltosi in località turistiche come Malaga, Ibiza, Palma de Mallorca. In tutto 33 persone sono finite in manette tra Italia e Spagna. È stata rimandata la semifinale tra Jannik Sinner e il russo Medvedev agli internazionali di Roma, è stata sospesa per pioggia sul risultato di un set pari e 4-2 per Sinner nel terzo set, si riprenderà oggi alle 15, Luciano Darderi esce dal torneo in semifinale sconfitto in due set 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. Alle 8 tornano le notizie di Radio Capital.
14: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui lunghi. Al centro come sopra, a sud bello.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
14: Temperature in aumento.
16: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
17: Tanti vorrebbero essere come lui, ma lui...

0: originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Gli America con Survival per aprire questa puntata di oggi, 8 minuti dopo le 7 del mattino. È sabato 16 maggio, ma ci siamo tutti questa mattina?
1: Ma stamattina sì, ma siamo anche tutti carichissimi. Qua vi vedo dalle 6 del mattino.
0: Sì. Tra l'altro senza un vero reale motivo, comunque nessuno di noi l'ha capito, ci sarà magari intrinseco, ma non siamo riusciti ad arrivare a una quadra.
1: Ma perché ci dobbiamo per forza dare una spiegazione? Partiamo carichi così con Wake Up e andiamo con la nostra sigla.
2: Ma sì,
3: Wake Up, bellica. Il weekend di Radio Capital.
1: Wake Up,
0: intonati,
1: vai.
0: Neo. Beh, questa mattina sì. Un bel 8:30 ce lo diamo da
1: pieno,
0: soli.
1: Pieno.
0: Perché di solito è 4 più 4 meno, adesso è un bel 8:30. Questa mattina siamo anche intonati, ci siamo anche scaldati la voce, abbiamo fatto tutte quelle cose che dovremmo fare normalmente.
1: Sì, perché giustamente, insomma, nel momento in cui uno arriva di solito sta muto fin quando inizia la trasmissione. Intanto stai distruggendo lo studio, va bene tutto.
0: No, è caduta una lampada, ma non si è rotto niente, lo dico per i piani alti che ci stessero ascoltando. Non ho rotto nulla, ho solo spostato una lampada.
1: Buongiorno Luca Ambrosini in regia.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: E poi Agnese Vanucci in redazione che dice: dopo le vasche le fai con il motoscafo al posto dei piedi.
5: perché dopo c'è la piscina.
1: Oggi c'è la tenuta da piscina, c'è la tuta.
0: Bello, dice Agnese che è anche già arrivato un vocale.
1: Vai,
0: vogliamo
1: andiamo,
0: sentire
1: vai,
0: così
1: via,
0: è
1: via,
0: surprise.
1: Fidiamoci di Agnese.
0: Vai.
1: Buongiorno.
6: Ciao Mauro da Milano.
1: Ciao Mauro.
6: Da provincia lo spazzino. Ma mi sentite ancora?
1: Sì.
6: Ciao, vi voglio bene. Buon sabato.
1: Mauro, forte e chiaro.
0: Allora, mi piace quando cominciano ad arrivare i messaggi al 342-342-2190 con quelli che dicono: ma siete voi quelli di Radio Capital? Ma mi ricevete? Ma sapete chi sono? Che devono avere il controllo della situazione. Noi vi leggiamo tutti.
1: Però scusatemi, sia te sia Agnese fate una cosa ogni tanto, cioè alle 6:45, 6:50 mandate un messaggio al numero 342-342-2190 con scritto prova per vedere se l'aggregatore funziona, perché siamo il primo programma della giornata e non arrivano messaggi da che ora? Qual è l'ultimo messaggio che è arrivato?
0: Ma in realtà ne è arrivato uno alle 6:55.
1: Ok.
0: Se no, quelli di ieri. No, anche alle 4 del mattino è arrivato un messaggio.
1: Okay, okay.
0: All'1:30, all'1:20.
1: Bravi!
0: Mamma mia, a 00:55?
1: Posso dire? Vi vogliamo così, attivi, e inizia questa giornata. Loredana Bertè su Radio Capital.

0: Allora, di solito le dediche si fanno agli altri, no? A proposito di dedicato. Sì. Però a volte è anche bello dedicarsi una canzone, cioè scegliersi una canzone la mattina che ti fa sentire bene, che ti fa partire col piede giusto, che proprio tu dici, ah, questa giornata la voglio iniziare con questa canzone per me stessa.
1: E oppure c'è la classica cosa, ti svegli la mattina con una

0: canzone che ti ronza in testa magari dalla sera prima, oppure ti svegli proprio con quel pezzo. E a noi ci piace ultimamente iniziare così: 342-342-2190, la canzone con cui volete iniziare la giornata o con la quale involontariamente vi siete svegliati.
1: La canzone con cui vorrei svegliarmi ogni mattina è One Way or Another.
0: E va!
2: Bella!
0: E partiamo, via!
2: È bella carica qua,
0: Ah, sì, dai.
3: Long day.

0: Se sentite dei tonfi, è Francesco che salta sul pavimento.
1: Che prova la tenuta del pavimento per vedere se finisco al
0: dal piano di sotto, esatto. Sì. Questa è bellissima, mi piace come scelta, perché ti dà proprio una scossa pazzesca.
1: Sì, sì, sì.
0: Bella,
1: sì.
0: Bella.
1: Scossa? Va bene. Poi che cosa abbiamo? Cosa
2: ciao
1: abbiamo?
2: Ragazzi, io vi propongo Another Day of Sun da La La Land. Saluti, Eugenio.
1: Così.
0: Il film, insomma, la canzone è bella però.

0: Bella. Poi questa finisce con tutti i clacson, mi ricordo, nel traffico.
1: Sì, mi dispiace che tu abbia detto brutto film, perché sono costretto a dire che è bello. Invece anch'io volevo dire il musical più sopravvalutato degli ultimi 15 anni.
0: Sono assolutamente d'accordo. Salvo l'interpretazione di Emma Stone, che in quel film è meravigliosa. Lui, secondo me, è monoespressivo, è monofaccia per 2 ore e mezza di film. Però la canzone è bella, invece. Le canzoni mi piacciono.
1: Non pensavo che avessi questa avversione per Ryan Gosling, ma in generale.
0: Abbastanza.
1: Come attore proprio?
0: Secondo me è molto sopravvalutato. Okay, sì, okay, sì. Okay. Lei, secondo me, è bravissima, sì, anche in La La Land.
1: Sì, sì, sì, sì. Non pensavo questa cosa. Ma poi alla fine l'Oscar l'aveva vinto, oppure era tipo l'anno in cui c'è stato l'errore nella premiazione?
0: Potrebbe essere quell'anno lì.
1: Che avevano detto che aveva vinto La La Land e invece aveva vinto quell'altro.
0: Vabbè,
1: tu in quel caso avrai tirato un sospiro di sollievo.
0: Assolutamente sì.
1: Ma qualcos'altro?
2: Ragazzi, non lo dice mai nessuno, non li nomina mai nessuno. Galattica dei Rockets.
0: Ah!
2: Non vi sembra abbastanza carico per iniziare una mattina?
0: È vero che non li nomina mai nessuno.
1: Però vi do questa cosa che non sapevo. Ho trovato su Facebook un gruppo che si propone di cercare e trovare tutte le date che hanno fatto i Rockets in Italia nella storia, tra cui qualche concerto in posti particolari, tipo Serina, provincia di Bergamo. Dice Agnese ha vinto 6 Oscar.
0: Sì, però Red. Sul fatto che sia orribile il film sono quasi tutti d'accordo i nostri ascoltatori.
3: A me non risulta.
0: Samuele sta scrivendo: sì, film orribile.
1: Leggerne uno a sostegno di La La Land, perché altrimenti veramente
0: non
1: è
0: arrivato per ora.
3: No, non ancora.
1: Niente.
0: Adesso magari arriverà prossimamente, però secondo me.
1: Ma quindi io ci ho provato, quindi non mi si venga a dire che questo poi è un programma dittatoriale. Cerchiamo di dar voce a tutti, va bene?
0: Va bene.

0: Siete all'ascolto di Wake Up, 7:23 minuti. Mi rendo conto solo orora che non ci siamo presentati, caro signor dottor avvocato Francesco Martinelli.
1: Buongiorno Camilla Fraschini, anzi Camilla, una donna, a conoscenza che
0: è... Sai quelli che si presentano, sì, sì. Il signor e poi Camilla.
1: La ragazza, sì, quella Cami. Era Cami, la Cami. Sì, sì, sì, è un programma sessista e non si vergogna di essere così.
0: Vabbè. Allora, ci state raccontando tramite un vocale breve, mi raccomando, se c'è una canzone con la quale proprio vi piace iniziare la giornata, che vi dà una bella carica, una bella energia per poi andare avanti appunto per tutte le ore della vostra giornata. Sono arrivati un po' di vocali, sentiamo questo qua.
2: Ciao Nick da Milano, provate a sentire I Want

0: New Dog, You Lose and the News.
1: Ah, hai detto poco.
2: Ghostbusters, che pezzo. Vabbè, dai, fammela solo partire proprio.
1: Sì, figurati se te la stacco adesso.
2: Almeno il titolo, perché anche poi è arrivata prima questa di Ghostbusters. E infatti Huey Lewis ha fatto causa a Ray Parker Jr. Ha vinto, cioè nel senso che c'è stato un accordo in realtà extragiudiziale. E sono rimasti segreti gli accordi fino al 2001. Cosa è successo? Che poi Lewis ha raccontato a VH1 che cosa era successo, quanti soldi si erano dati, eccetera. E allora a quel punto è stato al contrario. Ray Parker ha fatto causa a Huey Lewis perché aveva violato il patto.
1: Certo.
2: In cui.
1: Quindi è un caso, si sono passati dei soldi,
2: sì,
1: per 20 anni, 30 anni.
2: Sì. Di più. Probabilmente sì. Adesso fanno 40,
1: per qualche decennio.
2: Fanno 42 anni adesso.
1: Bello, mi piacerebbe essere uno dei due comunque. Ricevere dei soldi, dare dei soldi.
2: Possiamo dire che, un pochino.
1: Giusto.
2: Ti immagina essere Huey Lewis, vai a vedere il film, senti sta canzone, dici, ma io questa mi sembra di averla scritta.
1: Sì. Belle, però le vostre richieste sono bellissime, quindi se volete continuare 342-342-2190, anche questa secondo me può starci.
2: Molto carina per iniziare la giornata. Filippo Uttinacci all'anagrafe, molto più semplicemente, Fulminacci.

0: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
5: Amore, mi racconti una storia?
6: Va bene, dai.
7: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì!
15: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
18: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere!
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su

0: coda-auto.it.
1: On air with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
2: Radio Capital, solo bella musica.

0: George Michael con Fate qua su Radio Capital, siete con Wake Up fino alle 10 del mattino, come ogni sabato, come ogni domenica tra le 7 e le 10, come le tasse non si scappa. Quando arriva il weekend ci sono i ragazzi del weekend.
1: Come le tasse in quale paese però? In Germania?
0: Dipende.
1: In Svizzera?
0: Sì, in alcuni paesi.
1: Per tutti quelli che le devono pagare, cioè per tutti quelli che lavorano, perché oggi sì, è un sabato a lavoro, è un sal a tutti.
0: Accusì! Sarà per sempre sì.
1: Che poi anche il gesto, no, quello del pagare.
0: Sarà, è vero, sì.
1: Accusì.
0: Un bel timbro, sì. sul pagamento avvenuto.
1: Bello.
0: Delle tasse.
1: Convinto, l'ho visto anche nella coreografia dell'Eurovision, c'è Francesca Tocca, c'è Marcello Sacchetta, grandi ballerini che lo fanno proprio in maniera convinta.
0: Beh, se non lo fanno loro convinti.
1: Come dici tu, col timbro alle poste.
0: Sì, proprio pam così. Allora, sì, stasera sì. C'è l'Eurovision,
1: stasera
0: giusto?
1: Sarà la finale.
0: Ok, ho visto però che Salda vince, perché a me interesserebbe più o meno vedere solo lui.
1: Sì.
0: Si esibisce quart'ultimo su 25, quindi 21esimo.
1: Non è un problema. 22esimo, ma 22esimo. Non è un problema. Non è un problema perché l'Eurovision ha dei meccanismi molto serrati, quindi si inizia alle 9, cascasse il mondo, quindi devi semplicemente, le canzoni possono durare al massimo 3 minuti.
0: Perfetto.
1: Lui è 22esimo, quindi fai 22 per 3, un'ora e qualcosa, un'ora e 10, cascasse il mondo alle 22:15, 22:20, Salda vinci, si esibisce.
0: Allora io questa sera, io Agnese, alle 22:15, 22:20 ti scriviamo.
1: Sì.
0: Se siamo ancora a Malta, tipo alla Serbia, alla Francia con Regarde, ti scrivo e ti dico: Francesco,
1: l'accento francese lo sa fare solo quando vuole lei.
0: No, ma tra l'altro,
1: ha detto malissimo, però vabbè. Allora da segnarsi, cioè, sono le papabili vincitrici: Finlandia, Australia, che tra l'altro di solito non arriva quasi mai in finale, Grecia, molto carina la coreografia, poi Romania, noi siamo sesti tra i favoriti.
0: Sesti, beh, non è male, dai.
1: Se volete gettare una fiche sull'Italia, la quota è 16.
0: Che significa?
1: Io gioco un euro, ne prendo 16.
0: Ok.
1: È la cosa, visto che avevamo fatto l'altra volta giocare i numeri all'otto, eccetera.
0: Guarda, sì, non ci indurre alla ludopatia, caro Francesco, che non ci avevamo pensato.
1: Giusto per dire, insomma,
0: così,
1: com'è.
0: Per
1: no,
0: dire.
1: Più che altro perché sembrerebbe talmente scontata la vittoria della Finlandia che è anche abbastanza inutile. Però strano, devo dire. Ho ascoltato tutti i pezzi, non ce n'è uno bello, incredibile. La cosa che vi consiglio di guardare non è tanto l'esibizione di Salda Vinci, che comunque è carina perché la coreografia poi molto italiana, con la bandiera e tutto quanto, stereotipata al massimo, è l'inizio, perché ogni cantante ha una cartolina che fa, dove mostra magari se stesso e le bellezze del paese, in questo caso dell'Austria, che è il paese ospitante. Quello di Salda Vinci è particolare, perché c'è lui con le montagne, cioè tipo lui nello sfondo, la sua faccia grande come quella delle montagne che si appoggia.
0: Beh, carino.
1: Sembra, hai presente i draghi giganti, quelle cose lì, molto carino.
0: Non
1: da
0: so
1: vedere.
0: Se mi concilierà il sonno per questa sera, mi disturberà, mi farà venire degli incubi,
1: no.
0: Poi lo scoprirò stasera guardando l'Eurovision.
1: So, di solito quando prendo la melatonina del discount ho gli stessi sogni, quindi
0: più o meno vedi quella faccia lì di Salda Vinci.
1: Né più né meno, sì. Quindi consigliamo, segnati l'orario 22:20, 22:30.
0: Guarda, sono lì, ti scrivo, Francesco, mi fido.
1: Se sgarro di un

0: Stereophonics con Have a Nice Day. Dipende, no? Avere una bella giornata dipende da vari fattori. Per me, ad esempio, sicuramente la mia ricerca su Google costante, continua, meteo Milano, soprattutto sì, in questo periodo che cambia ogni mezz'ora. Però allarghiamoci su tutta l'Italia. Che weekend sarà, Meteorina Martinelli?
1: Allora, weekend, la parola d'ordine è tenere duro, anzi sono due parole in questo caso, perché continuiamo a subire l'influsso diretto della saccatura fredda nord atlantica. La saccatura fredda, Fraschini.
0: È un sacco freddo.
1: Dal nord in transito sull'Italia, però attenzione, perché da mercoledì 20 torna l'alta pressione, quindi su tutta Italia avremo 29-30 gradi al sud principalmente, poi anche al nord siamo sui 26-27. Giornate di transito da domenica a martedì compreso, considerato che domani dovrebbe esserci bel tempo su tutta la penisola.
0: La ringraziamo per il suo servizio, signorina Meteorina. Grazie, Martinelli.
1: Tra l'altro sta arrivando un bel maestrale sulla Sardegna questo.
0: Così, giusto per gli amici sardi che non vengono mai calcolati, poverini.
1: E invece sono molto importanti perché la meteorologia ci insegna, questo lo dice Lorenzo Tedici, lo dico io. È spesso associato il maestrale a una netta rimonta dell'anticiclone verso l'Italia. Quindi se arriva il maestrale da ovest, in particolare dalla Sardegna, ci sarà.
0: Com'era la saccatura?
1: La saccatura fredda, nord atlantica in questo caso.
0: Adesso lo userò quando mi chiedono come stai, è caldo, freddo, ho un po' di saccatura fredda, mi sento un po' una saccatura.
1: Di solito tu come scuse c'hai la rinite e vasodilatatoria.
0: Vasodilatatoria. Oggi è un miracolo che non ho starnutito, eh. Se non lo faccio oggi, lo faccio domani.
1: Ma tu vai tranquilla, perché non so se nella seconda ora o nella terza, comunque un angolino in cui parliamo dei tuoi problemi fisici,
0: sì,
1: lo troviamo.
0: Angolino degli acciacchi, dobbiamo ancora trovare il nome.
1: L'abbiamo trovato. È la posta della schiena.
0: La posta della schiena, sì.
1: Nel frattempo c'è Lenny Kravitz su Radio Capital, questa si chiama Amico.

0: Beh, ma che meraviglia, Bob Dylan su Radio Capital, e che meraviglia anche ricevere i messaggi di Maria Grazia, la presidentessa del club delle Maria Grazie, cioè coloro che hanno acquistato lo scorso inverno, diciamo autunno-inverno, tutti i biglietti di tutte le serate del Capital Jam. Lei, giustamente, da presidentessa, ha già acquistato la serata del prossimo Capital Jam e dice: sono contentissima, vi informo, ho già preso i biglietti, Castello Sforzesco sarà una meraviglia tra location, atmosfera all'esterno e ovviamente musica.
1: Mi raccomando, venerdì 12 giugno, però insomma ve lo ricorderemo.
0: Sì, avremo modo, poi dopo vi diciamo anche la line up, tutti gli ospiti. Voi intanto a prescindere andate a comprare i biglietti.
1: Vabbè, Malika Ayane e Paola Turci. La line up sembra un 500. La line up più lunga invece è quella del Capital Live il 7.
0: Quella sì.
2: Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
3: Questa è la Capital Hall of Fame con il meglio degli ultimi 6 decenni a livello musicale, da ascoltare naturalmente qui su Radio Capital.
4: Canzone che abbiamo ascoltato nel pre-sigla di Capital Records edizione fine settimana, con me Gigi Riema. Buon pomeriggio.
5: Ci fate felici con poco, basta avere una piccola sigletta. Pensa, la piccola sigletta di Capital Weekend, quanto ci è mancata questa settimana.
3: Perché piuttosto che niente,
5: le mail piuttosto.
2: Fabio Arbuà, Gigi Riema, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital, solo bella musica.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto.
2: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì.
2: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio.

0: Grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Le notizie delle 8 a Radio Capital. Buongiorno da Enzo Panizio. Siamo una nazione democratica e indipendente, la risposta di Taiwan alle dichiarazioni di Trump. Il presidente statunitense ha rassicurato la Cina: no all'indipendenza di Taipei o si scatena la guerra, aveva detto di ritorno da Pechino Trump, che è tornato a minacciare la ripresa dei combattimenti in Iran. Un attacco israeliano ha fatto almeno 6 morti nel sud del Libano a poche ore dal prolungamento del cessate il fuoco. Un tribunale speciale per processare Putin per i crimini commessi nella guerra in Ucraina. 36 paesi, tra cui l'Italia, hanno approvato la risoluzione per istituirlo. Avrà sede all'AIA, nei Paesi Bassi, opererà internamente al Consiglio d'Europa, ma con magistrati propri. Riprendono oggi le ricerche dei corpi dei 4 sub intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità alle Maldive. Il corpo di una delle 5 vittime è già stato recuperato, è il padovano Gianluca Benedetti. A Mediaset Carlo Sommacal, marito di 2 delle vittime, sua moglie Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia, esclude del tutto scelte avventate da parte del gruppo.
2: Mia moglie è una pluribrevettata con più di 5.000 immersioni, 36 anni che si immerge, molto meticolosa, molto seria, molto capace, e quindi sono convinto che l'immersione è stata fatta nelle condizioni, non dico ottimali, ma nelle condizioni che potevano essere permesse. Non avrebbe mai portato nostra figlia, non avrebbe mai portato a fare una cosa di quel genere, ma nel modo più assoluto, su questo ci metto la mano sul fuoco.
1: Morbosa spettacolarizzazione sul delitto di Garlasco, questa l'accusa del garante della privacy che richiama i media al rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, delle regole deontologiche e delle garanzie costituzionali. Sinner in sospeso, riprende oggi alle 15 la sfida contro il russo Medvedev agli internazionali di tennis. La gara è stata interrotta per pioggia sul risultato di un set pari e 4-2 per Sinner nel terzo set. Fuori dal torneo in semifinale Luciano Darderi, sconfitto in due set 6-1-6-1 dal norvegese Casper Ruud. L'avversario era forte e io troppo stanco, ma ho vissuto un sogno, ha detto Darderi.
3: Sì, sinceramente ero molto stanco. Questo non leva il merito di Casper, perché comunque è un grandissimo giocatore, potevo anche perdere stando al 100%, ma oggi non avevo proprio benzina, zero. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima 2 settimane fa che facevo semifinale a Roma, ti dicevo sicuramente di no, quindi alla fine è stata una settimana da sogno.
1: In Serie B di calcio 0-0 tra Bari su Tirol, gara di andata dei play-out. Alle 9 torna Capital News.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: permesso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
0: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da €16.700, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: mattino di questo sabato di metà maggio in cui siete all'ascolto di Wake Up questa mattina con Luca Ambrosini alla regia, con Agnese Vanucci in redazione. Che non fare dei gesti che non si fanno.
1: I gesti sono...
0: Tanto lo silenzioso. Sì,
2: come non lo facevo da tanto tempo. Gufo di Drake, gufo di Drake, gufo di Drake.
0: Agnese ha fatto lo stesso gesto che mi ha fatto...
2: Anche Luca fa gufo di Drake.
0: Mi ha fatto ieri a pranzo la mia nipotina di 9 anni e mezzo.
3: Wow.
0: Cioè le corna. E io le ho detto, ma quello è rock and roll? E lei fa, no zia, queste sono le corna, perché l'ha fatto. E ho detto, però è più bello rock and roll, fai rock and roll. No, no, queste sono le corna.
2: Beh, se metti il pollice rock and roll, se lo togli,
0: e lei
2: se lo ridice il mignolo, sono le corna.
0: Quindi aveva ragione che era le corna, non so perché facesse
2: ma,
0: le corna.
2: Ma lei è la comunicanda.
0: Certo.
2: Guarda che...
3: Allora,
2: che non si fa,
0: vabbè,
2: si fa.
0: Ma sai che
2: ricordiamo la comuni, comunicandi sono quelli che si apprestano a ricevere la prima comunione. Io lo dico, ma perché l'ho scoperto settimana scorsa,
0: sì,
2: magari tanta gente che ci ascolta lo sa.
0: Probabilmente qualcuno qualcuno lo sa. Buongiorno Francesco Martinelli.
2: Buongiorno Camilla Fraschini.
0: Allora, abbiamo una richiesta da Anna che ci scrive al 342 342 2190, fa una domanda sul Capital Gem.
2: Sì.
0: Abbiamo già detto, poi ne parleremo più nel dettaglio, che c'è una nuova data il 12 giugno,
2: sì,
0: a Milano. Chiede

0: biglietti prevedono posti a sedere, perché Anna vuole portare suo figlio di 7 anni che dice ha molto interesse per la musica, però ovviamente dice se siamo in piedi non lo porto.
1: Ma no,
0: stai tranquilla, Anna, che ci sono le sedie.
1: Ci sono le sedie, ci sono posti a sedere, ma non solo per bambini di 7 anni, ma in generale per tutti quelli che vogliono riposare le loro membra stanche. Tant'è che infatti questa domanda l'ha anche fatta Camilla Fraschini per se stessa.
0: Beh, io non vado più praticamente ai concerti in cui devo stare in piedi.
1: Sì, sì, ma davvero?
0: Praticamente sì, evito.
1: Sì, devo dire
0: perché
1: che anch'io
0: ho problemi a stare in piedi 2 o 3 ore.
1: Quando vedo parterre, prato, dico non fa più per me. Non
0: cioè
1: fa
0: il problema
1: per...
0: è stare fermi 2 ore, capito? Come sì, quando devo stare in coda da qualche parte, proprio lo stare ferma. Ma... se devo camminare va bene, ma ferma non...
1: Tra l'altro puoi anche aggiungere adesso finalmente quella frase con tutti i problemi che ho alla schiena. Sì, così almeno.
0: Me la dedichi questa.
1: Sì.
0: Perché noi abbiamo questo appuntamento di solito il sabato in cui non diamo risposte, non diamo diagnosi ovviamente, non diamo neanche consigli particolarmente utili perché nessuno qua ne ha la possibilità, però condividiamo quei piccoli acciacchi che dopo una certa arrivano a tutti, e quindi le lombosciatalgie, i dischi intervertebrali schiacciati, disidratati, le sciatiche, io ho la discopatia lombare, ognuno ha le sue, la cervicale, problemi più...
1: Esatto.
0: E da qui appunto decidere che se c'è un concerto in cui devo stare in piedi non ci vado.
1: Sì, diciamo questo è l'intervento che si chiama la posta della schiena, perché sapete che in tante trasmissioni c'è stata la posta del cuore, magari c'è ancora in qualche trasmissione radiofonica, invece noi qua ci lamentiamo dei problemi che abbiamo specialmente nella parte del back, non so come dice voi qua in Italia, back, come
0: la
1: si
0: schiena,
1: dice?
0: La schiena, la parte dietro, anche il di dietro, a volte anche fino al sedere fa male.
1: Sì, tutto, fino al coccige.
0: Il coccige, l'osso sacro.
1: E io tra le varie cose ho visto questo articolo molto carino che si chiama "Esiste una posizione comoda per leggere?", perché in fase di redazione Camilla mi diceva proprio questa cosa: io non riesco più a leggere.
0: Sì, a leggere per un po' di tempo senza soffrire, nel senso che leggere mi piace, mi piacerebbe anche leggere per almeno mezz'ora, diciamo. Però è tutta la vita che cerco nelle varie case che ho avuto in affitto, adesso nella nuova casa che ho, la posizione perfetta per leggere, che sia sul divano, che sia sul letto, che sia sulla poltrona, e non esiste dal mio punto di vista, non l'ho mai trovata.
1: No, ma neanche secondo questo giornalista che si chiama Lucky Winky, su Slate ha scritto questo articolo, dice: io non riesco a leggere quanto vorrei, io passo molto tempo davanti allo schermo del telefono, però non riesco proprio a trovare un modo per riuscire a leggere senza star male dopo pochi minuti. Dice: ho provato a leggere sdraiato sulla schiena tenendo il libro sopra la testa finché le braccia poi non mi hanno fatto male. Ho provato anche seduto sulla poltrona con il libro aperto sul grembo finché il collo non si è irrigidito.
0: Certo.
1: Poi c'è l'opzione di sdraiarsi a pancia in giù con i gomiti affondati in un materasso, in un tappeto o nei cuscini di un divano. Funziona per un po' finché non diventa ovvio che in pratica stai facendo plank.
0: No, quella è la posizione. Il mio osteopata me l'ha anche proibita. Mi ha detto: Camilla, non osare metterti a pancia in giù a dormire o a leggere, proprio è vietatissima.
1: Poi lui ne ha parlato in redazione, comunque Luke Winky si chiama,
0: ecco,
1: il giornalista.
0: Il mio amico Luke.
2: Ho capito male.
1: Ma l'ho pronunciato male io, chiaramente. Dice: lui ne ha parlato con tutti in redazione, dice siamo tutti sulla stessa barca, ne ha parlato col vice direttore di Slate, di questo giornale, e gli ha raccontato che mentre sfogliava un volume particolarmente ingombrante contenente i romanzi e racconti del ciclo di Earthsea della scrittrice Ursula K.
0: Ursula
1: Gilligan, era stato costretto ad ammucchiare 3 cuscini contro la testiera del letto e a metterne un altro sulla pancia.
0: Certo, magari anche sotto le ginocchia se ce la fai.
1: Quindi io vi faccio questa domanda: 342-342-2190, se avete trovato nella vita una posizione comoda per leggere.
0: No, la risposta è no, non esiste. Però ditecelo.

0: cazzi da Ilaria, ma sono perfettamente d'accordo con Camilla, e in più aggiungo che io anche quando vado a concerti dove sto seduta, dopo 2 o 3 ore seduta ho mal di schiena, non riesco più a star seduta, mi devo alzare, mi devo muovere.
1: Certo.
0: Come si fa? Ci vorrebbe un parterre per chi può ballare, muoversi, per... almeno non si sente il mal di schiena.
1: Per gli over 40.
0: Ciao, ciao a tutti.
2: Bellissima idea, ma è super bello comunque l'idea di un parterre dove si balla. Certo, dall'altra parte gli organizzatori non saranno contenti, specialmente quando ci sono dei concerti che riempiono tanto, perché ci sarebbe meno posto. Però carina come idea.
1: Bella, mi piace anche sapere che non sono l'unica, non siamo in generale gli unici a non trovare anche la posizione giusta per leggere.
2: No, ma poi tra l'altro guarda quanti messaggi, veramente
1: è pieno.
2: Pazzesco.
1: Allora Laura propone, dice: io leggo seduta sulla sedia con il libro sul tavolo in cucina. No. Ok, dice che così riesce a leggere anche per 1 ora di fila. Chiaramente ogni tanto cambio posizione sulla sedia.
2: Ah, ok.
1: Che forse io ne ho trovata un'altra, in mente la poltrona con i 2 braccioli,
2: sì.
1: Ti metti di lato, quindi la schiena su un bracciolo, le gambe a penzoloni sull'altro, e il libro sulle ginocchia, diciamo.
2: Ok.
1: Non è consigliata sicuramente dagli osteopati o dai fisioterapisti, però con me funziona abbastanza.
2: Danilo dice: a letto leggo a pancia in giù con 2 cuscini sotto il petto e riesco a stare così per parecchio tempo. Poi quando devo girarmi chiamo mia moglie che mi fa rotolare via. Ma è meraviglioso.
1: Ma ti capisco, ma sai lì la zona lombare come soffre? Ma Danilo
2: dice:
1: ma...
2: Paola, la posizione comoda per me per leggere è sulla maca con un bel cuscino sotto la testa. Tempo 1 secondo e inizio a lamentare.
1: E adesso vado su Amazon e compro una maca per casa mia, la metto non so dove.
2: In bagno.
1: In bagno.

0: Daido con Thank You e prima anche Neffa con La mia signorina. Qua su Radio Capital stanno arrivando un sacco di messaggi dei nostri e delle nostre sulla posizione perfetta, migliore, se l'hanno trovata per leggere. Ma siamo tutti d'accordo che non esiste proprio la posizione, bisogna cambiare.
1: No, no, ma c-

0: sono fior fior di fisioterapisti che hanno detto che possiamo sbatterci quanto vogliamo, tra cui Ryan Steiner, fisioterapista di una clinica di Cleveland in Ohio, e ha confermato al giornalista, no, Luke Winky, che ha fatto questa inchiesta su Slate, gli ha detto: la lettura costringe il corpo ad assumere una postura completamente innaturale e non c'è niente che si possa fare, non siamo fatti per rimanere a lungo nella stessa posizione, aggiungo io, che sia la lettura o che sia stare in piedi a un concerto.
1: Sì, o che sia anche il lavoro, no? Cioè, viene sempre detto, se tu lavori a una scrivania, alzati ogni mezz'ora, ogni quarto d'ora, perché cambia posizione, fai due passi e rimettiti a lavorare. È arrivata una posizione un po' particolare da un nostro ascoltatore.
2: Buongiorno Radio Capital.
0: Buongiorno.
2: Io leggo tantissimo la mattina.
1: Dove?
2: In bagno.
0: Beh, okay.
2: Sul water.
0: Vabbè.
2: Una volta trovata la posizione,
1: sì, sì,
2: si sta abbastanza comodi, direi.
0: Dipende.
2: Diciamo che leggo moltissimo lì.
1: Ma
2: il
1: tempo?
2: 90% delle mie letture è lì.
1: Ma
2: buongiorno Ernesto.
1: Ma secondo te
2: buongiorno
1: sul water Ernesto, con la tavoletta,
0: sì,
1: cioè con la tavoletta chiusa,
0: sì,
1: o sul water?
0: A un certo punto sì, a un certo punto sì, dopo un po' sì. Dice Marco, dice: la posizione migliore per leggere deve essere scomoda, altrimenti mi addormento. Questo
1: beh,
0: è,
1: beh, però è violenza su se stessi.
0: Masochismo,
1: esatto,
0: chiamasi.
3: Allora, poltrona della marca svedese di mobili,
0: sì, vabbè, diciamo,
3: tipo quasi a dondolo, molleggiata, con poggiapiedi, cuscino gonfiabile, quello fatto a U o ciambella che si mette sull'aereo.
1: Poi,
3: sì. E quello, devo dire che è una buona posizione per leggere, resisti tantissimo.
1: Ok, proverò.
0: Sì,
1: però, devo comprare un sacco di roba, devo comprare la poltrona a dondolo, il coso gonfiabile a U e il poggiapiedi.
0: Tutto. Beh, ma c'è di peggio, perché poi ho visto anche di persone che stavano sdraiate, questo lo diceva sempre Winky, diceva c'è questa collega, in realtà della CNN, ha provato un dispositivo che consente di fissare l'ebook,
1: sì,
0: quel tablet elettronico col libro, lo fissa a un supporto regolabile in silicone, con un braccio flessibile, ok? Questo braccio flessibile tu lo puoi mettere, ad esempio, lo puoi fissare sulla testiera del letto,
1: certo,
0: con un morsetto, in modo da avere l'ebook davanti agli occhi.
1: Okay.
0: Ci sei?
1: Sì, sì, ci
0: sei. Sei sdraiata, c'è davanti.
1: Bellissimo.
0: Però, attenzione, in mano, quindi sei sdraiata, sei sotto le coperte.
1: Bello.
0: E dici, a questo punto però come faccio a girare le pagine?
1: Mm.
0: Hai un telecomandino Bluetooth da tenere mentre sei sotto le coperte per girare le pagine.
1: Mi piace tantissimo questa cosa, soprattutto d'inverno. Quindi immagino lei immobile,
0: sì,
1: con la coperta fino al collo,
0: sì,
1: con la manina sotto coperta, che cambia le pagine. Bellissimo.
0: E si addormenta dopo quanto?
1: Beh,
0: 5 minuti scarsi.
1: Sì, è il modo perfetto per addormentarsi. Qua si va nel campo dell'insonnia.
0: Sì, infatti, come dice giustamente Marco, ripetendolo, la posizione migliore per leggere deve essere scomoda, altrimenti ci addormentiamo.

0: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
0: Malika Ayan e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
0: Ci si vede lì.
2: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
9: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
10: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: In collaborazione con Radio Capital, torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
12: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600.

0: 800.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
6: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
7: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
5: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buchermann.
8: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
5: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: La musica qui su Radio Capital anche con Pino Daniele in questo sabato insieme con Wake Up. È arrivato un bel messaggio di Alberto, stiamo raccontando se ci sono o meno delle posizioni veramente comode per leggere a casa. Abbiamo tutti capito che no. Tendenzialmente no, però insomma ci piace leggere, quindi cambiando posizione continuamente poi riusciamo alla fine a portare a termine la lettura di un libro. Alberto dice: io leggo così, bello comodo, sul divano, braccia rilassate e mia nipote che mi legge il libro. Non è sfruttamento di minore, anzi è un suo acculturamento.
1: Bravo!
0: Effettivamente fa due cose insieme utili, nel senso che lui si rilassa, qualsiasi posizione non deve tenere in mano il libro, e la nipote fa pratica di lettura.
1: Esatto, impara anche a leggere più scorrevolmente e soprattutto quella cosa che si inizia abbastanza tardi, perché credo che sia anche abbastanza normale, il fatto di riuscire a capire quello che leggi mentre leggi. Perché io ricordo che succedeva sempre questa cosa a scuola, prima elementare, seconda elementare, c'erano i turni di lettura. Quindi la maestra diceva: Fraschini, prego. E io magari che ero seduto in fondo a sinistra e sapevo di essere, non dico l'ultimo, già preparavo, contavo le righe che ognuno doveva leggere e cominciavo a memorizzare. Il problema è che non capivo nulla della lettura che si stava facendo, mi concentravo solo sulla mia parte, ma sintatticamente, non semanticamente, quindi a me non interessava nulla del concetto. Piano piano, incominciando a leggere sempre più frequentemente, ho imparato a unire le due cose.
0: No, mi ricordo quel momento, io andavo proprio a trovare la riga in cui avrei iniziato io a leggere e non capivo più niente, però ero pronta quando mi chiamava Fraschini, iniziavo, almeno quel pezzo lo sapevo.
1: Poi a volte faceva caso apposta per disorientarci e ci riusciva pienamente. Vabbè, però.
0: Sentiamo un altro vocale.
2: Vai. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Sono Gasparo da Bassano. Anni fa mi sono rotto l'osso sacro su una lastra di ghiaccio.
1: Porca.
2: E da allora, quando cambia il tempo, mi fa male. E dico molto spesso che col tempo mulo mi fa male il culo.
1: Certo.
0: L'ho capita, aforismi.
1: E invece tra le varie cose, visto che parlavamo di bambini che leggono, bambini che imparano a leggere, c'è questo libro carino che si chiama 101 posizioni per leggere appassionatamente ed è un libro illustrato dove ci sono tutte varie posizioni, tipo la bolla, il sonnambulo, il cowboy che è con la sedia reclinata, che è la cosa che dicono di non fare, ovviamente.
0: Certo.
1: Con le gambe accavallate tipo su una ringhiera. Il contorsionista, che è la classica posizione che adottano tutti i bambini che ricordiamo sono invertebrati, e poi insomma tante altre, avvolto da una coperta eccetera, ed è molto carino perché è illustrato, è un libro scritto da uno scrittore francese che si chiama Timothée de Fombelle, perdonate la pronuncia, illustrato da Benjamin Shaw.
0: Benjamin, il famoso Benjamin. Mi piace, me lo regali questo libro?
1: Te lo regalo,
0: anche se per bambini
1: te lo regalo, la regali alla comunicanda Zoe.
0: Va bene, dai.

0: Ci stiamo concentrando sulle posizioni sedute,
1: sì.
0: No? Sedute sdraiate, ma chi l'ha detto che bisogna stare sedute sdraiati a leggere? Perché c'è un ascoltatore che ha un'altra prospettiva.
2: Sentiamo.
3: Ciao Radio Capital, pensate che io leggo parecchio e il mio modo di leggere è in piedi, sempre in piedi, perché purtroppo ho avuto un problema di allergia e come mi sedevo mi pizzicava tutto il mondo. E allora io stavo in piedi, ho imparato a guardare la televisione in piedi, a leggere in piedi, cioè, e leggo tuttora in piedi anche se mi è passato il problema.
0: Cioè tu entri in casa sua e lui sicuramente in piedi, qualunque cosa, guarda la televisione in piedi, tutto.
1: Vedi, in queste posizioni per leggere appassionatamente c'è proprio la posizione del sonnambulo, che è questa qua, cioè tra l'altro camminando.
0: Certo.
1: Beh, anche perché se no, se stai troppo in piedi poi c'è il problema alla schiena, quindi se ti siedi c'è il problema dell'allergia. se stai in piedi
0: fermo c'è il problema
1: alla schiena, se camminare leggendo senza stare attenti a non sbattere da qualche parte. Qua addirittura nell'illustrazione c'è un bambino che, vedi, non guarda dove mette i piedi e finisce dentro un tombino.
0: Esatto, sì, esatto. Magari evitiamo di fare
1: perché
0: fine.
1: Poi è la stessa cosa del telefono, perché poi si dice prima stai sempre con quel telefono, adesso stai sempre con quel libro, nel caso in cui dovessi leggere questo alla fine non se ne esce mai vivi, insomma.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Mi ascoltavo, ho pensato, sarebbe bellissimo avere un robot, un umanoide, com'è che si chiamano? Quegli uomini robot, che ti tengono il libro e tu man mano che cambi la posizione, da seduta sulla poltrona, sdraiata sul letto, seduta sulla seggiolina, e loro ti tengono il libro nella posizione giusta.
0: Sicuramente esisterà in Giappone,
1: ma
0: figurati.
1: Sì, ma se no,
0: uno schiavo praticamente.
1: Ma se no la nipote dell'ascoltatore di prima. Ti legge
0: che
1: il
0: ti
1: libro.
0: Segue con il libro in mano.
1: Esatto, altro che roba.

0: tip.
1: È più bello il rumore del bicchiere che si spacca all'inizio. Infatti mi dispiace che non abbiamo preso l'intro di questa canzone, perché mi piace dire poi pam, poi parte la canzone.
0: 30 anni, 1996-2026? È corretto?
1: Bravissima.
0: Promossa in matematica?
1: 10 e lode.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Alla voce, Beyoncé.

0: Alla chitarra Francesco De Gregori.
1: Alla batteria Sheila E.
2: Alle tastiere Steve Winwood.
1: Ai cori, i Beach Boys.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital.

0: Solo bella musica.
1: Che stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota,

0: creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
6: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: www.nen.it. NEN, gruppo A2A.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Buongiorno da Enzo Panizio. Le forze statunitensi hanno ucciso in Nigeria Abu Bilal al-Minuki, numero 2 dell'ISIS a livello globale. L'annuncio di Trump, che torna a minacciare di riprendere i combattimenti in Iran. Israele accetta il cessate il fuoco ma continua a bombardare in Libano. Ci sono almeno 6 morti negli ultimi raid. Tornano le bombe anche a Gaza. Almeno 7 i morti in un raid a Gaza City, che secondo Israele ha ucciso il nuovo capo di Hamas. Con la guerra all'Iran e la crisi energetica, anche l'economia italiana è in affanno. Il ministro degli esteri Tajani parla di una possibile manovra correttiva. Jean-Paul Bellotto.
4: Da settimane il ministro dell'economia Giorgetti manda avvertimenti su quanto sia inclinato il piano sul quale si trova l'Italia. Con il PIL in costante rallentamento, stava uscendo dalla fase PNRR con la certezza delle proverbiali crescite dello 0, Meloni in Senato ha parlato di situazione complessa. Ora Tajani usa l'espressione manovra correttiva, che in maniera fatidica evoca tagli e sacrifici nell'anno che precede le elezioni. La dichiarazione di Tajani ovviamente non può che creare trambusto nel governo e provoca l'automatica smentita ufficiosa. L'ipotesi di manovra correttiva non è sul tavolo del governo, si punta ancora sulla flessibilità sui conti, che l'Europa però è riluttante a concedere.
3: Un quindicenne ha confessato l'omicidio del Bakarik Sakharov, bracciante maliano a Taranto. Ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Gli altri 3 minori fermati hanno dichiarato di non essersi accorti che il quindicenne aveva accoltellato Bakari e di non aver notato che perdeva sangue. Chiuso per 60 giorni il bar dove la vittima, già sanguinante, aveva cercato rifugio, ma era stata messa alla porta dal proprietario. Targa sui monopattini, da oggi scatta l'obbligo, ma le associazioni dei consumatori chiedono una deroga per chi ha fatto domanda ma non ha ancora ricevuto la targa a causa dei ritardi per le tante richieste. Silvia Mobili.
5: Ogni mezzo dovrà avere un contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, realizzato dalla Zecca dello Stato. La richiesta avviene esclusivamente online, tramite il portale dell'automobilista o rivolgendosi ad un agente.

0: Agenzia di pratiche auto. Una volta completata la procedura, gli utenti ricevono un'email e possono prenotare il ritiro presso l'ufficio motorizzazione civile selezionato. Il costo sarà di 8,66 euro, a cui si aggiungono imposta di bollo, diritti di motorizzazione, per un totale di quasi 33 euro. Chi circola senza contrassegno rischia una multa tra le 100 e le 400 euro. L'altro grande cambiamento, l'obbligo di assicurazione, avverrà invece dal 16 luglio a causa di alcuni ritardi legati all'organizzazione pratica del sistema.
1: Sospesa la semifinale tra Sinner e il russo Medvedev agli internazionali di tennis. Ieri sera la pioggia l'ha interrotta sul risultato di un set pari e Sinner avanti per 4-2 nel terzo set. Riprenderà non prima delle 15, dopo la semifinale del doppio in cui giocano Bolelli e Vavassori. Prossima edizione di Capital News alle 10.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Just Like Starting Over, 9-9 minuti, siete ancora con Wake Up, il programma del weekend che inizia alle 7. Io lo dico sempre alle 9 per farvi sentire un po' in colpa, cioè noi siamo svegli dalle 5, siamo in onda dalle 7 e voi accendete la radio solo adesso?
1: Tranquilli, non vi siete persi niente. Questa è un po' la questione. Buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli, Luca Ambrosini alla regia e la nostra Agnese Vanucci in redazione. Effettivamente non si sono persi granché, perché la terza ora è sempre la più ricca, la più potente.
1: Sì, vai altri sinonimi. La più strong,
0: la più sostanziosa. La più cicciotta proprio.
1: Brava.
0: Dove c'è il sugo della trasmissione.
2: Wow, il sugo.
0: Comincio ad avere una certa fame.
1: Sì. Tra l'altro citazione anche di un bellissimo album di Eugenio Finardi. Così l'ha fatta passare in sordina. Tiriamo fuori un argomento che avevamo lanciato qualche tempo fa, ci era piaciuto molto, che è quello della sinestesia.
0: Sì.
1: Sinestesia, questo fenomeno percettivo per cui uno stimolo sensoriale o cognitivo attiva automaticamente più sensi contemporaneamente, detto in breve, per esempio vedere la musica.
0: Sì.
1: Ok, l'avevamo fatto forse 3 settimane fa, 1 mese fa, con una canzone che era Take On Me degli A-ha.
0: Okay. E abbiamo chiesto sia tra di noi internamente sia alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, secondo voi di che colore è questa canzone, appunto, degli A-ha.
1: Sì.
0: Quindi ascoltatela e fatevi nella testa un'idea, un'immagine di un colore.
1: Sì, per noi poi abbiamo anche chiesto all'intelligenza artificiale di dirci secondo lei quale sarebbe stata la risposta più quotata, ok, avessimo dovuto fare un sondaggio, che tra l'altro abbiamo fatto al 342 342 2190, e ci ha azzeccato, perché il colore era carta da zucchero, che tra l'altro è colore ricorrente nel videoclip di Take On Me. E questa cosa ci ha stupiti e quindi vogliamo replicare la stessa cosa con una canzone completamente diversa, perché stiamo parlando di un brano italiano meraviglioso e che, quando abbiamo visto in scaletta, abbiamo detto: questo non è così facile.
0: Anche per capire se diremo tutti lo stesso colore, probabilmente no, e anche per capire i nostri da casa che colore vi ispira questa canzone che già sentite in sottofondo
1: e che conoscete sicuramente a menadito, ma magari non l'avete mai associata a un colore. Quindi 342 342 2190. Vai, Lucio. Santi.

0: tutto in questi 3 minuti di canzone. Lucio Dalla ovviamente con Piazza Grande. La domanda anche a casa 342-342-2190 era: secondo voi di che colore è questa canzone? Che colore vi evoca? Stanno arrivando un sacco di messaggi. Abbiamo pensato anche noi, se siamo pronti, 3, 2, 1 e diciamo il colore, va bene?
1: Tutti insieme, così capiamo se abbiamo detto tutti e pensato cose diverse, oppure di solito è così, sì, cioè di solito sì. Sono 4 colori diversi.
0: Di solito non si capisce niente, esatto. Ve lo diciamo già.
1: Proviamo.
0: Subito.
1: 3, 2, 1,
2: lilla!
0: Esatto.
1: Lilla?
0: Lilla. Due lilla,
2: sì.
0: Luca, rosso e io blu.
1: Blu.
0: Ok, comunque toni abbastanza scuri, nessuno ha detto giallo, bianco.
1: No. Anche rosso, nessuno ha detto.
0: Nessuno di noi.
1: Vediamo, anzi, sentiamo gli ascoltatori.
0: Allora, stanno arrivando ancora tantissimi messaggi. C'è una bella, buona predominanza di blu. Tantissimo rosso, sì. A cui viene accostato in generale proprio Lucio Dalla. Bologna, città molto legata al colore rosso.
1: Infatti rosso e blu, infatti tanti rosso e blu appunto come lo stemma del Bologna, giustamente.
0: Poi io e mia figlia Elisa, ascoltando questo capolavoro di Lucio, abbiamo pensato al colore marrone. Okay. Questo è Alessandro. Uh-huh. Poi arriva verde, anche verde, devo dire che per me ad esempio non è proprio venuto, però ci sono alcuni che ci scrivono verde. Okay. Arancione chiaro, quasi un terra di Siena, scrive Lia da Londra. Mm-hmm. Colore blu, Domenico, come il mare di Ischia, dice lui. Azzurro del cielo, colore rosso mattone, un altro blu, giallo solare, anche un po' di giallo c'è.
1: Se dovessimo fare una classifica tra tutti i messaggi che sono arrivati, abbiamo un podio che possiamo fare?
0: Sì, ti direi rosso, blu e forse un mattone, un marrone.
1: Ok, quindi rosso, mattone, blu e poi Agnese dice giallo come terzo.
2: Ok. Sì, giallo verde, allora, vedo molto verde.
1: L'intelligenza artificiale mette al terzo posto il blu sera, perché dice il pezzo ha una tenerezza da sera che scende, non è triste in modo drammatico ma dolcemente sospeso. Al secondo posto proprio il rosso mattone.
0: Ecco.
1: E dice molto plausibile per senso di umanità, le case, i portici, la città antica, il lato affettivo e carnale della canzone. E al primo posto ocra barra giallo polveroso, dice forse il colore più naturale, richiama la piazza assolata, la pietra, i muri, la città vissuta, una luce popolare quotidiana italiana. Oh, per tante cose non ci azzecca, però, ma sulla sinestesia è una macchina da guerra.
0: È perfetta, ragionavo che nessuno ha detto bianco, ad esempio, nessuno ha detto nero.
1: No.
0: Quindi sì, direi che mi piace questa risposta della I, anche perché c'è il mio colore al terzo posto, che è il blu.
1: Sì, è vero. E poi tra l'altro dice: se vuoi posso fare anche una cosa più interessante, ti associo 5 canzoni di Lucio Dalla a 5 colori in stile piccola mappa sinestetica. No, grazie, non mi

0: 9:23 minuti qua su Radio Capital in questo sabato insieme. Allora, abbiamo dato un colore a una canzone bellissima di Lucio Dalla, Piazza Grande. Qualcuno, che è Fernando, dice: vabbè, per me è Arcobaleno, e se la cava così con dentro un po' di colori.
1: Per chi è di Milano e provincia, giovedì pomeriggio c'era un arcobaleno meraviglioso.
0: Ma sai che non so dove fossi? Ah, ero in call con te giovedì pomeriggio. Ma che ora c'era l'arcobaleno?
1: Scusa, cos'è che eri in?
0: In call con te.
1: Call. Non so come dice voi qua in Italia.
0: Ero in videochiamata WhatsApp con te. E quando c'è stato l'arcobaleno? Ho visto un sacco di foto, ma io non.
1: Mi pare fosse giovedì pomeriggio. La cosa meravigliosa è che questo arcobaleno era esattamente sul parco di fronte a casa mia, cioè iniziava e finiva. Iniziava all'inizio del parco e finiva alla fine del parco.
0: Bello.
1: Mia figlia è rimasta sbalordita e continua a dire: Calemmo, Calemmo, tutto il tempo, giorno e notte.
0: Devo che potrebbe essere tranquillamente una parola siciliana.
1: Sì, che Palermo. Calemmo, però Palermo, detto.
0: Per lei è arcobaleno.
1: Arcobaleno. Okay. Sì, ho provato a far ridere perché ci ho messo un'ora a dire arco e lei arco, baleno, Calemmo, e quindi alla fine è andata così.
0: Vabbè, l'importante è che abbia capito di cosa si tratta,
1: capito,
0: più o meno.
1: Capito,
0: ecco,
1: anche
0: stanno
1: troppo
0: arrivando, vedi, un sacco di foto subito. C'è Adriana, Alessandro che ce le sta mandando. Quel giorno, però, credo, vedi, da Livorno addirittura.
1: Sì, sì, sì. E vedi che però non iniziava e finiva. Questo solo a Pioltello è successo.
0: Che bello, addirittura doppio qua. Bellissimo.
1: Qualcuno, tra l'altro, aveva associato la canzone di Lucio Dalla, Piazza Grande, all'indaco, che io ho imparato a essere un colore proprio grazie all'arcobaleno, perché è uno dei colori del nostro spettro visivo.
0: E poi, sempre a proposito di colori, sentiamo.
2: Vai. Sto facendo un laboratorio di musicoterapia con i bimbi da un anno e mezzo a 3 anni e stiamo giocando con musiche classiche ma anche rock, abbinandole ai 3 colori principali o anche secondari e le 4 emozioni primarie.
0: Mi piace,
1: quindi
0: è bellissimo.
1: A proposito di sinestesia che potete anche fare tranquillamente al Capital Jam venerdì 12 giugno, cioè associare le canzoni che porteranno sul palco Malika Ayane e Paola Turci, che saranno le ospiti di questa serata, e l'associate a un colore.
0: Sì, allora alle 21, come dicevi tu, al cortile delle armi del Castello Sforzesco a Milano, ovviamente questa serata apre la rassegna Estate al Castello 2026, ovviamente sul palco a condurre il nostro Luca De Gennaro, la super band di Vittorio Cosma.
1: Bello.
0: E come dicevi tu, Malika Ayane e Paola Turci, le super ospiti.
1: Quindi,
0: biglietti su Ticket One.
1: Biglietti, sì, e soprattutto se volete far parte del club delle Maria Grazie, bisogna affrettarsi.
0: Beh,
1: perché sono le prime file. Poi dopo diventate solo del club delle Marie o solo del club delle Grazie. Tutte e due non si può.
0: Esatto.
1: Solo se prenoti i posti
0: e
1: davanti.
0: Come dicevamo prima, ci sono i posti a sedere. Portate anche i bambini.
1: E salirò anche io sul palco così. Come dico sempre, lo dico anche stavolta.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Corri da Troni, dal

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
2: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
1: Develey ti salsa la vita!
3: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
4: Amore, è fatta!
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto! Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile!
5: Sì, vabbè, ma non esiste!
4: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
9: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
10: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
9: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
8: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
10: Una produzione, One Podcast.

0: è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2307 euro. Valore di riscatto 9735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: On air with Mongi Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: After Midnight su Radio Capital in questo sabato 16 maggio, sono le 9:38 minuti. Più o meno ormai lo sapete che più o meno a quest'ora, il sabato, questa è l'unica certezza che abbiamo, apriamo le porte,
1: ma che dico, le porte, i portoni
0: del club del Fidati di Noi, che è questo spazio appunto un po' come se fossimo al bar tra amici, in cui è normale a un certo punto dire: oh, sai, ti consiglio quel film, ti consiglio quel cibo, quella mostra, quel libro che ho letto di recente, mi è piaciuto tantissimo, e quindi ci consigliamo qualcosa a vicenda. In questo caso abbiamo il Culi Club.
2: Torna finalmente
0: del Fidati di Noi, dove Culi sta per culinario, ovviamente. Quindi certo, cibi, e abbiamo pensato di consigliare dei prodotti regionali non così famosi.
2: Sì, l'idea è venuta dal Giro d'Italia. Perché? Perché nel gruppo, nella squadra, c'è sempre il ciclista che è in testa, e poi c'è la squadra, ci sono i gregari. Quindi di solito ci sono dei piatti che comandano, o un piatto in particolare che comanda una determinata regione, e poi tutti gli altri che sono meno famosi, ma non per questo meno buoni, semplicemente hanno un marketing migliore.
0: Esatto.
2: Mi viene in mente, per esempio, con la Sardegna, il pane Carasau. Poi
0: certo,
2: ci sono altri 100 milioni di piatti o 100 milioni di prodotti, ma alla fine uno associa un solo prodotto, un solo cibo a una regione che invece è piena di prodotti tipici.
0: Sì, l'abbiamo pensato anche perché adesso cominciano magari i weekend fuori porta, arriva l'estate, le vacanze, ci sta che qualcuno dei nostri ascoltatori o delle nostre ascoltatrici si sposti, e io mi immagino, non so, vai in Emilia Romagna,
2: sì,
0: no? La prima cosa che pensi è provo, non so, le tagliatelle al ragù, la piadina, lo gnocco fritto, la mortadella, e magari ti perdi un prodotto tipico che è meno famoso, ma che però vale la pena assolutamente assaggiare.
2: Innanzitutto poi c'è da fare la distinzione, cioè vai in Emilia o vai in Romagna? Nel caso di Agnese, se andiamo in Romagna, qualcosa che non è la piadina.
3: Sì, allora mi è venuto in mente questo formaggio tipico, non so bene il nome tecnico, mi amano chiamare Cerasolo.
2: Ok.
0: Cerasolo.
3: Sì,
0: vediamo se
3: è un formaggio morbido, però che tiene la forma. In un
0: tipo
3: certo
0: squacquerone?
3: Senso. Però morbido,
0: però
3: ha la forma,
0: morbido,
3: però dentro è morbido.
0: E si mette nella piadina, immagino.
3: Allora puoi mettere anche nella piadina, okay, però non è spalmabile, è più a fette.
0: Ah, è più a fette, ok, sì, ok. Vedi,
3: molto buono.
0: Cerasolo, me lo segno perché sinceramente non lo conoscevo.
2: Sì. Vero, ma è proprio a questo che serve questo club,
0: esatto,
2: del Fidati, cioè a dirci piatti che non conosciamo. Poi sia io sia Camilla siamo entrambi lombardi, in realtà non di origine. Io non di origine, tu non lo so.
0: Sono nata, sì, però, mezza di qua, mezza di là, sì, sì.
2: Però nel mio caso Milano, sai, si dice sempre la cotoletta o al massimo qualche intellettuale, la cassola,
0: no? Risotto alla
2: milanese. Però per esempio i mondeghili sono poco quotati, che sono delle polpette molto buone di carne, che effettivamente non si sentono tanto, si vedono ovviamente nelle trattorie milanesi o anche quelle,
0: sì,
2: pavesi o nella zona della Lomellina, i friciulin sono anche,
0: sì, sicuramente
2: chiamati.
0: Il turista, soprattutto straniero che viene a Milano, si butta sulla cotoletta sicuramente, e credo anche sul risotto, e poi secondo me mangia cucina anche di altre regioni, no?
2: Beh, certo,
0: ovviamente.
2: Ma chiaro, ma questo è normale. Però poi ci sono i classici posti dove invece vai apposta per la cucina. Cioè, magari, non so, classica cosa, vado a Roma, prima cosa, trattoria romana,
0: a cacio e pepe, a carbonara, matriciana e a gricia.
2: E qua c'è sempre, no, anche lì l'intellettuale che dice: ma sì, la coda alla vaccinara, ma anche quella è super famosa. Magari ci sono tanti altri piatti, tanti altri prodotti che uno magari alla prima, alla seconda,
0: sì,
2: alla terza visita salta, e che alla quarta invece deve.
0: Fatevi portatori,
2: sì,
0: della bontà culinaria della vostra regione, quindi quel prodotto meno conosciuto, un po' meno conosciuto, che voi dite assolutamente quando venite nella mia regione dovete provarlo, dovete acquistarlo, dovete assaggiarlo.
2: E soprattutto io prometto che la prossima volta che verrò da queste parti, da quelle parti che ci consigliate, eliminerò tutti i piatti famosi e sceglierò specificatamente quelli che ci dite voi.

0: Club del Fidati di Noi, oggi in versione Culi Club, quindi versione culinaria, il prodotto della vostra regione meno conosciuto che vi sentite assolutamente di consigliare. Yes. Stanno arrivando un sacco di messaggi, ad esempio Rick dice i calzagatti di Modena, li conoscete?
1: Io no.
0: No, non li conosciamo.
1: Come sono?
0: Sono polenta densa, arricchita con fagioli borlotti, poi raffreddata, tagliata a fette, fritta nello strutto fino a diventare croccante fuori e morbida dentro.
2: Buono!
0: Calzagatti.
1: Mi ispira.
0: Ti ispira.
1: Sì, anche perché poi c'è sempre un dibattito in casa, che io amo la polenta, mia moglie la odia, devo trovare un modo per poter andare da solo a Modena. Quanto,
0: a mangiarti la polenta.
1: Sì, certo.
0: Sentiamo anche questo vocale.
3: Buongiorno Radio Capital.
1: Buongiorno.
3: Se venite in Romagna, andate in collina, non al mare, nelle foreste casentinesi, sì, e provate il tortello alla lastra.
0: Ok.
3: Fidatevi, è una prelibatezza locale.
0: Allora,
3: un bacio.
0: Grazie. Ciao. Leggevo qua che è lo stesso più o meno impasto della piadina, e poi la versione classica viene farcita con un ripieno di patate lesse, passate e condite con soffritto di pancetta, pecorino, noce moscata, pepe e sale.
1: Io non...
0: C'hai fame? Sì,
1: no,
0: lo so,
1: al di là di questo, c'era un momento, e spesso lo dico, mi piacerebbe avere la radiovisione in questo momento, mentre stavamo sentendo quest'audio, Agnese, che è romagnola di mare, faceva dei gesti che io non posso...
0: Vabbè, ognuno... si sa che ognuno difende il proprio territorio,
1: però,
0: quindi
1: molto divertente.
0: Ci sta.
1: Però la nostra è interessante.
0: Marco ci suggerisce, se andiamo a Bologna, stiamo sempre in quella zona, sì? In questo momento, il frigione.
1: Frigione interessante perché è una salsa a base di cipolle bianche e pomodori pelati, si utilizza di solito come contorno, magari per il brasato. Ha centrato perfettamente il punto perché è una ricetta che viene spesso passata in secondo piano, ma in realtà è in primissimo piano nella storia di Bologna, perché la sua ricetta è conservata presso la Camera di Commercio, che è un privilegio che è stato riservato solo ai piatti più famosi, i tortellini, le tagliatelle, il ragù e il
0: frigione. Quindi da segnare anche questo.
1: Sì,
0: sentiamo
1: sì.
0: Un ultimo vocale.
4: Buongiorno, se passate dallo stretto, in particolare da Messina, dovete provare il pesce stocco a ghiotta. Uno stocca fisso fatto con salsa di pomodoro, olive, capperi,

0: parte dello stretto il pesce spada alla ghiotta, che è fatto nello stesso modo ma con un pesce che preferisco.
1: Sì.
0: La cosa che effettivamente ha sollevato giustamente l'ascoltatore, non solo lo stoccafisso, ma ci sono un sacco di piatti, specialmente della cucina messinese, che vengono completamente saltati dai turisti. In particolare ce n'è uno che è la focaccia messinese.
1: Ok.
0: Che tanti non conoscono, ma è forse la cosa più buona che ho mangiato in Sicilia.
1: Che tu porterai a settembre, a Vagonate, direi.
0: Che io porterò
1: anche
0: a settembre a Vagonate, sperando che regga, ma di solito ne portiamo sempre un po' a Milano, quindi quest'anno faccio veramente la promessa che vi porto 3 kg a testa di focaccia. E vai di tu,
1: evviva.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Oh, su questa voce meravigliosa di Skin, innanzitutto chiudiamo le porte, ma che dico le porte?
2: I portoni
1: del club del Fidati di Noi, che tornerà, se Dio vuole, sabato prossimo.
3: Addio piacere.
1: Perché nella vita non si sa mai.
3: Ma il pezzo questo qua c'era Skin.
1: Scancanensi con Edonis, ma chiudere la puntata di oggi.
4: No! Invece
1: sì, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori, grazie Luca Ambrosini alla regia, Agnese Vanucci in redazione.
4: Grazie a voi ragazzi, a domani.
1: Francesco Martinelli.
3: Camilla Fraschini.
1: Tra pochissimo le ultime notizie, poi ci sono i miracolati. Buon sabato, se volete noi domani mattina puntuali alle 7 siamo qui.
3: Sul presto, ciao. Ciao.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni.

0: su citroen.it.
1: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana materasso gonfiabile con pompa integrata 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
10: Pronto?
11: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
12: Da Natale un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
13: My Movies presenta.
14: Inizia dicendomi perché sei qui.
15: Mi serve un vestito.
14: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
15: Non sapevo dove altro andare.
13: Il premio Oscar Anne Hathaway.
15: Non volevo tagliarti fuori.
14: Ma lo hai fatto.
15: Non puoi odiarmi davvero.
14: Oh sì che posso.
13: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
15: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
13: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
16: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
17: Il quadrotto?
16: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
18: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
19: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
20: Sono le 10 a Radio Capital. Buongiorno da Enzo Panizio. Dopo uno sbarco di migranti a Lampedusa questa notte, una neonata è morta per ipotermia. La bambina era a bordo di una barca di 55 persone provenienti dall'Africa. L'hanno portata in ospedale insieme alla mamma, ma è arrivata in condizioni già critiche e non ce l'ha fatta. Siamo una nazione democratica e indipendente. Taiwan risponde a Trump. Il presidente statunitense ha rassicurato la Cina. No all'indipendenza di Taipei o si scatena la guerra, aveva detto di ritorno da Pechino Trump, che è tornato a minacciare la ripresa dei combattimenti in Iran. Sono ripartite le ricerche degli italiani morti in un'immersione alle Maldive.

0: Solo il corpo di una delle cinque vittime è stato recuperato finora, è quello del 44enne Gianluca Benedetti. La sua bombola d'ossigeno era completamente scarica. I sommozzatori cercano gli altri quattro corpi in una grotta a 60 metri di profondità. Partiti i lavori per il termovalorizzatore di Roma nella zona industriale di Santa Palomba. Costo previsto 1 miliardo e fine lavori nel 2029. Tratterà 600.000 tonnellate all'anno di rifiuti indifferenziati e produrrà energia per circa 200.000 famiglie. Inquinerà meno di una strada trafficata, dice il sindaco della capitale Roberto Gualtieri.
1: Questo impianto è meno inquinante di quelli che nelle grandi città europee sono in mezzo alle case, nei quartieri. È il più moderno, avanzato, verde e sicuro d'Europa, ha un livello di emissioni bassissimo, inferiori, molto inferiori, più tra le 80 e le 8.000 volte inferiori a quelle di una strada normale trafficata.
0: Agli internazionali di tennis, la semifinale tra Sinner e il russo Medvedev riprende alle 15 dopo che ieri sera è stata interrotta per la pioggia. Sul risultato di un set pari e Sinner avanti per 4-2 nel terzo set. MotoGP alle 10.45 partono le qualifiche del Gran Premio di Barcellona. Intorno alle 15 c'è la Sprint Race. Le notizie di Radio Capital tornano alle 11.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
8: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
9: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
10: E le focaccine ai piselli della Romagna?
11: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
12: Le Fiorentini.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: perché Massimiliano, i senti se Massimiliano sta vicino a mamma, su aiuto, e si muove perché a qualche parte. A mamma prima che lo chiama, dice, Massimiliano! O io non c'è che io sto addosso che sta facendo, non ubbidiscono perché è troppo lungo. Invece Ugo, poi lo chiamo Ugo, quello come sta vicino alla mamma, che sta per muovere, Ugo, voglio non aveva nemmeno tempo, capito? Può fare un passo, però Ugo ha dato una forza, perché lo sento un nome.
1: Y'a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y'a de la joie.
2: Ugo!
1: Dans le ciel par-dessus le toit, y'a de la joie.
3: Al massimo Ciro!
4: Laura e Fabio Canino sono i miracolati di Radio Capital.
5: Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
3: Albertella!
6: Albertella, un nome lunghissimo. Buongiorno, miracolate, miracolati, sono le 10.09. Noi qui puntuali come le tasse, siamo per il sabato e la domenica con voi dalle 10 alle 12, 10 e qualcosa, insomma. Siamo partiti con un classico di Troisi.
3: Un grande classico, che bello.
6: I nomi lunghi, nomi che le mamme non fanno il tempo a fermare il figlio che se ne vuole andare, perché il nome è lungo, il figlio è
3: Massimiliano,
6: se n'è
3: andato.
6: Oggi parliamo proprio di nomi, perché abbiamo scoperto una serie di cose molto molto interessanti. Per esempio, fino a poco tempo fa si usavano solo nomi cristiani, soprattutto,
3: certo,
6: in Italia, no? Maria, eccetera, eccetera. E fino al 1994 l'università
3: dal 900 al 94
6: l'università di Torino ha analizzato tutti i nomi e sembra che fino al 94 Maria fosse il primo nome nella lista dei nomi usati per le ragazze e Giuseppe al maschile. Poi è successo di tutto, poi ci siamo,
3: allora,
6: scatenati proprio,
3: è successo di tutto, vedi, guarda cos'è arrivata già la nostra Mary,
6: esatto,
3: scritto
6: bravo.
3: M-E-R-I
6: invece perché? M-A-R-I-Luga.
3: Perché anche qua c'è tutta una, uno magari pensa il nome giusto, ti voglio chiamare Mary, poi lo va all'anagrafe. Voglio raccontare per farvi avere un'idea di che cosa è successo, perché una, allora avevano scelto per la mamma, aveva scelto per la sua bambina il nome Daphne, che tra l'altro in greco credo voglia dire Laura, se non mi sbaglio.

0: meglio.
1: Sì.
0: Le piaceva moltissimo. Il papà è andato, era emozionato, non si ricordava bene. Insomma,
1: non
0: ti
1: ricordava
0: chiamata,
1: il nome della figlia, no.
0: Daphne, mi ricordo qualcosa.
1: È quella dell'anagrafe.
0: Allora,
1: come si chiama? Nafta.
0: Nafta.
1: Ora, questa bambina avrà denunciato il padre quando è cresciuta e aveva la capacità di capire. No, una bambina si chiama Nafta, a parte è costosissima la Nafta in questo momento, ma si può chiamare una figlia. Oppure quelli che chiamano Michael, volendo usare un nome inglese, si scrive Michael. Invece certo, loro vanno lì e scrivono proprio Michael. M-A-I-C-O-I-L, cioè proprio ci sono dei nomi strampalati. E devo dire,
0: poi,
1: per anni e anni, dopo questa grande cosa dei nomi cattolici, i nomi delle fiction, dei film. Quando c'era, non so se vi ricordate, io me l'hanno raccontato perché non ero nato, ma quando c'era Dallas, tantissime bambine sono state chiamate su Ellen, poverette, si trovano oggi su Ellen, come sta?
0: No, sì, alcolizzate, tutte alcolizzate, tra l'altro. Invece una cosa che ti voglio, vedi, vuol dire Daphne a loro, Lauro, per quello Laura, ah, anche ecco, Daphne.
1: Ecco. Okay.
0: Infatti Laura vuol dire donna ricoperta dall'oro.
1: Ah, vedi.
0: Senti una cosa,
1: ottima
0: Fabio,
1: per
0: poi
1: un arrosto, ti si mette il forno e fa un arrosto.
0: È arrivato poi anche quando è arrivata la televisione, ricordiamo, a proposito di Massimiliano, il figlio di Mina e di Corrado Pani,
1: Lucio
0: tutti
1: Cone,
0: i bambini si chiamavano Massimiliano.
1: Lucio Cone poi ne ha fatto la parodia per Massimiliano.
0: Certo. Esatto.
1: E ci
0: era
1: sono
0: bravissima.
1: Tanti nomi, poi quelli che invece vengono chiamati in un modo ma non gli piace, tipo Calogero che diventa Lillo o Jerry.
0: Beh,
1: ci sono
0: certo,
1: tanti, no? Poi vabbè, io ho visto dei nomi scritti, Alain Delon invece è diventato Alain Delogu, che oggi va anche di moda con
0: parente
1: Andrea,
0: parente dell'Andrea,
1: no. Poi Eder Parisi invece è Eder Prisi, ma perché devi chiamarli
0: Ricky
1: così?
0: Martis, anche Ricky Martis,
1: certo.
0: Anche se la nostra Romagna, e qui concludiamo,
1: ah,
0: perché adesso
1: vabbè,
0: siete voi che dovete mandare
1: vabbè,
0: a noi
1: vabbè,
0: due cose, o i vostri nomi particolari ovviamente, perché noi siamo qui tutti banali,
1: sì,
0: Patrizio,
1: sì, sì.
0: San Patrizio, Patrizio,
1: sì.
0: Fabio, Francesca.
1: Mary J è un po' un nome così.
0: Mary J è un nome d'arte, infatti. Ah. Lei è in classifica perché è Maria Cristina, Cristiana.
1: Ah.
0: Maria?
2: No, sono Maria Grazia.
0: Grazia.
1: Maria Grazia.
0: E su questo chiudiamo.
1: Sì, direi non
0: sulle grazie.
1: Niente.
0: Non
1: ti
0: andiamo
1: lascio stare, cara Maria.
0: 342-342-2190, fateci sapere
1: storie,
0: i vostri nomi,
1: nomi
0: strani.
1: Sì, storie di nomi particolari o scritti male. Addirittura se il vostro nome è stato a volte, quando uno ha un nome strano, non viene mai ricordato, viene cambiato. Fateci sapere. Io ve lo ridico, veramente vi imploro. 20 secondi.
0: Oggi Fabio devi mettere a posto le vocali e le consonanti.
1: No, no, le lascio così, le butto così, come un codice fiscale. E a proposito di nomi, c'è una canzone che ha un nome che fu scelta dalla cantante che ora sentirete perché secondo lei era uno dei nomi più belli che esistessero. Sto parlando di Ornella Vanoni che ci canta Vai Valentina.

0: Comunque nome, Ornella Vanoni, perché con quella voce poteva veramente cantare tutto. Allora, a proposito dei nomi, stanno arrivando delle cose che uno veramente
1: stupende.
0: Non ci crede. Sabrina, che salutiamo, che è passata di qui, ha sentito quello che diciamo, ha detto: io ho fatto una festa, lei organizza feste per i bambini, che abitano anche vicino qui alla radio, e si chiamavano, attenzione, Passion e Infinity. E con questo direi possiamo chiudere.
1: Ma cos'è? Sono nomi di profumi? Cos'è?
0: Ma forse di profumi di cartone animato.
1: Passion.
0: Infinity. Sì, forse sono i profumi di Calvin Klein, forse.
1: Ma mi sembra, non lo so.
0: Se quella ha chiamato Chanel la figlia.
1: Allora, mio papà si chiama Defendente. Lo chiamano tutti Tino.
0: Defendente!
1: Allora, Fabio, sentiamo un paio di vocali,
0: vai.
2: Io mi chiamo Atos. Rigorosamente con l'H, e ne sono orgogliosissimo.
1: Giusto.
2: Grazie, ciao.
1: È giusto, ma è uno dei moschettieri, Atos.
0: Certo.
1: Andiamo avanti.
3: Il mio nome è Tindaro e deriva dalla Madonna del Tindari,
1: Sicilia.
3: La Madonna Nera.
1: Bello, Tindaro.
0: Bello, mi piace. Tindaro, avanti.
1: Anche Fiorello si chiama secondo nome Tindaro.
4: Io sono una testimone vivente di questo fenomeno di chiamare figli in base alle ispirazioni avute da film e serie TV, perché mia madre ha deciso che sua figlia si sarebbe chiamata Michelle quando ha sentito questo nome per la prima volta in Sentieri, e lei si è portata avanti questa convinzione praticamente per un 15 anni, finché poi dopo io non sono nata e tutti penseranno: ma sì, la canzone dei Beatles, Michelle,
1: Sentieri.
0: Io avevo un compagno di scuola di militare che si chiamava Vespasiano. Pensa a te, lo chiamano tutti Ves. Che ho detto, guarda, Ves è un'analisi, ancora
1: per
0: peggio.
1: Un'analisi, pensa se hai delle infiammazioni.
0: Vai,
1: allora,
0: un altro vocale.
1: L'ultimo.
5: Buongiorno carissimi.
0: Buongiorno.
5: La mamma di una mia amica anziana si chiama Imola, di cognome fa Ferrari.
0: Non ci credo.
5: Grazie della compagnia. Beh, io, e saluti da Reggiolo, da Sant'Ian.
1: Io conosco una Bianca Farina,
0: No vabbè, ma per quelli sono fatti apposta.
1: Fatti apposta, c'è della crudeltà. Allora, siccome l'Emilia Romagna impazza per i nomi, ci dicono, una mia compagna si chiamava Seconda, loro soprattutto primo, secondo, terzo, quarto, chiamano tutti i figli
0: così. Anche in Toscana.
1: Allora io chiederei al nostro Falce, lui

0: Mio figlio si chiama Duane Cyrano. Duane, come l'ultimo discendente di Toro Seduto, Cyrano come Cyrano de Bergerac.
1: Perché gli hai fatto questo?
2: E
1: questo
2: ancora
1: dispetto?
2: La saluta. Vabbè, però dai, a me è una storia di raccontare.
1: Io lavoro in ospedale con i bimbi, c'è una grande varietà, da Tarzan al Pacino. Uno no. Vittorio Hugo, di nome proprio, non nome e cognome. Vittorio allora, Hugo, e poi c'è il cognome, mamma mia, ragazzi.
2: Concludo con questa lista di una famiglia di Torino che si chiamano Deribilde, De Almo.
1: Come?
2: Deribilde, De Almo, Gontrano, Isolino, Zafferino.
1: Ecco, questi bambini poi si drogheranno, da grandi si drogheranno.
2: Vabbè. Senti, e questo che ha il cameriere che si chiamava Alejandro, ma era italiano, ma perché la mamma fan di Anche i ricchi piangono.
1: Perché guarda, le soap hanno fatto tanti danni, a parte JR su Ellen, quelli dicevamo prima, che poi scritti proprio JR, non JR.
2: Certo.
1: Proprio, sono tanti. Fermiamoci un attimo per scegliere altri nomi, poi Miracolati, che si chiamano Miracolati, tornano.
3: Esmeralda. Villa Lobos, sei messicana?
4: Il nome è spagnolo, però io di origine sono colombiana.
3: Niente male come nome, tesoro.
4: Grazie. E lei come si chiama?
3: Butch.
4: Butch? Che cosa vuol dire?
3: Sono americano, i nostri nomi non significano cazzo.
5: I Miracolati di Radio Capital.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: sa di felicità.
1: Radio Capital ti consiglia
2: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
3: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà,
12: solo divani, di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: Ufficio cosa smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Il Council, ma, The Lodgers,
1: Paul Weller, Forever and Ever.
0: Solo bella musica qui a Radio Capital, sono le 10.35, stiamo ridendo come matti per i nomi che stanno arrivando. Ma io ti devo raccontare una cosa che non c'entra nulla, ma ho riso come un matto ieri sera.
1: Ma come non c'entra nulla?
0: No, non c'entra nulla, ma la devo dire, perché è da ieri sera che rido come un matto. Allora, un
1: dilla
0: mio amico
1: subito.
0: È andato a farsi una piccolissima operazione di quelle dove ti fanno l'anestesia, ma esci subito il giorno stesso.
1: E
0: la fanno con degli oppiacei, però, per cui il dottore gli ha detto: guardi, quando esci di qui vada a casa, perché poi potrebbe dire delle cose, fare delle cose.
1: Sì.
0: E lui è andato a una riunione di condominio.
1: No.
0: È andato a una riunione di condominio e non si ricordava niente di quello che aveva fatto. Gli arriva il verbale della riunione di condominio e c'è scritto: il signor Lorenzo ha proposto di dipingere tutte le scale di rosa fucsia e di mettere in fondo alle scale una statua. Un altro condomino fa contro il signor Laura, la signora Laura ha detto: ma a questo punto mettiamo la statua di Davide Donatello. L'assemblea non approva. Lui da quel giorno si vergognava come un ladro. Ieri sera ha detto: ha incontrato questo signore per le scale, non sapeva come fare, perché dice: io non mi ricordo di aver detto questa cosa.
1: Si chiamava Davide, forse di nome.
0: Il famoso Davide.
1: Allora, caro Fabio, ti dico la verità.
0: Sì,
1: adesso fa freddo, abbiamo dei cardigan da sparpagliare qua.
0: Mettiamoci con Love Fool, ai miracolati Radio Capital.
1: Ridere.
0: Prego, un po' di Love Fool.

0: con la mia ragazza andiamo in piscina e stiamo lì fino alle 7. Poi veniamo in casa, facciamo la doccia assieme, ci laviamo assieme, cioè lei mi lava me, io la lavo lei. Dopo mangiamo, guardiamo la tele e andiamo a letto. E a letto facciamo l'amore.
1: Ecco qua, allora questo era il documentario bellissimo di Silvano Agosti, D'amore si vive, dell'84, e il bambino all'epoca aveva 9 anni, no? Copì molto la sua visione sulla vita, l'amore, i sentimenti.
2: È perché manca l'educazione sentimentale, che per il momento a scuola non c'è, ma è arrivata a teatro.
1: Noi lo diciamo sempre, ma è arrivata a teatro.
2: E chi è il professore?
1: Professore è il professor Massimo Gramellini, buongiorno.
3: Buongiorno Massimo. No, buongiorno, ma non sono un professore, sono al massimo il supplente, ma neanche, sono un ripetente, diciamo.
2: La materia
3: sono ripetente,
2: però insomma, secondo me a forza di ripetere qualcosa si impara. Allora l'ora di educazione sentimentale che tu stai portando a teatro è una cosa, come diceva Laura, che noi da anni continuiamo a dire, sì, sarebbe importantissima nelle scuole, al di là dei femminicidi, di tutte le cose molto grosse e importanti, anche proprio per i rapporti umani normali. Sei d'accordo?
3: Ma guarda, io la cosa che più mi colpisce di questi incontri che sto facendo, domenica sono a Bologna, domenica l'ho appena fatto a Roma, e che alla fine vengono i ragazzi, perché poi nel pubblico diciamo anche
1: delle scuole,
2: certo,
3: vengono i ragazzi e mi ringraziano perché dicono: ma io queste cose non le sapevamo, non avevamo mai riflettuto, non ci avevamo mai spiegato. Cioè effettivamente la consapevolezza delle emozioni e dei sentimenti è qualcosa che non insegniamo da piccoli e non impariamo mai, perché
2: vero,
3: da adulti ci lasciamo travolgere dalle situazioni, non siamo mai, non pretendi di essere lucidi, perché l'amore sappiamo ha una componente insopprimibile di follia, per fortuna, però almeno la consapevolezza di quello che vivi, di quello che provi, è qualcosa di molto difficile e si può imparare come tutte le cose, si può imparare.
1: No, è vero, si può imparare, poi insomma le cose importanti come l'empatia, l'umanità. La tua pratica come posta del cuore qualcosa ha fatto però.
3: Sì, io ormai sono 30 anni che ho questo dialogo settimanale con i lettori e devo dirti che se c'è un filo rosso che unisce tutte le lettere è proprio il fatto che tendiamo a rimanere dentro situazioni sbagliate, bloccate, tossiche, come si usa a dire,
1: sì,
3: adesso, perché spesso ci svalutiamo, cioè non riteniamo di non meritarci di meglio, cioè preferiamo stare dentro situazioni appunto che non ci soddisfano, che non ci gratificano e che spesso ci umiliano, ci fanno soffrire, perché inconsciamente pensiamo di non meritarci di meglio, pensiamo,
2: certo,
3: che senza quello la nostra vita sarebbe ancora peggio, ma non è così a nessuna età. Io lo dico quando mi scrivono queste cose, gli adolescenti come gli anziani, perché negli ultimi anni la vera novità è che stanno arrivando tante lettere anche di anziani, persone di 80 anni che ancora,
1: dai,
3: si innamorano, vedove che si innamorano di
2: bello,
3: una storia meravigliosa che racconto anche nello spettacolo, di una signora di 88 anni che si è innamorata di un vicino di casa che ne ha 82, che sarebbe un po' il toy boy, diciamo. E hanno questo rapporto conflittuale, gelosia, il possesso, io dico: ma no, arriva a 88 anni.
1: Che bello, però.
3: No, ma da un altro lato è bellissimo. Che,
1: sì,
3: perché,
1: sì.
3: Come diceva Battiato, i sentimenti non invecchiano mai.
2: Vero. Senti Massimo, ma secondo te riusciremo a portare l'educazione sentimentale nelle scuole o una battaglia persa?
3: Ma io penso che sia diventato anche una forma di una battaglia politica ed è sbagliato, perché oggi la scelta di parlare di amore e di sentimenti è invece una scelta che dovrebbe accomunare tutti. Perché è una scelta contro tendenza. Oggi lo spirito del tempo, e lo sappiamo bene, è l'opposto, è l'odio. Questa idea sbagliatissima che solo l'odio paga, che per farti rispettare devi essere aggressivo, violento, perché se sei così allora sì che gli altri ti portano rispetto. Ti portano rispetto sul breve, per paura. Ma
2: certo,
3: in questo periodo l'odio produce solo macerie.
2: È vero.
1: Allora, intanto questa sera sulla 7, che insomma in altre parole, e poi anche domani, ma io volevo dare solo qualche data. Domani sei
2: a Bologna.
1: Poi l'8 giugno a Milano agli Arcimboldi, il 13 luglio a Fiesole al Teatro Romani.
2: Ah, che bello a Fiesole,
1: che bello, grazie Massimo.
2: Grazie a Massimo Gramellini.
1: Un abbraccio.
2: Ciao.
3: A voi. Ciao.
0: I bambini hanno bisogno del bene come i grandi. No, perché i bambini sono degli esseri umani come tutti, no? Sono degli esseri umani, però più piccoli.

0: Ragazzi, solo a Radio Capital si può ascoltare, sì, Simon Garfunkel, The Sound of Silence. Veramente una
1: alle
0: canzone.
1: Alle 10:52 del sabato.
0: Vedi, così uno si sveglia magari, sì, il sabato e dice, sì, ma che sto ascoltando? È Radio Capital. Allora, a proposito di quella che diceva Massimo Gramellini, sì, sull'educazione sentimentale, poi direte che c'entra, c'entra e come. Oggi, 16 maggio, è la giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone, quella che si chiama oggi body shaming. Anche quello passa attraverso l'educazione sentimentale, perché spesso non si capisce che offendere una persona non offende solo quella persona, ma tutte quelle che in qualche modo si riconoscono in quella persona.
1: Certo.
0: Noi la prossima settimana ne parleremo un po' più accuratamente, ma vogliamo far passare una settimana per capire quello che normalmente ormai noi che usiamo i social si chiama sentiment. Vedremo un po' cosa succede sui moderno sui social, sui giornali. Vedremo
1: e poi
0: cosa,
1: facciamo
0: e poi faremo il punto anche
1: al
0: noi
1: grido
0: miracolati.
1: Di come siamo rimasti d'accordo.
0: Esatto.
1: Come eravamo rimasti d'accordo.
0: Esatto.
1: Allora, io invece volevo sempre, anche questo c'entra, Fabio, perché la battaglia dei genitori contro i social network entra in una nuova fase. Questa volta il terreno è scontro giudiziario.
0: Penso
1: per la parte, la prima class action inibitoria europea contro Facebook, Instagram e TikTok. Il movimento italiano dei genitori, insieme a gruppi di famiglia, chiede ai giudici di imporre alle piattaforme misure più severe per proteggere i ragazzi.
0: Giusto,
1: e questo secondo
0: me
1: è una cosa super,
0: sì,
1: super giusta.
0: Adesso devi solo mettere, ma tu sei, dichiari di essere maggiorenne, uno anche se è minorenne dice sì e va avanti. Invece ci vogliono delle cose un po' più serie. Tutto questo fa parte dell'educazione sentimentale.
1: Ma
0: lo
1: certo.
0: So, miracolati, alcuni dicono ma guardate, esiste in alcune scuole, ma non è una legge. Ci sono persone di buona volontà che lo fanno. Mirko ci racconta che ha portato il figlio a un gruppo con altri bambini a parlare di sessualità e sentimento. Però sono cose fatte perché le persone sono sveglie. Ma andrebbe fatto per tutti. L'educazione sentimentale serve per tutti.
1: Intanto adesso noi ti veniamo a prendere e ti portiamo a un gruppo, perché c'è bisogno.
0: Sì, ho bisogno di sapere un po' se i bambini nascono, ma veramente li portano le cicogne?
1: Cicogne e cavoli.
0: Ah, i cavoli.
1: Siamo rimasti d'accordo.
0: C'è l'idea della cicogna. Adesso
1: sotto i cavoli.
0: La cicogna è sotto i cavoli. Adesso un po' di news e poi miracolati tornano.
2: Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. E il peggio deve ancora venire.
3: I miracolati.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Voglio una vacanza dove fare sport. Ma anche niente, dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola, dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia, dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
12: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8 per 1000 unionebuddista.it e scopri.

0: scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente!
6: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Anche stanotte zero riposo.
12: Allora cambiamo sistema letto.
11: Non è il momento di spendere.
12: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
13: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
16: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
17: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
15: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buchermann.
18: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
15: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
19: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
20: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
19: E ora passiamo al campo.
21: Le notizie alle 11. Buona giornata da Enzo Panizio. Le forze statunitensi hanno ucciso in Nigeria Abu Bilal al-Minuki, numero 2 dell'ISIS a livello globale. L'annuncio di Trump che torna a minacciare l'Iran. Israele proroga il cessate il fuoco ma continua a bombardare in Libano. Tornano le bombe anche a Gaza. Almeno 7 i morti in un raid a Gaza City che secondo Israele ha ucciso il nuovo capo di Hamas. Auto fuori controllo si schianta a Como. Un 21enne morto nell'incidente stradale questa notte. Era a bordo di un'auto con 2 amici, trasportati entrambi in codice giallo all'ospedale Sant'Anna. Secondo le prime ricostruzioni, non ci sono altri veicoli coinvolti, da chiarire la dinamica. Picchia la compagna nel commissariato di polizia. È successo a Gela, in Sicilia. L'uomo è in libertà vigilata ed era dalla polizia per l'obbligo di presenza, insieme alla compagna. Ma lei, vittima di violenza, non voleva andare via e cercava aiuto. Lui ha iniziato a spintonarla e poi, appena fuori, l'ha scaraventata a terra, sbattendole più volte la testa sull'asfalto. Bloccato da un poliziotto, ora è indagato per lesioni e maltrattamenti, ma anche sequestro di persona. La donna ha raccontato di essere stata segregata e violentata. scoperta una base logistica del falso, sequestrati oltre 38.000 capi contraffatti a San Giuseppe Vesuviano vicino a Napoli, erano tutti in un grande magazzino, denunciato il titolare. MotoGP, sono in corso le qualifiche al Gran Premio di Barcellona, alle 15 c'è la sprint race e alle 15 riprende anche la partita tra Sinner e Medvedev, semifinale degli internazionali di tennis, interrotta ieri sera per pioggia. Si riparte dal risultato di un set pari e Sinner in vantaggio per 4-2 nel terzo set. Le notizie di Radio Capital tornano a mezzogiorno.
0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
22: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: felicità. Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E ora qualcosa di completamente diverso.
1: Certo, certo, alle 11.07 ai Miracolati di Radio Capital c'è qualcosa di diverso. Qualcosa, Laura, che sì, dovremmo copiare.
2: Vi diamo attenzione.
1: Delle cose che abbiamo sentito in giro, dire in giro nel mondo e le vogliamo sì, copiare. Per esempio, in Galles, sì, io avevo litigato col Galles, lo sai.
2: Come mai?
1: Perché era stato il paese. No, perché era stato il paese della Gran Bretagna che aveva spinto di più per avere la Brexit.
2: Ma si sono pentiti.
1: Ma si sono pentiti e soprattutto stanno recuperando. Perché il Galles sta per diventare il primo paese al mondo dove i politici possono perdere il posto per aver mentito.
2: Non ci credo.
1: Voi dite, ma è normale ovunque. No, no, no, no. Noi saremo senza politici. Noi no, ci giriamo, ma dove sono spariti tutti? Allora, questo DDL prevede livelli chiaramente diversi di conseguenze. Innanzitutto il politico ritenuto colpevole di aver fatto affermazioni fuorvianti o ingannevoli in campagna elettorale, e lo fanno
2: tutti,
1: potrebbe arrivare addirittura a essere sospeso dalla corsa elettorale e in caso di vittoria di questa sospensione alla sostituzione con un altro membro della lista. Io lo trovo tanto semplice quanto giusto. Dici una bugia e te ne vai, perché non puoi dire bugie.
2: No, bravo Fabio,
1: quindi
2: così mi piace.
1: Che noi siamo d'accordo.
2: Siamo d'accordo. Mm. Chiamo il Prince of Wales.
1: Bravissimo, sarebbe, è stato bravo.
2: Bravo. Io anch'io una cosa da copiare, Fabio, in Francia.
1: Ah, che succede?
2: Le mense universitarie hanno iniziato a servire pasti a un euro a tutti gli studenti grazie a una misura che ha l'obiettivo di contrastare la fatica che si fa degli universitari che non hanno mai soldi per mangiare.
1: Ottimo.
2: Allora, era già in alcune università, ma adesso per chi aveva più bisogno, ma adesso tieni, Fabio, primo, secondo e frutta.
1: Ah, però.
2: Un euro per tutti.
1: Oh,
2: per tutti.
1: Che bello, cioè pagano un euro per mangiare. E guardate voi, chi ha fatto l'università
2: fuori
1: lo sa
2: sede,
1: che spesso
2: Fabio,
1: non ci sono. Pensa che da alcuni sondaggi il 50% degli universitari francesi, ma in realtà un po' in tutto il mondo gli universitari
2: saltano un pasto.
1: Io mi ricordo che si salta davvero un panino magari quando ti va bene, ma si salta. Ottimo. Quindi allora tu chiami la Francia,
2: sì,
1: e anche perché c'è un ragazzo che ha fatto anche presidente, che ha detto ci vuole anche educazione.
3: C'est une question d'éducation.

0: Adams, l'uomo più in tournée del mondo, è sempre in tournée,
1: è sempre
0: da
1: in
0: un
1: tournée.
0: Anno dietro. Come fa? Ma tipo casa
1: mi
0: sua
1: piace.
0: Ci sarà qualcuno che paga le bollette prima che scadano, perché secondo me non c'è mai. Brian, è scaduta la luce.
1: Sì, certo, sarà, tra l'altro sarà il suo problema quello, esatto, delle bollette.
0: Allora volevo dire, intanto Daniela no, hai detto una cavolata, dice ah ma se uno fa l'università i soldi anche per pagarsi da mangiare, grande
1: ma
0: cavolata, perché ci sono
1: si
0: tanti
1: fatica.
0: Studenti che lavorano per
1: io
0: poter studiare,
1: io ho sempre
0: studiare.
1: Lavorato ragazzi,
0: quindi non è,
1: di
0: vero, non è vero,
1: quindi...
0: Ma a proposito di studenti e di giovani, si parla sì? di questi giovani, finalmente dopo il referendum si sono accorti tutti che non sono addormentati,
1: certo.
0: Come si, ci sono dei gruppi di studenti in Europa, la nostra Europa, quella che stiamo ricostruendo,
1: sì,
0: come il gruppo Volt, che è un Volt, è un movimento paneuropeo, un'organizzazione
1: paranormale,
0: è un po' paranormale perché fanno delle cose meravigliose, è un'organizzazione non governativa che c'è, sì, in tutta Europa fatta da molti ragazzi giovani, e hanno proposto di unificare i biglietti per le connessioni ferroviarie in tutta Europa. Significa che con un solo biglietto tu potrai andare da Helsinki a Roma, non è che
1: tipo l'Interrail
0: paese...
1: per
0: sì,
1: dire.
0: Quello che era Interrail, sono le cose buone,
1: è tornato,
0: fatte.
1: Ma
0: questo è ancora più avanti, perché sì, sì, ovviamente è solo per gli studenti. Cioè praticamente tu fai un biglietto, non è che devi cambiare ogni paese, la società, eccetera, eccetera. La
1: vale
0: Commissione
1: per tutto.
0: Europea ha detto ok, ci pensiamo, vediamo cosa possiamo fare.
1: Speriamo bene.
0: Queste sono le piccole cose che servono per ricostruire l'Europa, mi piace.
1: Io volevo anche ricordare una cosa che succede in Olanda, comincia a succedere in modo diverso anche
0: bello,
1: qua.
0: Bello, bello, bello.
1: Gli studenti vivono gratuitamente nelle case di riposo, invece di pagare l'affitto offrono 30 ore al mese di compagnie ai residenti.
0: Perfetto, loro
1: è
0: fanno
1: questo.
0: Compagnia alle persone,
1: sì,
0: anziane,
1: e poi
0: persone...
1: si mettono, se hanno delle cose da fare, delle commissioni con le loro,
0: bello,
1: 30 ore al mese, e vedi le generazioni che si mettono insieme poi fanno la differenza.
0: Ma poi gli anziani possono insegnare tante cose ai giovani, i giovani possono insegnare, non so, a usare i computer, i social.
1: Quelli che è arrivata, Fabio.
0: È arrivata?
1: Sì.
0: Non ci credo.
1: Sì.
0: Mamma,
1: prego,
0: mia. Buongiorno,
1: ma
0: elegantissima.
1: Scusa,
0: buongiorno,
1: di colpo
0: signora.
1: Diventa notte quando arriva Chardin,
0: diventa
1: se
0: elegante. Cioè, signora subito, Chardin, si accomodi.
1: È
0: adesso
1: subito
0: Patrizio,
1: Massimo Oldani.
0: Patrizio, gli porta subito un caffè. Grazie, signora Chardin, si accomodi.
1: No.
0: Kiss of Life.
1: Vuole il cocktail?
0: A quest'ora, alle 11:15, signora Chardin. Anche lei.

0: Allora, caro Fabio.
1: Dimmi tesoro, dimmi.
0: Volevo dirti una cosa che ci siamo dimenticati. Abbiamo parlato di nomi, sentiamo ancora qualche nome strano, che divertente.
1: Strani, sì.
0: Ma prima dei nomi devo arrivare i bambini, sai che c'è sempre carenza di bambini in Italia.
1: Sì.
0: Ti ricordi settimana scorsa abbiamo parlato di Mantova, dove c'è stata un'esplosione di nascite?
1: Sì, sì,
0: e
1: sì.
0: Ha risposto questa settimana la Mangiagalli di Milano, dove il 7 maggio sono nati 40 bambini in 36 ore.
1: 40 bambini! Benvenuti!
0: Sì. 23 femmine e 17 maschi, tra queste due coppie di gemellini. Che bello, dai.
1: Sentiamo un vocale sui nomi,
0: sì,
1: dai.
0: Sì.
2: Ho lavorato per diversi anni in uno studio notarile. Atto di donazione tra padre e figli. I figli si chiamano Fespeca, Fede, Speranza, Carità. E Pafispi, Padre, Figlio e Spirito Santo. Il notaio, quando legge i nomi, alza il foglio per coprirsi la faccia perché sta ridendo a crepapelle.
1: Ci credo, ragazzi. Fepispi, come si chiama?
0: Non riusciamo neanche a dire. Ma come si farà a chiamare? Non si fa a chiamare così.

0: come diceva Frizzi.
1: Ciro, sentiamo un altro?
0: Vai.
2: Buongiorno carissimi, sono Angela, vi chiamo dalla Sardegna. Qualcuno qui ha chiamato il figlio Marlon e di cognome fa Brundu. Ciao carissimi.
0: Marlon Brundu, stupendo, stupendo.
1: No, ancora dai, sentiamo perché fa troppo ridere.
3: Buongiorno, chiamo da Pisa. Io sono nipote di Pericle e di Parigina, che erano i miei nonni, nonché avevo uno zio, due zii che si chiamavano uno Torquato e uno Omero.
1: Urco cane.
0: Vabbè, però, cioè, però già.
1: L'ultimo, Fabio, l'ultimo.
4: Buongiorno, il più bello però resta questo che ho sentito, il vino novello.
0: Il vino novello ci sta. Io invece, a proposito di nome nomen, c'è uno che si chiama Romano, nome nomen, che ha mandato un vocale volgarissimo dandomi del frocio, di tutto, perché ho detto che i ragazzi, i giovani sono andati a votare. Al di là della stupidità che non ha capito nulla, vi ho detto no, che hanno votato no, che hanno votato.
1: Ma certo.
0: È un poraccio sto Romano che verrà denunciato. Sono felice proprio nella giornata del body shaming,
1: ecco,
0: che un fascista de merda venga denunciato. Ah, l'ho voluto dire e l'ho detto.
1: Ah, peccato, perché io stavo per chiamare. Allora, ci sentiamo dopo la pubblicità.
0: Vai.
5: Se non aumentiamo l'audience entro il fine settimana, abbiamo chiuso e ci rimpiazzeranno con delle soap opera e dei quiz show.
6: I miracolati di Radio Capital.
7: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
9: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa?
11: Più gonfia.
10: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
15: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
0: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
3: Pronto?
4: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
9: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
10: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
8: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buchermà.
11: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
8: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: On air with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mare di Cannes, la grande passerella del festival cinematografico, ampliata e rimessa a nuovo, viene tirata a lucido.
1: Perché siamo in pieno festival.
2: Chissà quante cose italiane ci saranno, quanti film, quanti documentari, quanti cortometraggi
1: così,
2: italiani.
1: Guarda le mani,
2: quanti
1: così.
2: Ce ne sono? Quanti ce ne sono?
1: Uno.
2: Uno solo?
1: Uno e ce l'abbiamo noi. Ce l'abbiamo noi, il regista di un cortometraggio, e con noi Antonio Donato. Ciao Antonio.
2: Ciao Antonio.
3: Ciao. Buongiorno, come state?
2: Bene, tu come stai, essendo l'unico rappresentante italiano al Festival di Cannes?
3: Ma in questo momento sono al sole, in Italia un po', io sto osservando un signore con un'aquila sul braccio.
2: Un'aquila?
3: Che fa un'aquila, fa delle foto con delle donne di mezza età, non so per quale motivo.
2: Sarà un servizio fotografico.
3: Cioè.
2: Allora... Allora, tu sei a Cannes con Oh Boys, il tuo cortometraggio che noi abbiamo visto. Raccontaci un po' brevemente la storia.
3: Ma il film parla, è ambientato in realtà in un villaggio costiero, appunto Pisciotta, nel Cilento.
2: Sì.
1: Sì.
3: Sono tre episodi connessi da un fil rouge che sia tematico che da un personaggio che assiste a questi tre episodi. E ogni episodio mostriamo praticamente un uomo che cerca di impressionare il contesto in cui è, in maniera differente. Ad esempio, sono i musicisti che cercano di competere, chi è più virtuoso, un ragazzo cerca di impressionare una ragazza in un ristorante, e così via.
1: Insopportabile il ragazzo del ristorante.
3: Mamma mia. In realtà, lui
1: della vita gli vogliamo bene, l'attore massimo rispetto, il personaggio, diciamo, è un po' il tuo tema, questo, no? Il maschio, la figura del maschio in questo modo.
3: Sì, è un po' quello il tema, il tema performativo, del dover esistere solo quando gli altri ti guardano, solo quando ti senti rilevante. È un po' quello che andiamo a esplorare, cioè un po' l'estremo di quella cosa.
1: Senti, Fabio, no, vuoi chiedere
2: no,
1: una
2: no,
1: cosa?
2: No, no, no, una cavolata. Sei pronto? Ti sei già scelto il look per andare, perché voglio dire, è importante.
1: Quando è che passa il cortometraggio?
3: Allora, il cortometraggio lavoro premio giovedì.
2: Ah, ok.
3: Alle 11 di mattina, e io mi sono prodotto, guarda, in realtà... Non sono molto vanitoso, ma in realtà ho tanto tempo a scegliermi come vestirmi, perché ovviamente dici, vabbè, mi fanno delle foto una volta nella vita, cerchiamo di essere carini. E mi sono fatto più opzioni, perché ho detto, metti caso che nevica, che piove.
2: Addirittura per il clima, seconda del clima, bravo.
1: No, perché anche se fa freddo bisogna patire e andare con l'abito estivo. Basta, è deciso
2: Cannes
1: così.
2: È abito estivo.
3: Perché poi sudo, deve essere comodo, già sarò nervosissimo.
1: Che bello, dai, però insomma.
3: Cioè, le mani sudate, mi scivola il microfono. No, devo stare comodo.
1: Ricordiamo, oltre a te, che sei il regista, anche lo sceneggiatore Andrea Orsenigo, ma sei lì con qualcun altro, ci sei solo tu del film?
3: Allora, al momento il dipartimento artistico deve ancora
1: sei
3: arrivare.
1: Tu. Ok, il dipartimento artistico.
3: Esatto, sì, quasi un po'.
1: Arrivano tutti i giovedì col pulmino.
3: Esattamente, vengono con un flip bus tutti quanti mercoledì, perché non nessuno ha soldi. Però in realtà loro sono con i miei produttori, il dipartimento.
1: Ottimo! Cioè, che
2: allora,
1: bella
2: mi raccomando,
1: cosa.
2: Facci fare bella figura, sei l'unico italiano al festival con Oh Boys, che poi speriamo di poter. Lo possiamo vedere poi dopo su qualche piattaforma, da qualche parte.
3: Sicuramente in Italia adesso avremo delle proiezioni.
1: Bravo, dai, accompagnalo,
3: poi,
1: esatto.
3: Sulla Rai, sicuramente.
2: Perfetto.
3: Già Rai Cinema è il nostro partner. Sicuramente ci sarà modo di vederlo.
2: Facci sapere poi come hai deciso di vestirti. In bocca al lupo, Antonio Donato.
1: In bocca al lupo.
2: Il suo Oh Boys.
3: Grazie,
2: ciao.
3: Grazie,
1: allora,
3: grazie,
1: dedichiamogli grazie, questa canzone,
2: lavoro.
1: Fabio,
2: sì,
1: perché questa canzone dei Talking Heads, che è This Must
2: Bella.
1: Be in the Place, è quello che ha dato il titolo al film di Paolo Sorrentino proprio in concorso a Cannes nel 2011.
2: Speriamo abbia lo stesso successo.

0: che bella sta canzone, eh?
1: Brava lei,
0: proprio brava,
1: eh?
0: O forse se tu di Elisa, è proprio bella questa canzone.
1: Sì,
0: Laura, abbiamo un pubblico pazzesco,
1: favoloso.
0: Grazie a tutti per questi messaggi di solidarietà, sono arrivati tantissimi. Sì. Ma io ci tengo a precisare, a parte mi scuso con tutti gli altri perché ho detto anche una parolaccia.
1: Vabbè, non sai, quando sulla...
0: Ma non lo faccio per me, Laura, tu lo sai, io ho le spalle larghe. Lo faccio per tutti quei ragazzi e quelle
1: ragazze
0: più giovani che non hanno la possibilità di rispondere.
1: E tra l'altro, Fabio, come sai, mi hai anticipato perché ero già d'accordo con le ragazze che alla pubblicità io sarei andata a chiamare il signore.
0: Ma non lascialo
1: perdere. No, non l'ho chiamato perché tu hai detto così, ma lo sai che io
0: lo
1: ho
0: so,
1: il mio
0: lo so.
1: Stile
0: è
1: e
0: uno
1: lo faccio.
0: Il suo stile.
1: Allora,
0: faccio per gli altri, ma veniamo a noi.
1: Allora, rimaniamo all'eccellenza italiana, allora, visto che abbiamo sentito l'unico regista, Fabio.
0: Che no? Mi ha fatto ridere che
1: simpatico.
0: Con i vari look che non sa come si. Allora, a Maniago, un paese di 11.000 abitanti vicino.
1: Sono stata io.
0: Com'è? In provincia di Pordenone.
1: Bello, è anche famoso per i coltelli, oltre a questa cosa.
0: Allora, è famoso perché producono il 50% dei cavatà più usati nel mondo.
1: Mamma mia.
0: Stasera, una festa, una cena, aprirete una bottiglia di vino, guardate dove è stato fatto, perché molto probabilmente è stato fatto a Maniago. Devo dire che questi cavatappi vanno in tutto il mondo, Stati Uniti, Germania,
1: mamma
0: Francia.
1: Mamma mia, tanto il 50%
0: beh,
1: costruiti lì. Però
0: bello.
1: Del resto non potevano, visto che si tratta di vino, non poteva essere che in Friuli.
0: Certo, che salutiamo.
1: Molto. Allora, io ho anche un'altra eccellenza italiana. A Mirandola, 24.000 abitanti in provincia di Modena. Picco della Mirandola per la memoria,
0: certo.
1: È il terzo polo mondiale per dispositivi medici monouso, e cioè i kit per le sacche per le dialisi, quelli per la nutrizione, tutte le cose dei circuiti di cardiochirurgia. Allora, se
0: vengono,
1: voi siete stati, non solo vengono fatti lì, ma attenzione, tutto parte da questo farmacista negli anni 60, Mario Veronesi, che costruì un prototipo di rene artificiale in una zona dove non c'era niente.
0: Pensate.
1: Da quel garage, per gemmazione è il caso di dirlo, nacquero decine di aziende, poi centinaia. Ora il distretto conta 100 aziende tra medie e grandi. L'Unione Europea l'ha classificato primo distretto biomedicale d'Europa e a livello globale il terzo polo mondiale dopo Minneapolis e Baltimora.
0: Ah, un che bello, Mirandola, applauso a Mirandola.
1: Bello.
0: Ma ci sono tante di queste realtà in Italia, che non
1: è bello
0: si sa
1: anche
0: dove...
1: tirarle fuori e conoscerle.
0: Certo. Anzi, Miracolati, se poi voi nei prossimi giorni avete da dirci: guardate, nel mio paese succede questo, fatelo, assolutamente.
1: Certo, assolutamente.
0: Che cosa mi vorresti far ascoltare adesso?
1: Ah, beh, sai che io sono un po' così, Fabio.
0: Sei un po'
1: un po' il mio genere.
0: Signore e signori, ai Miracolati, Fleetwood Mac.

0: Laura, a proposito di Mirandola, sì? Che è terza, no? Hai detto al mondo come polo,
1: sì, biomedico. È arrivato un audio.
0: Malu ci dice una cosa meravigliosa, dice: guardate, sono rimasti terzi nonostante nel 2012 ci sia stato il terremoto, quindi immagina cosa non è successo, hanno continuato a lavorare sotto i tendoni pur di non
1: è vero, insomma, bravi. Allora, volevo raccontare una cosa che c'entra con tutto quello che abbiamo raccontato oggi, Fabio, perché c'è un festival qui a Milano, sì? Il luogo si chiama Base, sì? Che tu conosci bene, sì? Il titolo è We World.

0: Festival,
1: sì,
0: perché parla dei diritti dei più giovani, in particolare delle ragazze.
1: Ah, bello.
0: E si chiama il tema, intitolata la manifestazione Unite e Plurali, meglio parlarne prima che mai. E mi sembra
1: ottimo,
0: una cosa fondamentale.
1: Quando c'è questo festival?
0: Cioè oggi e domani, oggi e domani, e ci sono tutto il giorno. Se andate su Base Milano, We Work Festival, c'è anche la nostra Sara Zambotti, Fabio.
1: Ah, la Sara va.
0: Sì,
1: a
0: poi
1: parlare,
0: c'è, bene, Jonathan Bazzi, Chiara Alessi, insomma c'è un po' di
1: andate,
0: tutto.
1: Andate.

0: vanno condivise, lo facciamo sempre.
1: E a proposito delle cose belle che succedono in Italia, abbiamo chiesto, ci segnalano che a Rovigo è stato inaugurato il laboratorio COMET, acronimo di Coaching Material from Einstein Telescope.
0: Vabbè,
1: finanziato
0: allora
1: con i fondi dell'Unione Europea, ce ne sono tante
0: di queste cose qua. Ma, esatto, è pieno. Noi cerchiamo un po' dei record italiani, perché siamo fatti così. Allora, un'altra cosa,
1: quello che abbiamo detto oggi, compreso quello che la mia sfuriata, dove la possiamo trovare?
0: La sfuriata è già stata censurata, è già stata falciata.
1: No. Andate
0: allora,
1: sul sito di Radio
0: Capital. E poi ci sono i Miracolati e lì ci sono tutte le puntate, potete ascoltarle tutte.
1: Bene,
0: volete prendere sonno, se volete svegliarvi, va bene per tutto, tutto. Noi serviamo a tutto. Dopo di noi ricordiamo Reduce da Torino, la nostra Betty Senatore con Cose che Capital.
1: Sì.
0: Hai incontrato anche la tua amica Chiara Francini, volevo dirtelo. E poi allora ci siamo molto divertiti con i nomi, perché
1: sì,
0: devo
1: nomi
0: dire
1: pazzeschi.
0: La verità, non, ma sai che uno si chiama, adesso non mi ricordo adesso, vabbè, c'è un audio, mi dicono,
1: sentiamo l'audio.
0: Si prende a salutarci, sì.
2: Ciao Radio Capital.
1: Ciao.
2: Io mi chiamo Ketura. Era il nome di una delle sette mogli di Abramo.
0: Ah.
2: Un nome antichissimo, aramaico. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Meglio nome del genere che delle fiction, diciamo.
0: Io la chiamo Keta, ad esempio. No?
1: Ah, no, Miss Keta verrà da quello.
0: Può darsi. Allora, volevo dirti che c'è un signore che ha un cognome e di nome si chiama, e non è in Brasile, ma in Italia, Niki Lauda. Cioè, Niki Lauda Canino, per dire, capito?
1: Niki Lauda! Albertella come si chiama di nome, si sa?
0: Sai che non lo so, però saluto il nipote che è mio amico Massimo Albertella. Piuttosto che niente.
1: Piuttosto.
0: Andate a salutarlo, esatto. Allora, intanto Fabio, noi domani
1: torniamo.
0: Si torna con grande spoiler, entusiasmo.
1: Più tranquilli. Io voglio dire una cosa, quando dicono ma parlate di politica, signore e signori, la politica, okay, anche non buttare una carta per terra, è tutto politica.
0: Certo.
1: Politica è confrontarsi, non bisogna essere tutti d'accordo, però come ci hanno segnalato state attenti a quello che dite, perché poi con le denunce si va tutti a cena fuori.
0: Ci vuole un po' di tempo, ma noi siamo pazienti.
1: Salutiamo Patrizio, salutiamo la Francesca, la Mary J, salutiamo la Sabrina, salutiamo la Laura.
0: Salutiamo Fabio Canino.
1: Salutiamo tutti e torniamo domani
0: sì.
1: Puntuale, Laura, ricordatelo.
0: Ricordatevi una cosa, che i Miracolati è uno stile di vita, ok?
1: Ma che saggezza, ciao!
0: In alti cuori!
3: Mi fanno paura questi qui, troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento. C'è odore di barricate.
4: I Miracolati.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
6: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
8: Dammi qua!
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio! Nel senso, abbi il coraggio di cambiare! Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi! Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford!
11: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
12: Uno sono io!
13: Uno sono anch'io!
11: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in

0: Argo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
5: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
7: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro... Come sopra, a sud, bello.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: Temperature in aumento.
10: Le notizie alle 12, buona giornata, da Chiara Iorio. In apertura alla cronaca, una neonata è morta di freddo dopo uno sbarco di migranti a Lampedusa questa notte. La bimba era a bordo di una barca con 55 persone, fra loro anche 7 donne e 6 minori. La bimba è arrivata in condizioni già critiche. Sono ripartite le ricerche degli italiani morti in un'immersione alle Maldive. Finora è stato recuperato solo il corpo di una delle 5 vittime. È quello del 44enne Gianluca Benedetti. La sua bombola d'ossigeno era completamente scarica. Si cerca gli altri corpi in una grotta a 60 metri di profondità. Anche il vice ministro dell'economia Leo smentisce il vice premier Tajani su un'eventuale correzione alla manovra. Non se ne parla, così Leo, secondo cui l'esecutivo sta tenendo sotto controllo i conti pubblici, passando da un rapporto deficit-PIL dell'8,1% al 3,1%. Zecca clandestina fabbricava monete da 2 euro a Prato. 5 fermi sono cittadini cinesi. Secondo gli investigatori, il livello di falsificazione era straordinario, in quanto idoneo a superare i più sofisticati dispositivi elettronici di controllo. Lo sport: MotoGP di Barcellona, Costa in pole davanti a Morbidelli. In prima fila anche Alex Marquez. Alle 15 la sprint race. E sempre alle 15 riprenderà la sfida tra Sinner e Medvedev per un posto in finale agli internazionali di Roma. Ieri la semifinale è stata interrotta per pioggia. Si riparte da

0: al risultato di un set pari e Sinner in vantaggio per 4-2 nel terzo set. E tra un'ora in campo la coppia Bolelli-Vavassori, anche loro a caccia di un posto per la finale. Alle 13, prossimo appuntamento con le notizie.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
11: On Air With, la cura sei tu. Il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: magari foste ancora un po' lì, un po' mezzi addormentati, oppure un po' di cattivo umore, un po' stressati, perché poi alla fine il sabato mattina risente un po' dello stato d'animo del venerdì sera, cioè non è che lo stress va via nel giro di una notte, se magari. Anzi, più si va avanti con gli anni e più praticamente il fine settimana non serve a smaltire lo stress accumulato durante la settimana, ma noi ci proviamo, almeno con Lou Reed e Walk on the Wild Side.
1: Ogni weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che capitano.
0: Esatto, ma noi siamo qua e d'altronde ci chiamano a raccontarvi un po' che succede nel mondo dello spettacolo, a consigliarvi soprattutto. Questo è il nostro compito. Poi dice qualcuno deve pur farlo, sto lavoro faticoso di andare a vedere film, di vedere delle serie, di vedere degli spettacoli e poi raccontarvelo. E ho deciso, mi sono, come dire, immolata per questa causa proprio per voi ascoltatori. Allora, cominciamo a presentare la nostra crew, cioè il cast di Cose che Capital, che devo dire questa notte, pur avendo un'età media, ragazzi, cioè che non è quella della Gen Z, dà dei bei risultati, ciao, delle belle soddisfazioni. Buongiorno Mary J.
2: Buongiorno.
0: Ore di sonno?
2: Poche, perché comunque ho già fatto la mia mattinata qui dentro,
0: quindi ormai te lo ricordi, sì, manco più. Dici, ah sì, oggi è sabato, sì, te lo confermo. Il nostro Maurino, che invece
3: buongiorno, io abito qui, sono sempre qui.
0: Ma lui è sempre qui, è vero, c'ha questo divano letto, infatti io, perché lo paghi a fare l'affitto? Ecco perché c'è stato quel trasloco, in realtà non era in un altro appartamento, era qui. Basta dirle le cose. E poi ci sono io, Betty Senatore, buongiorno, piacere. Stiamo entrando nelle vostre case, così abbiamo tolto le scarpe perché ho sentito che nella maggior parte delle case ancora si tolgono le scarpe, pronti per raccontarvi quello che succederà oggi. Allora, una puntata dedicata un po' ai libri, un po' all'Eurovision, perché questa sera c'è il gran finale e quindi sentiremo il commentatore italiano, che poi praticamente è il nostro cugino Gabriele Corsi, direi quasi anche mio fratello, se non fosse che tutte le volte poi riporta alla luce delle cose imbarazzanti sulla nostra precedente vita in un'altra radio, quindi poi mantengo le distanze. E poi, come dicevo, parleremo del Salone del Libro, perché avremo ospite una delle autrici più vendute in Italia grazie a un fenomeno nato praticamente sui social. Questo è molto importante perché grazie a questo fenomeno, che si chiama BookTok, che è nato su TikTok, quindi su un social network, tantissimi hanno anche scoperto la lettura, anche fra i giovani. Il nostro WhatsApp 342 342 2190, e adesso ci ascoltiamo i Toto.

Ma lo sapete che c'è in un angolo del deserto un piccolo attrezzo che manda all'infinito, fino a che le condizioni meteorologiche glielo permetteranno, questa canzone dei Toto? È un'installazione che si alimenta grazie all'energia solare, chiaramente nel deserto da quel punto di vista di sole non ci sono pericoli, e quindi all'infinito manda in onda proprio questa canzone che io trovo bellissima. Non so quante volte ognuno di noi l'ha ascoltata nell'arco della sua vita, perché stavo guardando che è del 1982, possiamo dire che abbiamo superato il migliaio, eppure io lo riascolterei per altre mille volte. Quindi insomma, tutti quegli animali, quegli insetti, non so se ci arrivano gli esseri umani in quell'angolo del deserto, però secondo me vivono un momento di estasi, ecco, proprio grazie a questa canzone. Allora, immaginiamoci una cosa. Allora, voi ascoltatori stasera dice: ma che si fa? Pizza e birra? Pizza al cinema? Oppure solo cinema? Oppure si sta a casa da amici? Qualsiasi cosa possiate organizzare per questo sabato. C'è un'idea che è venuta a un circuito di cinema che si trova a Bologna, che devo dire è molto divertente. Si chiama Mystery Film, cioè voi andate, comprate il biglietto, ma non sapete che cosa vedrete. E secondo me questo sfida anche tutte le varie barriere che ci mettiamo, ognuno di noi ce l'ha, tipo io non riesco a guardare i film fantasy, film di fantascienza, però alla fine quando li guardo dico: cavolo, che cosa mi sto perdendo. Quindi andare in una situazione del genere ti porta magari a conoscere dei film che non avresti mai visto, ad apprezzare dei generi che continui a dire no, non sono per me, e poi comunque a passare sicuramente una serata diversa. Costo 10 euro, ma ci sono tutta una serie di poi sconti eccetera eccetera, e si svolge ogni primo lunedì del mese. Sono partiti così, poi secondo me potrebbero dare origine a molte altre cose. Nel frattempo saluto alcuni ascoltatori che dicono, per esempio Marco di Brescia dice: mi serviva proprio questa carica mentre aspetto che la carica per l'impasto del pane che finisca di lievitare. Oh, perché oggi si fa la pizza, fra l'altro saresti un po' in ritardo, è secondo i veri chef, Marco, però facciamo finta di niente, cioè siamo delle persone normali. Comunque ha deciso di fare il

gennaio in casa sperando che il risultato sia all'altezza del profumo che c'è in cucina. Secondo me sì, se c'è buon profumo, scusami, se c'è un cattivo profumo già fa capire che non è la cosa giusta. E poi Marianna di Verona che ci scrive dal parcheggio di un campo sportivo, cioè stai per... No, sto aspettando che mio figlio finisca l'allenamento, cioè lei è lì, ferma, diceva lo sport, ma no, lo rimando a domani, ma neanche, a lunedì del 2029. Sono ferma in macchina da un po', scorro messaggi, notizie, però per fortuna c'è la nostra radio, che sarebbe Radio Capital, lo ribadisco, che le fa compagnia e noi di questo siamo estremamente contenti.

0: Ma che meraviglia, Bruno Mars, ma quanto ci fai essere dolci, innamorati, abbracciati, ecco, l'uno con l'altro, con le dovute distanze. No, dai. Risk It All, Bruno Mars su Radio Capital. Fra pochissimo invece ci collegheremo con Vienna, perché c'è il nostro commentatore ufficiale per Rai 1 dell'Eurovision Song Contest, che ho già visto delle robe pazzesche in televisione nelle varie semifinali, e cioè Gabriele Corsi.
1: Cose che Capital.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
2: Malika Ayan e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Ci si vede lì.
0: Sai che un gesto semplice può arrivare molto lontano? Con il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere porti cura dove spesso non c'è, tra chi vive un conflitto, un'epidemia, una catastrofe naturale. Non ti costa nulla, si trasforma in cure, presenza e aiuto concreto. Nella tua dichiarazione dei redditi puoi scegliere di esserci, perché la cura, a volte, inizia da una firma. Dona il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Scopri di più su msf.it/5per1000.
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
5: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
12: più gonfia?
11: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà,
15: solo divani, di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati! E puoi chiederli anche online!
18: Siamo in radio, non si vede nulla!
17: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi!
19: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV a Dogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie Iener, GMC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
12: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
14: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
12: Develey ti salsa la vita!
15: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Against All Odds, questo è Phil Collins su Radio Capital, ma noi ci colleghiamo subito con Vienna perché questa sera si celebrerà la serata finale dell'Eurovision Song Contest e soprattutto il vincitore di questa edizione. Noi ovviamente facciamo il tifo per l'Italia, facciamo il tifo per Saldavinci che è sempre appiccicato al nostro ospite. Gabriele Corsi, buongiorno!
1: Buongiorno a voi, buongiorno. Tra l'altro sembra, la canzone che avete messo sembra profetica, contro tutte le previsioni, contro tutti i pronostici, ragazzi.
0: Ma a tu Sanremo, come a Sanremo sì, ma come hai detto, se risuccede, non risuccede, ma se risuccede, insomma, diciamo che è stato molto bella, fra l'altro, la sua performance con questa sposa che poi si trasforma. Ma io ho letto che la coreografia gliel'ha fatta suo fratello, o sbaglio?
1: No, ci sono due coreografi bravissimi, simpaticissimi, che sono qui in albergo, c'è Stefania Tocca, la ballerina, sono veramente veramente straordinari.
0: Senti, che aria si respira?
1: No, beh, c'è un'area di festa, comunque vada stasera, c'è un'area di festa. Io credo che Sal ha dimostrato al mondo veramente di essere un grande artista, ma soprattutto una grande persona, sempre disponibile. No, siamo tutti un po' preoccupati perché si concede talmente tanto che sta perdendo la voce, come sottoscritto. No. Però sì, nel senso che lui canta con tutti, e chiunque gli chiede un passato, una cosa, fa un video, fa una foto. E quindi siamo stati in ambasciata in settimana, si è messo al piano a cantare Mala Femmina.
0: No,
1: quindi insomma,
0: che
1: diciamo,
0: meraviglia.
1: E poi soprattutto le serate con Sal sono le parti più belle, insomma, il ristorante, veramente ci respira sempre questa atmosfera goliardica e d'amicizia, devo dire che. Ma poi tra l'altro Betty mi ha regalato il suo anello per sempre, sì. Io l'ho già.
0: Ma stai scherzando?
1: No. Cioè, che ha fatto l'anellino scritto per sempre, sì.
0: Quindi, no, vabbè. Cioè, praticamente
1: lo costruirò come la fede, guarda, sarà proprio una cosa che ci mette in cassaforte.
0: Esatto, al pari della fede, non so se la puoi mettere insieme, se c'entra nel dito, però
1: devo parlare con mia moglie, ma penso che sia disponibile, insomma.
0: Ah, ok, va bene.

0: Laura è disponibile, va bene, lo diciamo anche in diretta su Radio Capital. Ma allora, certo. I due conduttori di questa edizione sono Victoria Swarovski, una ragazza devo dire bruttissima, proprio brutta, non potevo, proprio veramente io l'ho vista, ho detto pure, perché viene dalla famiglia Swarovski, quindi insomma immaginiamoci che non abbia
1: fatto una conduzione brillante, non so come
0: anche il vestito era, devo dire, in tinta, certo, tutti i suoi, per ovvi motivi. Non poteva che essere così. Bellissima, simpatica. E poi si chiama, ripetimelo te,
1: Michael Ostrowski. Ecco. Manca Stanislav Mulinski e poi ci sono tutti.
0: Ma lui da dove viene? Perché ovviamente per noi l'Austria.
1: Infatti alcune cose non le cogliamo, e anche in cronaca siamo stati, non dico cattivi, ma siamo stati, perché c'è l'umorismo, è difficile da cogliere se tu non sai che questo, lui è un personaggio che conduce un programma satirico un po' come erano le Iene prima maniera, cioè molto strong. Tra l'altro un collega radiofonico, lui fa un festival di musica, diciamo, di protesta, così si chiama. È un attore che ha fatto anche delle serie su Netflix, insomma è un attore molto molto bravo. Però qua ha il ruolo del disturbatore, e il fatto anche che si vesta, insomma, tutte le volte come Actarus di Ufo Robot, non so se avete detto. Anzi,
0: sì, ho notato.
1: In realtà,
0: sì.
1: No, è una citazione degli ABBA, infatti ho detto che si veste abbastanza male. Però il problema è che non tutto si coglie, secondo me, quando si rivolge a una platea di 190 milioni di persone, forse è il caso di scalare qualche marcia e di essere un pochino più istituzionale. Perché il rischio grossissimo di chi fa un pezzo comico, come abbiamo visto anche nella seconda semifinale, è che un po' di gelo nell'arena c'è stato, perché se tu non sai chi è la persona, è difficile, qui c'è un pubblico internazionale, è difficile,
0: certo,
1: poi come dire, no, entrare in sintonia con quel tipo di umorismo.
0: Sono assolutamente d'accordo, meno male c'era il vostro commento, ovviamente tante cose noi non le abbiamo colte, a questo punto dico ringrazio, perché non ci saremmo divertiti come quando invece sentiamo te insieme a Elettra Lamborghini, che credo invidi tutti gli outfit, ma l'ha detto, no, della signora Swarovski, Victoria. Immaginiamoci.
1: Tra l'altro ha un portamento, insomma, la Vittoria Swarovski, che è veramente incredibile sul palco, anche vederla dal vivo. Un po' in secondo piano c'è una terza conduttrice, in realtà, che è quella che gestisce la Green Room, che è un po' in secondo piano, ma invece è un personaggio molto interessante, che è Emily Buswein, che era Laura Pertici austriaca, cioè una giornalista in realtà molto seria, alla quale hanno affidato, diciamo, questo ruolo di stare con le delegazioni che attendono il responso, anche perché quando ho detto la cosa più importante, questa sera dalle 20:30 parte l'anteprima, ma alle 21 c'è la finale. Siamo tutti curiosi di sapere come andrà, e ovviamente non risuccede, ma se risuccede
0: perdere la voce, mi raccomando, insomma, fai tutto ciò. Ho visto che fa degli esercizi proprio tecnici di uno che ha studiato canto, quindi saprà sicuramente usarla nel modo giusto.
1: Il problema è che poi, essendo una persona molto simpatica, si va in ristorante a bere e alla fine finisce con tutti quanti a cantare con i fazzoletti, è subito castello delle cerimonie, perché noi abbiamo la formazione lì, insomma. A noi piace.
0: Vorrei essere lì con voi. Va bene, allora, Gabriele, in bocca al lupo per stasera.
1: Grazie,
0: insieme a Elettra Lamborghini in diretta su Rai 1, la finale di Eurovision Song Contest. Un abbraccio, Gabri!
1: Grazie, un abbraccio, ciao!
2: Radio Capital.

con Amore Impossibile su Radio Capital, in Cose che Capital. Allora, volevo mandare un abbraccio a Paola che sta facendo il suo turno in lavanderia a gettoni, ha un carico pesante, perché questo è il momento, ragazzi. Le file alle lavanderie si contano praticamente, cioè arrivano fino a Novara, almeno da Milano, perché ci sono i piumoni, alle tende addirittura, la nostra Paola, e poi ci sono anche i piumini, quelli che si indossano, insomma diventa veramente un problema. Ma per quelli che magari stasera non vogliono vedere l'Eurovision e vogliono andare al cinema, vi do due alternative completamente diverse. Allora, il primo è un film che è difficile incasellare in un unico genere, si intitola Mother Mary con Anne Hathaway, dove lei interpreta questa pop star che si è ritrovata in crisi dopo aver indossato questo abito con cui dovrebbe andare in scena. E che cosa fa? Prende, molla tutti e va da quella che è stata una sua grande amica, nonché la sua prima costumista. Ma questo incontro nasconderà delle cose che verranno fuori. Fra l'altro, Anne Hathaway, che si è veramente concessa nell'imparare non solo a cantare, ma questo già lo sapevamo perché ha vinto un Oscar per Les Misérables, ma a ballare, cioè lei balla come se fosse Beyoncé, infatti si è ispirata a Beyoncé. Altro film che vi consiglio invece è tutt'altro genere, è una commedia e si intitola La festa è finita. È la storia di questa coppia, c'è un'estate che sta per cominciare, lui aspetta di andare nel sud della Francia, di insomma consolidare, no? Il rapporto con la sua famiglia, e si trova in mezzo ad una guerra familiare che lui cerca di mediare, ma

0: funk, disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofian Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì!
8: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.

0: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi. Fiorentini.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: In collaborazione con Radio Capital.
9: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
14: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
15: Oh, che forza!
13: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: Sono le 13 a Radio Capital. Buona giornata da Chiara Iorio. È indagato anche il barista che non aiutò Bakary Sako, il bracciante aggredito e ucciso a Taranto sabato scorso. La vittima aveva cercato di rifugiarsi nel bar, ma il titolare lo ha cacciato dal locale. L'accusa è di favoreggiamento. Il barista ha prima negato di conoscere il 22enne che ha partecipato all'aggressione. Poi in un'intercettazione ha ammesso di conoscerlo. È il fratello di una sua dipendente. 6 gli arresti in tutto, tra cui 4 minorenni accusati di omicidio volontario. Il 15enne ha confessato l'omicidio. È morto uno dei sub che stava cercando i corpi degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Si tratta di un militare locale. Le ricerche sono ripartite da poco. Finora è stato recuperato solo il corpo di una delle 5 vittime. È quello del 44enne Gianluca Benedetti. La sua bombola d'ossigeno era completamente scarica. Anche Hamas ha confermato la morte del capo dell'ala militare dell'organizzazione islamica. Era tra gli artefici dell'attacco del 7 ottobre, secondo l'esercito di Tel Aviv. L'uccisione in un attacco israeliano a Gaza City, almeno 7 le vittime. Intanto Israele bombarda ancora in Libano, nonostante abbia accettato il cessate il fuoco. Lo sport alle 15 riprenderà la sfida tra Sinner e Medvedev per un posto in finale agli internazionali di Roma. Dopo l'interruzione per pioggia della semifinale ieri sera, si riparte dal 4-2 del terzo set per il numero 1 del mondo, mentre è fuori dalla finale Luciano Darderi, sconfitto dal norvegese Ruud in 2 set. Ecco l'azzurro a fine partita.
17: Non avevo proprio benzina, 0. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima 2 settimane fa che facevo semifinale a Roma, ti dicevo sicuramente di no, quindi alla fine è stata una settimana da sogno.
16: E ora in campo la coppia Bolelli-Vavassori, anche loro a caccia di un posto per la finale. Sfidano il duo Skapski e Harrison. Alle 14, prossimo appuntamento con le notizie.

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

Then Do It Again su Radio Capital. Ma che classe, quelli che stanno facendo l'aperitivo. Chi sta facendo l'aperitivo? Di solito l'aperitivo all'ora di pranzo si fa meno, non c'è niente da fare, cioè alcuni lo fanno, poi una volta abbiamo chiamato in carica quelli che si abbandonano un aperitivo anche a pranzo, magari nel weekend viene meglio, però l'aperitivo è quello che si fa a cena e che secondo me ha inventato la città in cui vivo. Non so se esserne orgogliosa o meno, però la pericena soprattutto, ecco, questa cosa dove praticamente non mangi niente se non cose un po', come dire, stantie, non proprio freschissime, bevi molto, ma soprattutto ti diverti con i tuoi amici, questo almeno dovrebbe essere l'obiettivo. Allora, in Cose che Capital, come sapete, parliamo di spettacoli, parliamo anche del Salone del Libro, del fenomeno BookTok, lo faremo fra poco con la nostra ospite che è Felicia Kingsley, che sarebbe la Paolo Sorrentino del romance, che è questo genere che un tempo avremmo chiamato sentimentale, che è nato grazie e si è diffusa soprattutto anche la carriera di Felicia Kingsley grazie al BookTok, questo fenomeno nato sui social grazie a TikTok, a questo hashtag che ha riunito prima semplici lettori e poi esperti, editori, insomma alla fine ha portato a vendere tantissimi libri e soprattutto a creare anche altri fenomeni come per esempio la lettura condivisa. Allora, ci sono alcuni che appartengono ancora ai gruppi di lettura, quelli che si trovano magari una volta al mese, si danno un compito tipo leggere questo libro e poi lo commentano il mese successivo. Ma quello che vi sto per dire è una cosa ancora più alta, perché ci si trova, quindi non è che ci si dà appuntamento e l'abbiamo già letto, ma ci si trova per leggere insieme ad alta voce. Ed è una cosa che è consigliata a tutte le età, i bambini perché imparano prima innanzitutto a riconoscere la propria voce, a non spaventarsi e poi anche a parlare meglio, perché ascoltare la propria voce e le parole che si dicono aiuta a memorizzare molto meglio e soprattutto a imparare meglio, ma anche agli anziani, alle persone che hanno un po' di difficoltà nel recupero della parola, eccetera. Ma soprattutto c'è questa cosa bella che ci si siede, come facevano i nostri antenati, intorno a un fuoco. Ecco, magari adesso il fuoco non c'è, se no va a fuoco il palazzo, però ci si ritrova tutti insieme ad ascoltare una storia che, se ci pensate, è un momento magico che noi non sappiamo più fare o non vogliamo più fare perché non c'è tempo, ma grazie a questo possiamo riprendere.

Grace Jones. Ma che pantera, ma che cosa possiamo dire a questa donna quando la vediamo sul palco? Oltre al fatto che è una delle poche che sa cantare bene, perché anche cantare e cantare bene non è che sia poi così semplice, sul palco, e fare l'hula hoop, che è una cosa che non va più di moda. Cioè, chi è che ha l'hula hoop in casa? Alcuni di voi che hanno i figli giovani, bambini, ragazzi, e che magari lo usano, soprattutto le ragazze. Per gli altri non esiste più, e invece lei aveva questa particolare cosa, questo particolare moda di usarlo mentre si esibiva, magari anche con un vestito che non c'entrava niente con l'hula hoop e con gli anni 50, perché nasce più o meno in quel periodo, però aveva questa allure. Insomma, Grace Jones può fare tutto ciò che vuole. L'abbiamo riascoltata su Radio Capital in Cose che Capital, ma visto che abbiamo iniziato parlando del Salone del Libro, dove noi siamo presenti con Radio Capital e One Podcast, dove vi invitiamo a passare, fino a lunedì saremo lì, ma parliamo anche dei film, inevitabilmente, che sono tratti da libri, un po' perché la nostra ospite ha scritto un libro da cui è stato tratto un film, e un po' perché effettivamente quando uno ha letto un libro di cui si è innamorato, proprio di quelli visceralmente, o decide di non andare a vedere il film, oppure ci va e diciamo che spesso ci rimane un po' deluso. Non solo film, ma anche serie TV, perché ultimamente ovviamente anche il mercato delle serie TV si è ingrandito da questo punto di vista. Non sempre va come ce l'aspettavamo. E alle volte, se nel dubbio dice di rimanere delusi, il libro sai che faccio? Me lo leggo dopo, così almeno vedo un po' se mi piace lo stesso, anzi forse mi piace di più, visto che ho già, come dire, avuto modo di conoscere la storia. 342 342 2190 è il nostro WhatsApp.

0: Santa Marea con Tornado, la loro nuova canzone qui su Radio Capital in Cose che Capital. Allora, abbiamo lanciato il tema delle serie TV o dei film che sono tratte da libri che però ci hanno un po' deluso. Ecco, Inferno, scrive Marta da Genova. Inferno di Dan Brown, avevo aspettative altissime perché io l'ho amato, ma il film secondo me ha tagliato troppe parti importanti e alla fine perde coinvolgimento. Non sei l'unica che ha detto questo a proposito di Inferno. Poi, se vi parlo dello Hobbit, ragazzi, qui cioè dovrei chiamare uno sceneggiatore e dirgli forse avete sbagliato qualcosa, ma non credo che abbia bisogno di noi, già lo sanno. C'è tipo Serena di Venezia, dice: ho avuto la sensazione che abbiano aggiunto troppe cose solo per fare una trilogia. Marco dice: allungato di 3 film, mi ha stancato, il libro era molto più compatto, più avventuroso. È chiaro che se allunghi il brodo viene fuori una schifezza. Poi La ragazza del treno, un libro che ha veramente catturato l'attenzione, se non ricordo male, di un'estate, perché uscì a ridosso proprio di un'estate. Elisa di Palermo dice: come romanzo mi aveva tenuta incollata fino alla fine, confermo anche io. Nel film invece tutta quella tensione psicologica secondo me si perde. Elisa, non sono d'accordo con te, io ho trovato che comunque un po' di tensione c'era. Poi One Day, sempre al 342 342 2190, il nostro WhatsApp. Beatrice di Parma: allora, One Day è il film dove Anne Hathaway e il suo compare, il suo coprotagonista, si incontrano, dormono insieme, non succede nulla, si separano e fanno le loro vite. Poi dopo 20 anni si ritrovano il giorno di quello che era stato il loro primo appuntamento. E dice: il libro mi aveva devastata emotivamente. Ah, Beatrice, che sofferenza. E invece la serie TV l'ho trovata carina, però meno intensa e meno spontanea. Secondo me questo è perché il libro a te, come hai scritto, ti aveva devastata e quindi qualsiasi cosa sarebbe stata troppo, troppo leggera. Ecco, questo è poco, ma sicuro. Ma noi siamo qui anche per ricordarvi di un appuntamento. Prendete l'agenda, prendete il telefonino, non so chi ce l'ha di carta, le agende, lo scriva lì. 7 giugno, è una domenica, vi dico già l'orario, sono le 16, e nel cortile delle armi del Castello Sforzesco di Milano torna una nuova edizione. A questo punto posso dirlo perché siamo, se non sbaglio, alla 3ª o alla 4ª edizione di Capital Live, un pomeriggio di musica gratuita per tutti gli ascoltatori che vorranno passare, per tutti i curiosi che vorranno venire ad ascoltare tutti gli artisti che si alterneranno sul palco proprio all'interno di Party Like a DJ. Quindi ve lo ripeto, Capital Live domenica 7 a partire dalle 16. Siccome i posti, insomma, sono gratuiti, chiaramente prima arrivate prima vi guadagnate le file che sono davanti e che sono anche all'ombra. Questo lo dico per magari quelli che conoscono poco la situazione del palco che si trova proprio al Castello Sforzesco, e quindi noi ci vediamo lì.
1: Tutti i weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che Capital.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: I curiosi rallentano sempre.

0: davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
7: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà,
11: solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio. Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
13: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: In collaborazione con Radio Capital.
15: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
16: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
17: On air with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Marley con Could You Be Loved su Radio Capital. Come sapete, Radio Capital e One Podcast sono al Salone del Libro. Proprio ieri ho avuto il piacere di intervistare Cristiano Caccamo e Matilde Gioli, che sono i protagonisti di questa commedia bella, piacevole, di quelle che ti fanno stare bene, tratta da un libro della nostra ospite. La nostra ospite è diventata famosa grazie a uno pseudonimo, perché lei in realtà si chiama Serena, il cognome non lo voglio dire per privacy, è scritto ovunque, no vabbè, però ha deciso di si chiamare Felicia Kingsley. Nel 2024 è stata premiata come autrice dell'anno ai TikTok Book Awards, proprio al Salone del Libro di Torino. Quest'anno sei sempre fra le prime 10 e fra l'altro i tuoi libri sono stati venduti in tutta Europa e tradotti anche in inglese e ceco, praticamente 1 milione di copie. Sto parlando di Felicia Kingsley. Buongiorno.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: No,
1: eccoci qua.
0: Eccoci, finalmente. No, fra l'altro devo dire una cosa, è un fenomeno quello di BookTok, che è nato così, no? Immagino un po' per caso, come succedono alle volte tante cose sui social, però questa cosa ha generato veramente un fenomeno importante, quello di avvicinare tantissimi giovani anche alla scrittura, perché tipo nel 2025 sono stati venduti più di 50 milioni di libri consigliati proprio dalla community BookTok su TikTok, e quindi ci rendiamo conto dell'importanza proprio di questo fenomeno. Senti, tu hai praticamente reso possibile questo film, che si intitola Non è un paese per single, grazie proprio a un tuo romanzo. È disponibile su Prime, i protagonisti, come ho detto, sono Cristiano Caccamo e Matilde Gioli. Che emozione è stata vedere in carne e ossa, realizzati con degli attori, quindi con delle persone, un romanzo a cui magari tu avevi dato altri volti, non lo so, com'è andata la realizzazione?
1: Per fortuna io non ho dato

0: volti, cioè nella mia immaginazione magari hanno delle caratteristiche fisiche che però io non sto a stressare troppo, diciamo, nelle descrizioni, quindi sono più delle idee che non appunto dei volti prefissati, quindi nel momento in cui è stato scelto il cast per me non c'è stata alcuna dissonanza, diciamo, nel vederli rispetto alla mia immaginazione, anzi li ho, devo dire, trovati tutti molto adatti ai loro ruoli.
1: Giusto. Senti, ma tu sei mai andata sul set, hai visitato, hai parlato con gli attori, ti hanno chiesto loro delle caratteristiche in più, no? Che serve a un attore per interpretare un personaggio?
0: Sì, io sono stata sul set un paio di giorni anche perché ho girato un cameo.
1: È vero! Possiamo dirlo? O vi invitiamo i tuoi fan a scoprirlo?
0: Diciamo che ormai no, ormai è stato divulgato. Non è più un segreto, no. Io sono stata appunto 2 giorni sul set, un po' per appunto parlare con gli attori, ma non funzionalmente al film, perché comunque erano diretti dalla regista.
1: Certo.
0: Però ecco, abbiamo creato anche i contenuti che vediamo oggi e sono funzionali alla promozione del film, tutte queste cose vanno fatte un po' anzitempo. E devo dire, sono stati 2 giorni per me bellissimi, perché io sono molto curiosa e quindi io lì stavo un po', era un elemento di disturbo, perché io stavo dietro un po' tutti i tecnici e chiedevo: ma questo che cos'è? A questo cosa serve? E con questo cosa si fa?
1: Ci credo.
0: Quindi sì, meglio che siano stati solo 2 giorni, perché secondo me a un certo punto, ma questa quando si leva dai piedi?
1: Esatto, t'avrebbero mandato via. Chiedo se ti ha divertito quella scena in cui Caccamo balla sulle note di Kylie Minogue per fare, insomma, un qualcosa di sorprendente proprio nel film.
0: A me molto, poi chiaramente l'intento di quella scena è proprio quello di generare un comico imbarazzo, perché lui, che è un milanese business tutto lo chiameremo un financial bro oggi, tutto compito, tutto
1: okay.
0: Che si prende molto sul serio nel momento in cui diciamo vuole mettersi davvero in gioco, decide proprio di mettersi a nudo e quindi di fare una cosa che lui ritiene molto molto molto imbarazzante, e quindi, diciamo, secondo me questo effetto generato da questo ballo è venuto fuori. Bene, poi ricordiamoci che Cristiano ha preso lezioni per quel ballo dal coreografo di Magic Mike.
1: Però hai capito, questo non ce l'aveva detto, ecco perché è stato così bravo, però anche a impegnarsi da un punto di vista proprio professionale, come fanno gli attori americani, cioè si studia tutto a cominciare proprio dal ballo. Allora, il film lo potete vedere su Prime, Non è un paese per single, i libri di Felicia li potete trovare ovunque, appartengono a questo genere che secondo me in questo momento c'è bisogno, di cui c'è bisogno, cioè il romance. Quindi grazie Felicia Kingsley per essere stata con noi.
0: Ma grazie mille a voi.
1: Buona giornata e buon Salone del Libro.
0: Grazie, ciao.
2: Radio Capital.

Fabi, Capelli su Radio Capital, sempre in cose che Capital. Siamo insieme ancora per un po', poi arriverà la Hall of Fame con Fabio Arbois. Abbiamo parlato del Salone del Libro, ricordo, noi siamo là. Betty, ce l'hai detto, è tutta la mattina che ce lo dici. Vabbè, siccome ci sono anch'io, mi fa piacere poi incontrarvi di persona. E poi

fenomeno BookTok con la nostra ospite e con il film che è stato tratto dal suo libro. Ma c'è Alessio di Brescia che dice che la canzone di Niccolò Fabi lo ha distratto mentre aspettava che finisse il ciclo in lavanderia. Oh, ma quanta gente, perché è sabato. Spesa, lavanderia, lavaggio auto, insomma è la giornata delle pulizie in tutti i sensi. Poi Davide dice: è un sabato di straordinario, vedi, perché non tutti si dedicano al lavaggio. Lui per esempio è in ufficio, dice: è tranquillo, ci credo, guarda, come alla radio il sabato e la domenica c'è un quinto delle persone e quindi noi non parliamo fra una stanza e l'altra, posso ammettere ufficialmente che urliamo, cioè senza essere dici usate l'interfono, usate il telefono interno, no, urliamo direttamente fra una stanza e l'altra. Questa è la libertà di lavorare quando ci sono poche persone. E poi c'è Carla d'Alessandria che dice che sta cercando di montare una mensola in camera, ha il manuale di istruzioni aperto davanti, ma onestamente sto andando più a intuito che altro, speriamo che regga. Ma qui secondo me, Carla, più che la bravura nella questione proprio della decisione di tutto quello che è l'equilibrio, è la bravura nell'usare il trapano, perché devi essere estremamente forte te per reggere e non crollare. Lo dice una che vabbè, va, quello magari ve lo racconto in un'altra puntata, ecco, perché è un po' lunga. You must think that I'm stupid, you must think that I'm a fool, you must think that I'm new to this, but I have seen this song before.

0: Che cosa ti devo dire se non che sei stata la colonna sonora della mia adolescenza e anche della mia maturità, visto che comunque stai per pubblicare il tuo ennesimo album a breve. Grazie di esistere. Ecco, vabbè, questo lo dice una fan, eh. Poi adesso chiudo, ritorno nei panni della conduttrice più o meno seria Betty Senatore. Vi auguro un buon pomeriggio, ci sentiamo di nuovo in Cose che Capital domani alle 12. Scepario!
1: Cose che Capital.
2: Ah, che starotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Radio Capital ti consiglia
6: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
9: più gonfia?
8: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma è

0: trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
2: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
3: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
1: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
3: Una produzione, One Podcast.

0: di felicità.
1: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Sono le 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Ha avuto un malore il militare morto durante le ricerche dei corpi degli italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. L'incidente durante l'esplorazione dell'ultima delle tre camere della grotta. Si cercano ancora quattro delle cinque vittime. Finora trovato solo il corpo del 44enne Gianluca Benedetti. Intanto i media riferiscono dell'apertura di un'indagine per capire perché i cinque sub abbiano superato il limite dei 30 metri consentito per le immersioni alle Maldive. Sono stati trovati e recuperati i corpi dei due escursionisti dispersi in montagna in Friuli, nell'area di Verzegnis, in provincia di Udine. Le vittime sono un cittadino austriaco di 23 anni, un cittadino statunitense di 24. Da una prima ricostruzione sono precipitati dopo aver perso l'equilibrio su un tratto erboso particolarmente ripido. Andrea Sempio si difende per la procura di Pavia. È stato lui a uccidere Chiara Poggi da solo con l'aggravante della crudeltà e dei futili motivi. Sempio non ha mai risposto ai magistrati, ma in un'intervista a Quarto Grado si dichiara innocente.
4: Non ho commesso l'omicidio, non ho ammazzato io Chiara Poggi. Come cambia la mia posizione? Di niente. La mia posizione è sempre quella degli inizi. Possono scrivere il capo di incolpazione che preferiscono, non cambia nulla. Come ho detto altre volte, io non ho mai visto i video di Chiara, non c'è mai stato questo mio interesse verso Chiara, non c'è mai stato nulla di tutto ciò. Capisco che alla fine bisognava trovare un qualche tipo di movente, è stato scelto questo, va bene. Francamente sono talmente saturo da questa storia che, nel senso, dico, boh, meno male che finalmente possiamo vedere cosa c'è sotto.
3: Lo sport, in campo la semifinale del doppio maschile degli internazionali di Roma. Bolelli e Vavassori affrontano il duo Skapski-Harrison. Al termine di questa sfida riprenderà la semifinale Sinner-Medvedev, interrotta ieri per pioggia. Si riparte dal risultato di un set pari e Sinner in vantaggio per 4-2 nel terzo set. E tra un'ora la sprint race del MotoGP di Barcellona, Costa in pole davanti a Morbidelli e ad Alex Marquez. Alle 15 torna a Capital News.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. Tre volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.

0: sei decenni di grande musica.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
0: Capital Hall of Fame.
2: 5 minuti dopo le 2 del pomeriggio, oggi è sabato 16 di maggio. Grazie a Betty Senatore che ci ha passato la linea e naturalmente buon weekend a tutti quanti e ben ritrovati su Radio Capital. C'è Daniele in regia al largo al microfono con voi. Stiamo insieme fino alle 4 anche oggi, ripercorrendo insieme la grande storia della musica, con la musica degli anni 60, 70, 80, poi 90, 2000 e 2010. Partiamo sempre da lì, partiamo dagli anni 60 e dai Fab Four, i Beatles, 1965, Yesterday.

Esattamente 39 anni fa oggi, era il 16 maggio 1987, per la prima volta gli U2 di Bonavox arrivarono al numero 1 della classifica americana dei singoli. Non c'erano mai arrivati prima, grazie all'album che era The Joshua Tree e a questa canzone With or Without You. Invece praticamente conquistarono anche il mercato statunitense, e lo fecero, devo dire, alla grande, perché poi da lì arrivò anche un viaggio per gli Stati Uniti, un docufilm che era Rather Than Dame, insomma grande successo per gli U2 anche in terra statunitense, in terra americana. Li abbiamo riascoltati 1987, come detto, With or Without You su Radio Capital alle 2:17. Prima di loro anche il grandissimo Lucio Battisti, 1977 in quel caso, la canzone era Sì Viaggiare. Noi che vi facciamo viaggiare sempre con la fantasia, perché il bello della radio, non avendo la visione, secondo me, è proprio che grazie alla musica uno fa un viaggio. È come quando leggi un libro, sei dentro al libro, se guardi un film sei costretto a guardare le immagini, ma se stai leggendo o se stai ascoltando il film, alla fine te lo fai da solo, te lo costruisci e ti fai l'inizio e la fine a modo tuo, che non è assolutamente male. A modo nostro invece siamo pronti a regalarvi anche la prossima canzone. E che canzone? Scusate se poco, perché qui portiamo nel 1991 per ascoltare forse la band più rappresentativa di un genere musicale chiamato il grunge, Nirvana, 1991, come detto, Come As You Are.

Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: per una canzone scritta da Luciano Ligabue. Pochi giorni fa, il 12 maggio, è uscito il suo nuovo libro che si chiama Luca non parlava mai, e Luca Carboni sarà intanto domani al Salone del Libro di Torino, ok? E sicuramente presenterà questo libro, ma soprattutto mercoledì prossimo alle 15 sarà qui su Radio Capital ospite di Luca De Gennaro e di Mixo in Capital Records, quindi non perdetevelo assolutamente. Mercoledì, se non sbaglio sarà il 20, visto che oggi è il 16, poi è 20, sì, alle 15, appuntamento con Luca Carboni su Radio Capital. Prima di lui nella Hall of Fame abbiamo sentito anche Mika e la sua Grace Kelly.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Malika Ayane e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Ci si vede lì.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Anche stanotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA. Più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam, tu lo indossi, lui lavora.
11: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
12: Uno sono io!
13: Uno sono anch'io!
11: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
14: Convenienza? Ma vai da Conad!
15: Via, via!
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
16: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: www.mymovies.it. NEN, gruppo A2A.
1: My Movies presenta.
2: Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
3: Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
3: Non volevo tagliarti fuori,
2: ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
5: The Throne.

0: €90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni. Su Radio Capital c'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: Le 14:33 minuti, siete su Radio Capital, questa è la Capital Hall of Fame con Daniele in regia, allargo al microfono con voi, ma oggi soprattutto c'è da celebrare un disco che compie 60 anni, perché usciva infatti il 16 di maggio del 1966, era l'11° disco dei Beach Boys, quello intitolato Pet Sounds, che da sempre viene considerato come uno degli album che hanno avuto la capacità di influenzare la storia della musica, un disco seminale, uno di quelli che non dovrebbe mai, sottolineo, mai mancare nella discoteca di casa vostra, perché secondo me almeno una volta nella vita va ascoltato dall'inizio alla fine. Fu una invenzione di Brian Wilson, che per un certo periodo aveva smesso di andare in tour con il resto della band, si era chiuso a casa per scrivere le canzoni di quest'album, che fece dire a un signore chiamato Paul McCartney: questo è il disco. E infatti poi i Beatles da questo disco qua un po' hanno pescato, se devo essere sincero. Io li adoro i Beatles, quindi lo posso dire. Però ripartiamo da lì, festeggiando questo disco con una canzone di quel disco lì. Festeggiamo il disco con una canzone. Eh beh sì, è un gioco di parole, ma ci sta. Abbiamo preso una traccia, diciamo così, da questo album, ce n'erano talmente tante belle, e ne abbiamo scelto questa, che ricorda un po' come suoni il Natale, vedi un po' te. 1966, God Only Knows, Beach Boys.

Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

delle canzoni più belle del repertorio dei Cure di Robert Smith, questa è del 1985, si intitola Close to Me, e prima di loro anche Edoardo Bennato dal 73, Non farti cadere le braccia. Allora, si sta giocando il tie break del primo set per i nostri Vavassori e Bolelli, stanno 9-9, si continua a giocare, il primo set è immenso, 1 ora e 10 minuti. Intanto per gli anni 90 dal 95 arriva Fantasy, lei e Mariah Carey.

L'anno era il 2013 quando usciva questa canzone che era diventata virale anche come video, l'hanno rifatto praticamente tutti, Happy di Pharrell Williams. Dal 2004 nella Hall of Fame anche Mario Venuti e la sua Crude.

0: Il meglio della dance, selezionato da Andrea Prezioso. Sweet dreams are made of this. Capital Party, ogni sabato sera dalle 22. Solo su Radio Capital.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: stato sa di felicità.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì!
6: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata

0: per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Sono le 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. L'Iran avvia colloqui con l'Unione Europea per il transito a Hormuz. Oggi Teheran ha stabilito nuove regole per il passaggio nello stretto, consentendo il transito alle sole navi commerciali dei paesi che cooperano con l'Iran. Lo stretto rimarrà invece chiuso a Stati Uniti e Israele. Aperta un'indagine alle Maldive per capire perché i 5 sub italiani abbiano superato il limite dei 30 metri consentiti. Lo riferiscono i media locali. Oggi è morto un militare impegnato nelle ricerche di 4 delle 5 vittime. Ha avuto un malore durante l'esplorazione di una delle grotte. Indagato il capitano della nave della ONG Sea-Watch dopo aver soccorso 166 persone e aver schivato gli spari dei libici, è stata avviata un'indagine contro il capitano della nave all'arrivo nel porto di Brindisi. L'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione. La Germania dovrà risarcire il figlio di un deportato nei lager nazisti, lo ha stabilito il Tribunale di Trieste, che ha accertato la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, in continuità con il Terzo Reich tedesco, che ha deportato un cittadino italiano in un campo di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. L'uomo era in servizio nell'esercito italiano in Albania. Ora la Germania dovrà risarcire il figlio con 108.000 euro. Lo sport, al via la sprint race della MotoGP di Barcellona. Il tennis, in corso il secondo set della semifinale del doppio maschile degli internazionali di Roma. Bolelli e Vavassori hanno vinto il primo set 7-6 contro Skapski e Harrison e solo al termine di questa partita riprenderà la sfida per un posto in finale tra Sinner e Medvedev, interrotta ieri per pioggia. Si riparte dal terzo set con il punteggio 4-2 per Sinner. Alle 16 tornano le notizie.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
9: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
11: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

0: Capital Hall of Fame.
1: 4 minuti dopo le 3 del pomeriggio, siamo arrivati a sabato 16 di maggio. Abbiamo fatto il giro di boa anche di questo mese alla fine, perché ne ha 31 di maggio, quindi insomma ce ne sono un po' di giorni, ancora un paio di settimane da vivere insieme, e avrete ancora tanta bella musica da ascoltare anche in quest'ora di Capital Hall of Fame con Daniele in regia e con l'Arbo al microfono con voi fino alle 4. Poi a quell'ora arriva Gigi Ariemma e la versione weekend di Capital Records, come succede ogni sabato e domenica tra le 4 e le 6. Pronti a ripartire adesso con una canzone che rappresenta appieno gli anni 60, ma che poi abbiamo conosciuto anche negli anni a venire dopo in una versione fatta da Cher. Questa è l'originale, Betty Everett 1964, The Shoop Shoop Song, It's an Is.

c'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

Si avvicina il 2 di giugno e saranno 45 anni dalla scomparsa di questo grande personaggio. Sto parlando di Rino Gaetano. A Roma ci saranno due giorni di celebrazioni e di ricordi, ovviamente, di Rino Gaetano. Il primo e il 2 di giugno. Tutte le informazioni comunque le troverete online, ma sicuramente non soltanto a Roma. Dico Roma perché era la città dove è scomparso, la città che lo ha ospitato e che quindi ogni anno lo ricorda con la Rino Gaetano Band. C'è anche Marco Morandi che fa uno spettacolo il 1 giugno proprio dedicato a Rino Gaetano, ne ha fatti tanti di concerti dedicati a Rino e quindi sarà un'occasione ancora per ascoltare la sua musica e canzoni anche come questa, che non sono sue, lo ricordiamo sempre, questa è di Cocciante, poi l'ha ripresa lui nel famoso tour che fece insieme a Cocciante nel New Perigeo, però è bella lo stesso, quindi era A Mano a Mano. Prima però abbiamo sentito Crosby, Stills, Nash & Young dal 1970 con Our House, una delle tracce che facevano parte di Deja Vu. 16 maggio 1970 questo album Deja Vu, che contiene anche Teach Your Children e Woodstock, arrivava al numero uno della USA Album Chart. Questo per quanto riguarda naturalmente la grande storia della musica della nostra Capital Hall of Fame, ok? Intanto adesso invece vi regaliamo una traccia che rappresenta gli anni 90, 1993. Sweet Harmony, loro E Be Loved su Radio Capital.

0: dei concerti più belli in assoluto che ho fotografato nella mia carriera anche di fotografo è proprio quello dei Coldplay a Roma qualche anno fa. Qui li abbiamo riascoltati con Magic dal 2014, prima di loro anche Malika Yan dal 2008 con Feeling Better, lei che sarà protagonista del Capital Jam, la versione estiva, il prossimo 12 di giugno al Castello Sforzesco di Milano, ma ve ne parleremo, se ve ne parleremo.
1: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
2: Tu ci vedi bene, Stefano?
3: Come dico la Roma, allora vedi di andare. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu Benny invece purtroppo non vedi.
4: Io non vedo.
3: Non vedi nulla.
4: Io non vedo nulla.
3: Ma noi vediamo una luce metafora. Cioè, Benny, io quando trasmetto con te vedo la luce in fondo al tunnel.
1: Il mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
1: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Pronto?
9: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: My Movies presenta.
17: Inizia dicendomi perché sei qui.
18: Mi serve un vestito.
17: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
18: Non sapevo dove altro andare.
16: Il premio Oscar Anne Hathaway.
18: Non volevo tagliarti fuori.
17: Ma lo hai fatto.
18: Non puoi odiarmi davvero.
17: Oh sì che posso.
16: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
18: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
16: Mother Mary. Ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
2: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
4: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
2: Develey ti salsa la vita!
8: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
19: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. Tre volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
20: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
21: On air with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
22: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Radio Capital.
0: Le 15:32 minuti, diamo un aggiornamento per quanto riguarda lo sport, perché si è chiusa la sprint race di Catalogna, il Gran Premio di Catalogna in quelle di Barcellona, e l'ha vinta Alex Marquez su Ducati, secondo Pedro Acosta su KTM, terzo l'italiano di Gian Antonio con Ducati, e poi c'è Bagnaia con la prima Ducati ufficiale che è sesto. Ok, questo per quanto riguarda la MotoGP, poi domani ci sarà ovviamente la gara, ma intanto questa era la sprint race. Si continua a giocare a tennis invece l'Internazionale di Roma. Sinner ritarda la partenza, cioè della fine della partita della semifinale. Medvedev, se ne faccio una ragione, perché intanto si va al terzo set, quindi il primo l'hanno vinto gli italiani, il secondo invece gli avversari. Vi aggiorneremo nei prossimi appuntamenti con le Capital News, va bene? News, mi piace così oggi, non so perché. Tanto adesso siamo pronti a ripartire con le ultime sei canzoni e poi vi lasceremo con Gigi Riemma. Quanto hanno perso il secondo set, mi avete chiesto? 6-3. Oh, così almeno siamo stati precisi. 1967, anno di ferro, Can't Take My Eyes Off You, la versione originale, quella di Frankie Valli. You're just...

Tim Carnes con la sua versione di Bad Davis Eyes, una canzone che venne incisa da Jackie D. Shannon 6 anni prima, nel 75, ma in questa versione il 16 maggio dell'81 arrivò direttamente al numero 1 della classifica americana. 15:43 minuti su Radio Capital. Prima c'era anche Renato Zero, che abbiamo riascoltato con Madame, in quel caso invece l'anno in 1976. Allora siamo al tie break decisivo, perché si sa, il terzo set non c'è nel tennis nel doppio, e quindi vedremo se i nostri Vavasori Bolelli ce la faranno a portarsi in finale domani agli internazionali di Roma di tennis. Intanto si aspetta ancora che ovviamente scenda in campo un signore tutto roscio chiamato Sinner, che ieri sera ha dovuto interrompere la sua partita con Medvedev causa pioggia, che continua comunque a cadere a sprazzi qui nella capitale. La prossima canzone rappresenta gli anni 90 e anche un evento, però, eh sì. Perché? Perché oggi questa signorina di cui si parla molto, cioè Janet Jackson, la sorella minore di Michael, che non è presente nel film Michael, non viene neanche citata, compie 60 anni, oh 60, e quindi tanti auguri naturalmente a lei, che riascoltiamo e celebriamo con questa canzone, 1993, That's the Way Love Goes, su Radio Capital.

Franco Battiato dal 2008, questa invece era Lordi dal 2013 con Royals a chiudere le due ore di Hall of Fame. Oggi non soltanto il compleanno di Janet Jackson numero 60, ma ne fa 80 anche Robert Fripp. Tanti auguri anche a lui.

0: anche a Niccolò Fabi e a Marco Ligabue. Così chiudiamo la puntata di oggi di Hall of Fame. Adesso arriva Gigi Ariemma fino alle 18 con Capitan Records nella versione weekend. Grazie a voi per l'ascolto, a Daniele per la regia della Dalla Boa. Appuntamento a domani, ore 14, Radio Capital.
1: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
2: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Mamma, mi racconti una storia?
6: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
7: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
15: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su Repubblica.it.
17: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
18: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
19: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
20: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
21: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
19: perché se non deghi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
24: Wow!
23: In viaggio fanno amicizia con tutti.
24: Piacere!
23: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello il parapendio!
23: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq.

0: tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Sono le 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Morto un militare impegnato nelle ricerche degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Finora è stato recuperato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Intanto è stata aperta un'inchiesta sulla violazione del limite di immersione. Chiara Iorio.
2: Il SUB ha avuto un malore durante l'esplorazione dell'ultima delle 3 grotte in cui proseguono le ricerche dei 4 italiani a 60 metri di profondità. A causare la morte del militare, la malattia da decompressione, che comporta la formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire il motivo del superamento del limite dei 30 metri consentito per le immersioni. Da una prima ricostruzione il gruppo ha forse superato il limite per un'esplorazione scientifica non autorizzata. La maggior parte dei partecipanti aveva un visto turistico e non quello da ricercatori. Revocata la licenza alla barca Duke of York, da cui sono partite le 5 vittime.
1: La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sulla morte della neonata avvenuta stamattina a Lampedusa. Subito dopo lo sbarco, la bimba potrebbe essere morta per ipotermia. La madre e la sorellina sono nell'hotspot, 55 in tutto le persone soccorse dalla Guardia di Finanza, tra queste 6 minori. Stati Uniti e Israele pronti a riattaccare l'Iran dalla prossima settimana, così secondo New York Times. A bordo dell'Air Force One di rientro da Pechino, Trump aveva detto che l'ultima offerta di pace di Teheran era inaccettabile. Ed il governo di Taiwan intanto replica alle parole di Trump, che aveva chiesto di abbassare i toni sulla sua autonomia dopo la visita in Cina. Taipei risponde ricordando che l'isola è una nazione indipendente e che gli Stati Uniti hanno sempre sostenuto militarmente Taiwan attraverso la vendita di armi. Aveva trasformato la sua Fiat 500L in uno scuolabus abusivo e accompagnava i bambini su richiesta dei loro genitori. Una donna di 40 anni, proprietaria dell'auto, è stata scoperta e sanzionata dalla polizia di Palermo. Sulla vettura c'erano 14 minorenni tra i 7 e i 14 anni. La guidatrice ha spiegato di essere stata autorizzata dai genitori. E siamo allo sport e al tennis. La coppia Bolelli-Vavassori in finale nel doppio all'Internazionale di Roma. Una gara caratterizzata anche dalle sospensioni causate dalla pioggia. E tra poco riprenderà la semifinale di ieri, interrotta dal maltempo tra Sinner e Medvedev. Per il calcio bisogna aspettare domani. La penultima giornata, si è tanto parlato del derby della capitale che si giocherà a mezzogiorno insieme alle altre gare. Ecco il tecnico della Roma, Giampiero Gasperini.
3: Siamo quelli meno accreditati a rispondere, perché avremmo giocato in a qualunque ora e in qualunque giorno. Però effettivamente, insomma, non è stato un esempio di grande programmazione. Il fatto di giocare 5 partite contemporaneamente, questo lo trovo molto bello, anche emozionante un po' per tutti. Poi si arriva a giocare a mezzogiorno della domenica, forse non è il massimo.
1: Così Gasperini. Chiudiamo con la MotoGP. Alex Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Catalogna. Lo spagnolo è arrivato davanti ad Acosta. 3° posto per Fabio Di Giannantonio. 6° posto per Bagnaia. 9° per il leader del mondiale Bezzecchi. Alle 17 torna a Capital News.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un generoso soleggiamento. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini meridionali e sulle zone immediatamente adiacenti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Te dici.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
9: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due

0: 4,90€. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: indietro nel 79 con gli Neck My Sharona.
1: Capital Records. Con Gigi Ariemma.
0: Right on. Sabato 16 maggio, buon pomeriggio. Salutiamo e ringraziamo Fabio che vi ha fatto compagnia fino adesso, Fabio Arbois. Io sono Gigi Ariemma, arrivo con Capital Records, edizione del fine settimana o del weekend, se preferite.

scritte, e con me c'è Daniele di regia, Daniele Bertoloni, che mi farà compagnia, mi aiuterà i tasti, soprattutto ci farà ascoltare la musica, perché se non c'è lui non partono i dischi, fino alle ore 18 e a seguire. Poi più tardi vi racconto chi c'è dopo di noi, ma intanto vi faccio il promemoria sul cosa succede nella prossima ora, non questa che inizia ora, ma quella che va dalle 17 alle 18. Sapete che abbiamo il Capital Records Contest, anche oggi due canzoni legate alla data del 16 maggio di qualche anno fa. Le abbiamo scelte, ma siete voi a fare la scelta definitiva su quella che sarà l'ultima canzone del nostro programma, semplicemente votando la vostra preferita al 342-342-2190. E adesso vai, questa è una pratica che si usa, si fa molto nel sabato, stepping out, facciamo un giro fuori. Che facciamo? Facciamo un salto fuori questa sera? Ma proprio una sera in cui escono tutti? Tutto pieno, ristoranti, posti. Vabbè, ma sì, un rituale, dai, per chi lavora sodo durante la settimana. Joe Jackson, che ci riporta nell'82 dall'album Night and Day con Stepping Out.

diretta. Il numero di WhatsApp di Radio Capital. Questa è sicuramente una delle nostre preferite in quanto a proposizione e riproposizione del repertorio di Frankie High Energy. Non sarei pronto a mettere la mano sul fuoco sul fatto che sia anche una delle sue preferite in assoluto, ma sai perché? Perché stavo guardando la tracklist di questo album che è appena uscito, si può dire, venerdì 24 aprile, voce e batteria, ma non vedo traccia di quelli che ben pensano. Infatti dentro, cioè, non so, pedala, faccio la mia cosa, auto da Fepe, nuvole, generazione dei mostri, libri di sangue, fai da faida, ma non vedo traccia appunto di quelli che ben pensano. E poi c'è anche un sacco di ospiti dentro, pedala con chi poteva farla. Lui stesso l'ha detto, Frankie ha detto, solo con Jovanotti potevo rifarla, giustamente pensando alla passione di Lorenzo per la bici. Faccio la mia cosa con Tiziano Ferro e poi ci sono tantissimi altri ospiti, Elisa, Emma, Fabri Fibra, Raiz, Diodato per generazione di mostri. E tutto uscito lo scorso 24 aprile. Poi ci sono le sue date, 30 maggio si parte da Bologna, dal Dumbo Summertime, e piano piano Firenze, Roma, Milano, Treviso, Livorno, Trento, Torino, si arriva fino al momento in cui si conclude appunto questa sua tournée estiva, 18 settembre Torino all'Hiroshima Soundgarden. Ed ora, ladies and gentlemen, il singolo che anticipa il nuovo album dei Rolling Stones che esce il 10 luglio. Foreign Tongues è il titolo dell'album e questo il singolo su Radio Campus.

0: nuovo dei Rolling Stones, In the Stars, e poi Turtles dal 1967 in Capitol Records con Happy Together.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Malika Ayan e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Ci si vede lì.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
5: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust. Da domani in edicola con Repubblica.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
11: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
11: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
14: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
15: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
14: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
13: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
15: Una produzione One Podcast.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera.
2: Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
17: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
18: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
8: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buchermann.
19: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
8: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

get knocked out, but I get up again. Mi butti giù, mi buttano giù, ma insomma io mi rialzo sempre. Mi sembra una canzone dallo spirito veramente molto ottimista, che era arrivata a movimentare più o meno la metà, diciamo la seconda metà degli anni 90, 1997, da questo collettivo autodefinitosi anarchico, i Chumbawamba dall'Inghilterra. Top Thumping, a pare che fosse veramente selvaggia andando in giro, e poi soprattutto erano la metà di mille all'interno della formazione, quindi anche semplicemente andare all'estero a fare concerti era abbastanza complicato dal punto di vista logistico, dovevano ridurre la formazione in maniera drastica. Insomma, dicevamo dare una scossa alla metà degli anni 90. Chi è che invece si dovette dare una scossa, ma proprio all'inizio del decennio degli anni 70, perché sennò era la fine? Sono stati i Free, cioè una delle formazioni di punta del rock blues made in England. La formazione capitanata da Paul Rogers, che poi ha avuto altre esperienze, peraltro ancora vivo, insomma uno dei membri ancora vivi della formazione, che però hanno esordito nel 68. A un certo punto si sono reso conto, questo almeno da un'intervista rilasciata dal batterista che si chiama Simon Kirk, e che è stata inclusa diciamo nel libretto, nel booklet di un'edizione speciale di una loro compilation. Dice: abbiamo finito un concerto a Durham in Inghilterra, gli applausi sono finiti ancora prima che io avessi posato le bacchette, praticamente. Quindi forse abbiamo detto dobbiamo cambiare qualcosa, ci dobbiamo dare una mossa. E fu così che il più giovane della band, classe 1958, cioè, ma aveva 16 anni quando ha iniziato praticamente con loro, che è il bassista Andy Fraser, si inventò questo pezzo qua, ma proprio così, facendo un bop, una piccola, coinvolse gli altri in una jam, e diventò praticamente il pezzo che diede una scossa ai concerti dei Free, e fu anche il loro maggior successo da classifica. All Right Now.

0: dall'83 con le vacanze romane, mamma, se c'è una formazione che è stata capace di reinventarsi dagli anni 70 in poi e sempre musicalmente secondo me ineccepibili nell'ambito del pop, ma sempre geniali, hanno poi abbracciato anche un po' l'elettronica, no? Vi ricordate Tango negli anni 80, insomma c'era una produzione sempre molto articolata, molto, molto differenziata. Però invece se penso a una band che adesso vi voglio far riascoltare, canadese, che secondo me è riuscita in un piccolo miracolo, cioè è riuscita a portare nei grandi stadi, a far raccogliere i grandi stadi tutti i fan dell'indie, praticamente, perché loro sono sempre stati molto indie. Basti ripensare al primo disco degli Arcade Fire, perché di loro che stiamo parlando, si chiamava Funeral e dentro aveva delle canzoni che erano veramente molto molto indipendenti, molto underground. Tutto questo fino ovviamente alla loro svolta un pochino più pop, diciamo, che è arrivata più avanti negli anni 2000-2010 e fino ancora ai nostri giorni. Poi insomma uno dei due fratelli che erano alla mente della band ha anche mollato, ma lo sono andati avanti e continuano a produrre, però insomma sono riusciti a diventare così trasversali alle generazioni dei primi anni 2000. Qua c'è di riascoltiamo con un loro hit del 2017 in Capitol Records, Weekend, Everything Now.
1: Everything Now.

0: Guarda un po', è uscito anche il sole, abbiamo messo sugli Swing Out Sister, è uscito anche un po' di sole nel pomeriggio di questo sabato 16 maggio 2026. Ci hanno riportato nella seconda metà degli anni 80 qui in Capitol Records.
1: Con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
2: Di nuovo è il nostro momento, perché noi aspettiamo tutta la settimana, sì. Arriva il sabato.

0: Mezzogiorno e le due.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, la Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego, attendere, prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
17: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
18: Le notizie alle 17. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Apriamo con lo sport, il tennis. Jannik Sinner in finale agli internazionali di Roma per il secondo anno consecutivo. Il numero uno del mondo batte Medvedev in 3-7, 6-2, 5-7, 6-4 alla ripresa della semifinale interrotta ieri per la pioggia sul 4-2 al terzo set per l'azzurro. Ecco Sinner che ai microfoni di Sky dice di aver bisogno di

0: riposare.
1: È la prima volta che ho vissuto una roba del genere. Ieri stavo soffrendo nel secondo set, proprio fisicamente. Poi nel terzo set ho cercato di nuovo di trovare la forza, proprio, sai, quella dentro di sé. Sono riuscito a connettere molto bene col pubblico. Però sono contento, finalmente è finita questa partita. Normalmente non ho mai problemi di dormire, però ho fatto proprio fatica a dormire, quindi mi manca un po' quella notte di sonno. Anche stamani mi sono svegliato proprio un pochettino più stanco. Ma domani, ecco, cerchiamo di dare tutto. So che una finale può succedere tutto e di più, quindi vediamo, ma ovviamente sono contento.
0: Domani Sinner sfiderà il norvegese Ruud ed è in finale nel doppio maschile anche la coppia azzurra Bolelli-Vavassori. L'Iran avvia colloqui con l'Unione Europea per il transito a Hormuz. Oggi Teheran ha stabilito nuove regole per il passaggio nello stretto, consentendo il transito alle sole navi commerciali dei paesi che cooperano con l'Iran. Lo stretto rimarrà invece chiuso a Stati Uniti e Israele e Trump è pronto ad attaccare di nuovo, secondo il New York Times. Silvia Mobili.
2: A bordo dell'Air Force One rientrando dalla Cina era stato netto, liquidando l'ultima offerta di pace dell'Iran. L'ho esaminata e se non mi piace la prima frase la butto semplicemente via, aveva detto il presidente americano. Secondo fonti della Casa Bianca sarebbe vicino a riprendere gli attacchi. Non si escludono riunioni nella Situation Room con il vicepresidente Vance e gli altri alti funzionari nelle prossime ore. Oltre a intensificare i bombardamenti contro obiettivi militari del regime degli Ayatollah, potrebbe puntare direttamente all'uranio arricchito custodito nel sito nucleare di Isfahan. Sarebbero pronti circa 5.000 marines e 2.000 paracadutisti. Una missione però complessa che comporta il dispiegamento di soldati americani sul terreno, un'ipotesi che Trump aveva sempre escluso dall'inizio della guerra, scoppiata a fine febbraio.
0: Aperta un'indagine alle Maldive per capire perché i 5 sub italiani abbiano superato il limite dei 30 metri consentiti. Oggi è morto un militare impegnato nelle ricerche di 4 delle 5 vittime. Ha avuto un malore durante l'immersione. Intanto è stata revocata la licenza della barca da cui è partita l'immersione. Anche il fisco italiano conferma il divario di genere, quasi la metà dei contribuenti è donna, ma nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale. Le donne si concentrano nelle classi a basso reddito, solo il 4,3% di loro dichiara redditi superiori ai 50.000 euro. MotoGP, Alex Marquez ha vinto la sprint race del Gran Premio di Catalogna, secondo e terzo posto per Acosta e Di Giannantonio. Alle 18 torna Capital News.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
7: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

Floyd. Money 1973, Dark Side of the Moon, ad aprire in versione edit per oggi, vogliatela gradire così, poi la prossima volta la suoneremo per tutta la sua durata, ovviamente nella versione originale dell'album. Allora, siamo pronti a partire con la seconda ora di Capital Records, edizione del fine settimana, sempre Daniele in regia, io sono Gigi Riem a farvi compagnia fino alle 18, quando arriveranno Mati ed Ale. Il nostro appuntamento, il loro appuntamento con voi, Capital Weekend, come ogni fine settimana, sabato e domenica, dalle 18 alle 20. Allora, abbiamo il Capital Records Contest, cioè due canzoni. Vi propongo anche oggi due canzoni che hanno un'attinenza, un aggancio con la data del 16 maggio, che insomma sono due canzoni che appartengono al repertorio dei grandi classici di Radio Capital, ovviamente. Vi invito a scegliere la vostra preferita tra le due tramite il nostro WhatsApp, il 342-342-2190, ovviamente quella che riceve più segnalazioni verrà suonata come ultimo brano del programma di oggi. 16 maggio 2010, purtroppo perdevamo una grande voce, quella di Ronnie James Dio, cantante con gli Elf, Rainbow e di Black Sabbath, perché forse, non so se vi ricordate, ma alla fine degli anni 70, a un certo punto Tommy Iommi e gli altri della band licenziarono ufficialmente Ozzy Osbourne per l'uso e abuso di sostanze stupefacenti, quindi dovettero trovare un altro cantante e fu proprio Ronnie James Dio. Però noi mettiamo in gara i Black Sabbath con la voce di Ozzy, lo facciamo con un loro pezzo che si intitola Paranoid.

gara, ma aspettate perché vi voglio far ascoltare anche l'altra. Vedo che già siete partiti ad esprimere le vostre preferenze al 342-342-2190 per i Black Sabbath. Aspettate un attimo, perché abbiamo una grande Patti Smith in gara. Dobbiamo ricordare la data del 16 maggio del 76, quando faceva il suo debutto nel Regno Unito, cantando, suonando, apparendo col suo gruppo alla Roundhouse di Londra, dell'album, ovviamente con i pezzi dell'album dell'anno precedente, che era Horses, il debutto del 1975. A rappresentarla in questa gara contro i Black Sabbath, Dancing Barefoot.

per la cronaca viene dall'album Wave del 1979. Quindi cosa scegliamo? Black Sabbath, Paranoid 1970, oppure Dancing Barefoot dal 1979, Patti Smith per concludere il nostro programma di oggi. Due canzoni diverse dal punto di vista dell'atmosfera, degli intenti. Fate la vostra scelta. 342 342 2190, fatecelo sapere al nostro WhatsApp.

0: 2002.
1: Caspita, oh. Passa il tempo, sono passati anche 32 anni, lui nel 2024 ha festeggiato il trentennale della sua carriera, quindi se la matematica non ci inganna, in questo caso siamo al 32esimo anno della sua carriera, e per questo 32esimo anno è previsto un bel tour che fa da corredo a un album. Guarda, parlavamo circa un'ora fa di Frankie Energy, dicevamo album del quale viene rivisitato il suo repertorio, e qui siamo alle solite anche per lui, perché c'è un Canzoni a sdraio in uscita, a parte l'inedito Sana e robusta costituzione, laddove per costituzione si intende ovviamente la Costituzione della Repubblica Italiana, che ha pubblicato circa un mesetto fa. Ci sono tutte rivisitazioni, cioè una rilettura del repertorio meno noto, però in questo caso, di Silvestri in una veste nuova. Qui dice praticamente lontano dalle logiche più immediate del mercato. Ascolteremo come ha rivisitato le sue canzoni. Poi c'è il tour che prende l'avvio il 26 giugno da Porto Torres, toccando tantissime, tantissime date in Italia, arriva fino al 3 ottobre a Canazei. Quindi praticamente parte dal mare e arriva in montagna. Si parte a Porto Torres, poi ci sono tantissime date, ovviamente, lo ripeto, per quanto lo riguarda. 17:20 e c'è un'unica data invece per una formazione britannica che si affaccia al quinto album, se dico quindicesimo, dovremo aspettare il 14 agosto per questo nuovo album dei Django, terzetto inglese dance, e poi li vedremo il 15 novembre al Forum a Sago a Milano, se vorrete vederli anche dal vivo. Intanto, nello spazio novità di Radio Capital, i Django sono qui con Carry On.

E dai, va, proviamo ad accendere sta febbre, la febbre di sabato sera. Facciamo con i Bee Gees dal 77 per l'appunto, More Than a Woman, prima Jungle, nello spazio novità di Radio Capita con Carry On, che anticipa il nuovo album Sunshine, che sono visto che esce il 14 agosto, c'è un titolo che ben si abbina, insomma, alla data di uscita. Sunshine, sunshine, molto sunshine, speriamo, venerdì 12 giugno per questa festa della Capital Jam che continua. Voi direte, ma come, la Capital Jam l'abbiamo chiusa proprio Marco Biondi e di ospiti sul palco appunto alla Fabbrica del Vapore di Milano di Luca De Gennaro, e insomma siamo stati lì con grandi ospiti. C'era anche Malikayan, ma Malikayan torna in questo appuntamento specialissimo di venerdì 12 giugno e ovviamente nel Castello Sforzesco di Milano, splendida cornice per Estate al Castello. Sarà proprio l'evento che aprirà questa kermesse milanese, questo appuntamento milanese estivo. Ci saremo lì, ci sarà l'appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica appunto di Malikayan e Paola Turci. Quindi non dimenticate questa Capital Jam specialissima venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco di Milano. Biglietti disponibili su Ticket One.

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E ora passiamo al canto.
8: Radio Capital ti consiglia
9: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio all'Ingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.

0: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Amore, mi racconti una storia?
2: Va bene, dai.
3: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: My Movies presenta.
8: Inizia dicendomi perché sei qui.
9: Mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
9: Non sapevo dove altro andare.
7: Il premio Oscar Anne Hathaway.
9: Non volevo tagliarti fuori.
8: Ma lo hai fatto.
9: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
7: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
9: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
7: Mother Mary. Ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: nen.it. NEN, gruppo A2A.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: On air with Monge Gift. Gli snack monoprotein con i superfood.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

se siete dei fan di Mark Knopfler dei Dire Straits, forse sapete anche che lui ha un, insomma, è un mega fan di Eric Clapton. D'altra parte Clapton is God, il dio della chitarra. Ha anche dichiarato una volta a Mark Knopfler che gli sarebbe piaciuto, insomma, diciamo che era cresciuto letteralmente artisticamente col desiderio di suonare in una band blues come quella che mise su Eric, i Blues Breakers, insieme a John Mayall. E vabbè, insomma, questo per quanto riguarda la passione blues del leader dei Dire Straits, Mark Knopfler. Ma messo il punto su questo, io richiamerei la vostra attenzione sulla nostra gara, il Capital Records Contest, due canzoni l'una contro l'altra, non amichevole ovviamente. Noi invitiamo a scegliere, a dire la vostra su qual è che vorreste ascoltare alla fine del programma, e quella che riceve più voti, più preferenze, sarà proprio quella con la quale vi lasceremo poi con le Capital News delle ore 18 in fondo a Capital Records edizione del weekend. Abbiamo scelto due canzoni che veramente hanno un gusto e un sapore completamente diverso. Abbiamo deciso di mettere contro oggi i Black Sabbath, quelli di Paranoid.

manca praticamente un quarto d'ora e poi faremo la conta dei vostri voti e suoneremo l'ultimo pezzo del programma. 342-342-2190 per dirci qual è il pezzo tra questi due che abbiamo appena riproposto che vorreste ascoltare in fondo al nostro programma. Nel frattempo diamoci una scossa un po' sullo stile di Paranoid, lo facciamo con i Blur.

Francesco De Gregori dal 73 con Alice, l'inossidabile De Gregori, il principe, anche quest'anno torna con la riproposta di Nevergreen, le sue perfette sconosciute, cioè le canzoni meno famose del suo repertorio, in due residenze questa volta, dal 27 ottobre al Salon Berto di Roma e poi dal 25 novembre a Milano di nuovo, dove già aveva proposte per un mese nel 2024 al teatro Out Of. Ora Elton John and Dua.

sarebbe partita, sarebbe decollata con la sua carriera solista, ovviamente. Ma attenzione, perché questo è il momento della proclamazione. Dobbiamo svelare qual è stata la canzone tra le due che vi ho proposto per celebrare la data del 16 maggio, che insomma, più che una celebrazione, ragazzi, insomma, c'era il primo concerto nel 76 a Londra, alla Roundhouse, da ricordare il Patti Smith. Per quella vi ho proposto Dancing Barefoot, da un suo album successivo, Wave, del 1979, e poi la data invece del 16 maggio del 2010, quando perdevamo Ronnie James Dio, che, se qualcuno se lo ricorda, anche lui è stato leader, anche se per poco, dei Black Sabbath, quando avevano licenziato il povero Ozzy Osbourne. E abbiamo scelto però un pezzo con Ozzy dei Black Sabbath, Paranoid. Sapete chi ha vinto? Ve lo faccio dire con questo messaggio di Marco da Pieve, Porto Morone, Pavia, che si autodefinisce vecchio metallaro oltre sessantenne, ma Paranoid tutta la vita.

0: 1970 dall'omonimo album per concludere questo nostro appuntamento.
1: Vai fino alla fine, dai!
0: Grazie per aver partecipato, per aver votato, per aver effettuato la vostra scelta. Noi ritorniamo domani con Capital Records edizione weekend a partire dalle 16. Buon sabato sera da me, Gigi Riema, grazie a Daniele che è stato in regia e in arrivo da Milano Ale e Mati.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel.

0: stabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana materasso gonfiabile con pompa integrata 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer

0: Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
8: Il quadrotto?
7: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
9: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
16: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
17: Sono le 18 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. E apriamo con una notizia che arriva da Modena. Un'auto, una C3 a velocità sostenuta, ha falciato una decina di persone a piedi. È successo su via Emilia Centro con una vettura proveniente dal Largo Garibaldi che ha finito la propria corsa contro la vetrina di un negozio. L'uomo a bordo dell'auto, rimasto a sua volta ferito, si è dato la fuga a piedi ferendo con un coltello una persona che gli si era lanciata addosso per fermarlo, ma poi è stato bloccato all'incrocio vicino. La zona molto affollata di sabato pomeriggio è stata transennata. Proseguono le ricerche dei corpi degli italiani morti nell'incidente delle Maldive. C'è stata un'ulteriore vittima, un militare impegnato nell'intervento di recupero, mentre è stata aperta un'inchiesta sulla violazione del limite di immersione. Chiara Iorio.
18: Il sub ha avuto un malore durante l'esplorazione dell'ultimo

0: l'ultima delle tre grotte in cui proseguono le ricerche dei quattro italiani a 60 metri di profondità, a causare la morte del militare la malattia da decompressione, che comporta la formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire il motivo del superamento del limite dei 30 metri consentito per le immersioni. Da una prima ricostruzione il gruppo ha forse superato il limite per un'esplorazione scientifica non autorizzata. La maggior parte dei partecipanti aveva un visto turistico e non quello da ricercatori. Revocata la licenza alla barca Duke of York, da cui sono partite le 5 vittime.
1: L'Italia è pronta a fare la propria parte per contribuire alla sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, lo ha detto la premier Meloni nel suo intervento al forum di Navarino in Grecia. La premier ha aggiunto che lo stretto non può avere pedaggi o restrizioni discriminatorie e che l'Iran non deve dotarsi di armi nucleari. E passiamo al calcio, con domani torna la Serie A, per il calcio bisognerà aspettare per quanto riguarda sia Champions che la salvezza, soprattutto Sassuolo-Lecce, dove i salentini si giocano proprio un posto in Serie A. Il tecnico Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida parla di una delle partite più importanti della stagione, dove serve il sostegno dei tifosi.
2: Sapere che avremo, scrivono 4.000, ma io credo che siano di più di 4.000, sono per me un aspetto importante, ma alla fine chi scende in campo siamo noi e dobbiamo determinare attraverso atteggiamenti e comportamenti le dinamiche di questa gara, cercando di trascinare il popolo salentino a un grande obiettivo, sapendo che si passerà attraverso ostacoli, difficoltà, però il sostegno dei nostri tifosi sarà fondamentale.
1: Per il tennis, Sinner giocherà la finale degli internazionali d'Italia, l'azzurro ha superato in semifinale il russo Medvedev in 3-7, completando in 16 minuti il match che era stato interrotto ieri a causa del maltempo. Sono diventate così 33 le vittorie di fila. In finale anche il doppio maschile Bolelli-Vavassori. E chiudiamo ricordando la notizia d'apertura: un'auto a velocità sostenuta ha falciato almeno 10 persone che si trovavano a piedi nel centro di Modena, ci sono feriti anche in modo molto grave, l'uomo poi si è dato alla fuga ma è stato poi fermato da una persona che è stata a sua volta ferita. Vedremo aggiornamenti nel giornale radio delle 19.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un soleggiamento pieno. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica meridionale e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini del Sud e sulle zone immediatamente adiacenti. Altrove bel tempo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Devi fare il pieno, coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.

0: Il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: Ted e Non Stopping Us Now alle 18:09 già qui su Radio Capital. Un po' in tutta Italia, credo, perché l'orario di Radio Capital rappresenta un po' non solo l'Italia, ma
1: no,
0: questo
1: certo.
0: meridiano parallelo.
1: Ma io
0: non
1: ho capito,
0: so come si dica.
1: Ho capito cosa volevi dire. Dice, sì. Ma caspita, ma sono già alle 18:09.
0: Guarda, se aspetti qualche secondo, addirittura 18:10
1: minuti.
0: Dai,
1: allora facciamo il countdown?
0: No,
1: come Capodanno?
0: No,
1: peccato, poteva essere un'idea.
0: Allora, sigla! Veloci, veloci, oggi che alle 8 devo andare a casa.
2: Weekend.
1: Perché?
2: Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
0: No, boh, così.
1: Che c'hai da fare alle 8?
0: Niente, è una gag.
1: C'è una partita?
0: No, domani a mezzogiorno giocano tutte quelle importanti, domani a mezzogiorno.
1: Cioè il Milan e poi tutte le altre.
0: Quelle impegnate nella lotta per la Champions League, non so se hai seguito in settimana, c'era stata polemica.
1: Ma davvero?
0: Si è parlato d'altro in settimana?
1: Ma probabilmente nella tua vita. Scusa, io sono reduce da un'altra cosa,
0: sì.
1: Per cui nel mio circondario, nel mio piccolo circolino, si è parlato di tutt'altro,
0: solo libri,
1: incontri e cose belle.
0: E perché c'è il salone del libro, giustamente, magari qualcuno è sfuggito, come è sfuggito che domani tutte le partite importanti saranno a mezzogiorno, che a Torino, come tutti gli anni più o meno in questo periodo,
1: sì.
0: Va in scena.
1: Beh, ma ci sono un sacco di nostri colleghi,
0: certo.
1: Per caso, cioè, se foste in zona, prendete un biglietto, a parte che è un posto bellissimo, vabbè, io sono di parte, quindi non posso dire niente.

0: No, è un'emozione incredibile. Mi ha scritto delle persone dicendo: quest'anno è la prima volta che ci vado. Ho detto: che bello, guarda, ancora ricordo l'emozione di esserci stata per la prima volta. Comunque andate, fatevi vedere lo stand di Capital di One Podcast, è uno dei più belli, c'è un capannello di gente che si forma ogni 3 secondi, c'è una confusione, bellissimo, bel tutto, che devo fare?
1: Passo, anzi più che password, parola d'ordine mi manda Matilde.
0: No,
1: sai quelle robe lì, un po' come nel protezionismo. No? Negli anni venti, quando si aprivano gli sportellini, allora, parola d'ordine mi manda Matilde.
0: Voi fate, ditelo e poi me la vedo io in qualche modo. Esatto. Chi? Non ho capito. Va bene.
1: Va bene, dai, un paio d'ore da passare insieme come ogni weekend tra le 18 e le 20, quindi l'orario aperitivo con l'Ale e la Mati in Capital Weekend. Noi, le nostre storie, le cose che dobbiamo raccontare, le vostre di storie, perché comunque la messaggistica è sempre aperta al 342-342-2190. Salutiamo anche Gigi Torriemma.
0: Sei distratto, cosa sta succedendo? Allora, io non capisco. Sono arrivata in radio e c'è qualcosa che ti sta rapendo il cervello, devo capire, perché ti guardi, c'hai quello sguardino lì e poi sei distratto, lo sento da come
1: sarà
0: parli.
1: Sarà la primavera che è tornata.
0: Che per te è adesso cominciata, visto che sei stato male per 3 settimane, forse è quello.
1: E il tempo di questi giorni non è che abbia aiutato, so che in tante zone d'Italia comunque il maltempo, quella primavera che tarda ad arrivare, in effetti.
0: No, possiamo dirlo.
1: Anche oggi, mentre qua finalmente una giornata meravigliosa.
0: Finalmente oggi, però con temperature
1: vabbè.
0: Perché fino a stamattina fai un cazzo freddo, mamma mia, ovunque.
1: Qualcuno
0: proprio
1: potrebbe dire il cambiamento climatico.
0: Potrebbe.
1: La fine del mondo.

0: La voce di Michael Stipe, gli R.E.M., It's the end of the world as we know it, e l'aggiunta è And I'm fine, cosa che noi invece faremo fatica a fare in questo periodo, no? La fine del mondo, per così, per come lo conosciamo, e ci va anche bene, magari in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni.
1: Io,
0: questa fine del mondo,
1: con buona pace di Michael Stipe, però questa me la canto in italiano, la versione Liga.
0: Ah certo, vai.
1: È la fine del mondo. Capito, questione. No, anche per restare, non ho capito se non ci siamo messi bene d'accordo, però stavo pensando a Ligabue,
0: sì,
1: che in realtà è di Correggio, cioè quindi siamo in zona Reggio Emilia, però volevamo spendere due parole anche perché abbiamo degli ascoltatori che ci mandano proprio foto da Modena, e abbiamo sentito poco fa nelle Capital News di una notizia drammatica, cioè nel senso che è successa una cosa che ha dell'incredibile, ma in realtà sì, forse si lega bene al discorso della fine del mondo come lo conosciamo.
0: Ma esatto, sì, poi si va, allora per chi non l'avesse sentito facciamo una piccola cronaca, un piccolo anche riassunto di quanto passato poco fa, di quanto letto credo da Silvia Mobili, di questo, adesso non si capisce come e perché soprattutto sia successo a Modena. Un automobilista ha investito dei pedoni in pieno centro, persone ferite, alcune,
1: sì, tra l'altro,
0: in maniera molto grave. Poi
1: conosco
0: fuggendo...
1: bene la zona, è largo di Porta Bologna dove c'è il teatro Storchi, per intenderci, quindi leggermente fuori dal sul limitare del centro storico di Modena, ma lo conosco perché ho vissuto a Modena per un periodo, per cui conosco bene quella zona vedendo le foto, che poi sono di 20 minuti fa, per questo che ancora si sta cercando di capire che cosa sia successo, le motivazioni che hanno portato questo automobilista a falciare, questo leggiamo, una decina di pedoni. Ci sono appunto feriti
0: allora,
1: gravi.
0: C'è stato un periodo qualche tempo fa in cui questi purtroppo gesti erano, non dico ricorrenti, ma quasi, soprattutto in altre zone d'Europa.
1: Sì, me lo ricordo molto bene, ve lo ricorderete sicuramente anche voi.
0: E si pensava che ormai quel periodo fosse passato, no? Che non si sentivano più, per fortuna, situazioni di questo genere. Poi c'è sempre da capire la motivazione che sta alla base di un gesto che apparentemente è volontario, visto che, ribadisco, fuggendo, poi l'automobilista ha anche tentato di accoltellare un passante, una passante. Va bene, questo è quello che sta succedendo, lo raccontiamo anche perché appunto Rick al 342-342-2190, come raccontava Matilde, ci ha prontamente informato grazie a una
1: abita là sopra,
0: foto,
1: esatto. Abita là sopra e dice: ragazzi, vi mando le foto in diretta di quello che sto vedendo, l'ho sentito per radio, ma poi di fatto lo sto vivendo proprio affacciato alla finestra, perché neanche a farla apposta mi trovo qui proprio sul luogo dell'incidente.
0: E vabbè, non parleremo evidentemente di una notizia che comunque meritava di essere riraccontata, rispiegata, grazie anche agli ascoltatori di Radio Capital, che hanno la fortuna o la sfortuna in questo caso di star vivendo questo.
1: Tra l'altro, quello che sto notando, e lo vedrete anche probabilmente voi nel corso di queste ore, quando poi si capirà esattamente che cosa è successo, il contrasto fortissimo tra una giornata di sole meraviglioso, dicevamo è stato un periodo di maltempo su gran parte dell'Italia, invece oggi su Modena c'è un sole veramente splendente, proprio una di quelle giornate memorabili, e poi c'è il contrasto invece di queste delle prime immagini che stanno circolando in rete e dei soccorsi
0: arrivando.
1: Esatto, quindi un'immagine di una giornata così bella in un momento così drammatico.
0: Dai, va bene, mettiamo un disco e poi sicuramente arriveranno le Capital News che terranno tutti voi e anche tutti noi aggiornati. Una brutta storia quella appena raccontata, ma arriva anche una bella favola, quella di Adamo ed Eva. Vai Max.

0: combo di canzoni chiusa da Sombre con Potential, ma prima appunto la voce di Max Gazzè, che gli affezionati super ascoltatori di Radio Capital avranno sicuramente visto nelle tante storie
1: questa settimana, le storie di tutti i giorni. No, perché questa settimana ha presentato il disco nuovo, esce l'album nuovo,
0: ieri l'ornamento delle cose secondarie,
1: bellissimo titolo. Tra l'altro
0: pare ispirato da uno dei suoi grandi miti col quale ha anche collaborato, cioè Franco Battiato, quindi credo ci sia tutta una non l'ho ancora ascoltato, però credo ci siano dei riferimenti abbastanza importanti.
1: Ho visto tra l'altro nelle storie questa settimana sul profilo di Capital di Instagram di Max Gazzè, che alla conferenza stampa di presentazione dell'album appunto raccontava, stava parlando, a un certo punto viene interrotto da una telefonata e quindi e dice: scusate, risponde un attimo al telefono, risponde pensando che fosse un call center, e quindi fa oui, e si mette a parlare in francese, poi in realtà dice no, non era un call center, era qualcun altro, però nel frattempo gli ho messo giù, dice vabbè, poi richiamerò eccetera, ma ha raccontato che lui risponde così ai call center, cioè il suo metodo è di parlare in francese e di fare esatto, dice che così molla nel colpo. Beh, mi è sembrata una bella strategia,
0: è una tattica. No, anch'io rispondo sempre, poi beh, forse l'abbiamo anche già
1: io
0: detto,
1: io ho smesso di rispondere perché mi hanno detto no, perché se tu rispondi poi segnano che il tuo numero è attivo e quindi ti continuano a chiamare, per cui io faccio come l'opossum,
0: poi blocco. Tu non puoi sapere prima se è un call center o no.
1: Allora la facevo anch'io la strategia di bloccare i numeri, però mi hanno detto che poi se li blocchi, tanto tu li blocchi, ma loro non importa, perché loro segnano quel numero lì, noi lo teniamo buono per chiamare, lo chiamiamo da un altro numero, lo freghiamo, tu ci blocchi, ma io
0: un'altra volta.
1: Ho capito, ma vanno avanti all'infinito. Quindi l'unica tattica sembrerebbe quella di non rispondere. Oppure fare come Max Gazzè.
0: Perfetto, grazie di averci dato un'idea. A proposito di blocchi, ne arriva uno, ma è quello pubblicità.
2: Capital Weekend.
3: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
4: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
3: Malika Ayan e Paola Turci.
4: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Ci si vede lì.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfitta nei negozi online. MediaWorld.
7: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
8: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
7: Develey ti salsa la vita!
9: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
10: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
17: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
18: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
22: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
23: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
24: E chiama uno.
23: Ma uno chi?
25: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: cantava nel 1977 una delle cose.
1: Man, non era quella di Jesus Christ Superstar, faceva la Maria Maddalena.
0: Sai che non lo so. Jesus Christ
1: Superstar. No, lei cantava Everything's alright, yes, everything fine.
0: No, la cosa che mi è sempre rimasta in testa invece è che fosse delle Hawaii, di Honolulu.
1: Ma davvero?
0: Sì,
1: Honolulu arriva!
0: Perché uno dice, sai, cantante statunitense, non pensi mai alle Hawaii, secondo me, no? Nell'immaginario collettivo, cioè Stati Uniti, pensa, che ne so, la Carolina, piuttosto, non so,
1: sì,
0: la
1: California, New York, Washington, sì, California, eccetera, ma non ti viene
0: in mente che le Hawaii facciano parte dello Stato a stelle e strisce.
1: Vabbè. Senti un po', sì. Allora, visto che abbiamo parlato di Max Gazzè, che ha una tattica infallibile per far desistere i call center, abbiamo qualcuno che in realtà fa anche di meglio.
2: Vai. Ciao, sono Nino da Rionero in Vulture.
1: Ciao Nino. Ciao.
2: Quando mi capita di rispondere ad un call center, io mi spaccio per mio fratello dicendo che io sono morto. Così senti l'operatore che ti dice: va bene, allora tolgo questo numero dall'elenco.
0: Sì.
2: Ciao, buon weekend.
1: Questo grazie.
0: Non so se siamo un augurio adesso.
1: Dunque, è un po', se vuoi, un po' forte come call, un po' macabra. Però funziona. Però funziona. Quindi. Ci ha lasciato un attimo spiazzati. C'è anche Giuseppe, se vuoi, che dice: io ai call center rispondo sempre in dialetto stretto e dopo 30 secondi sono loro a non capire più niente, quindi desistono per forza di cose.
0: Ma torniamo al discorso di prima, che poi ti richiamano probabilmente, poi ne abbiamo anche già parlato. No, vorrei tornare alla tattica di Nino molto molto brevemente. Intanto mi metto nei panni di chi telefona, a parte che adesso spesso ci sono delle segreterie telefoniche,
1: no, infatti,
0: che ti chiamano,
1: quindi tu
0: basta, metti giù.
1: Sì. Okay. E poi senti la voce registrata.
0: Esatto, ma se dall'altra parte c'è una persona fisica, la fai anche sentire male dicendole. Non è carino.
1: No.
0: Intanto abbiamo anche svelato un trucco. Quindi sappiate, cari lavoratori dei call center,
1: c'è qualcuno che lo fa.
0: Esatto. Che quindi Nino vi sta mentendo.
1: E poi ho capito, poi cosa fai? Ti metti a indagare?
0: No,
1: quando?
0: No,
1: mi faccio sapere quando è successo.
0: Vabbè, no, comunque. No, ci sono cose che con il telefono. Guarda, te lo racconto dopo. Mettiamo un disco. Mm-hmm. Mettiamo un disco. Di cose che con il telefono si possono fare cercando di ottenere magari dei trattamenti migliorativi. Passamela così. Oggi è sabato?
1: Beh sì.

0: Che meraviglia, le voci di Lady Gaga, Bradley Cooper in Shallow, e non abbiamo fatto altro che parlare del film.
1: Ho qui con la Mate, voglia, fuori esatto.
0: Onda, Piantino di Matilde, lacrimuccia quasi accennata.
1: Ah, quasi
0: la mia.
1: Tua, infatti, sì, perché sì. Ho capito, ma ne avevamo già parlato, che questo film comunque riesce a commuoverti, a tirare fuori la parte più tenera di
0: più
1: te.
0: Più sensibile.
1: Sì, quella tenera che si taglia con un grissino.
0: Adesso non diciamo come finisce, che qualcuno magari non l'ha ancora visto.
1: No, però comunque, ecco, non è Carnevale di Rio, non è una botta d'allegria,
0: sì,
1: come film.
0: La seconda parte, diciamo. La prima sembra una sola storia d'amore di quelle un po' la favola, classica, la più classica delle favole.
1: Però se ti fermavi un attimo per adesso sei fatto uno spoiler. Basta. Vabbè, comunque, torniamo. Voi non aspettatevi la festa delle medie.
0: Carnevale di Rio lo stanno facendo dei panni, ne parliamo dopo. Torniamo invece su quanto stavamo dicendo poco fa.
1: Ma siete fantasiosi comunque. No, sì. Abbiamo scoperto di avere degli ascoltatori, cioè già lo sapevamo un pochino, però l'avevamo intuito, però abbiamo scoperto di avere ascoltatori che fanno cose, tanto che detestano i call center, questo che poi mi dispiace. I call center, naturalmente stiamo parlando di voci registrate, cose fastidiose, non persone che lavorano nei call center. Che chiaramente non hanno nessun tipo di responsabilità, però mi piace tipo Raimondo che dice: ragazzi, io faccio il siciliano incazzato, chiudono subito. Raimondo da
0: come
1: Napoli.
0: Ma come da Napoli, scusa?
1: Raimondo da Napoli dice: faccio il siciliano incazzato, cioè neanche il napoletano, esatto. Perché lui si smarca, dice: no, io comunque non è che voglio fare il classico cliché del napoletano,
0: No, lui sa che il siciliano incazzato fa più paura del napoletano incazzato. Sì, se no farebbe il napoletano.
1: Senti, a proposito di call center che ti, no, chi è che diceva prima, dava l'idea di dire non ci sono più, ci sono il fratello, mio fratello non c'è più, per cui cancellate
0: Nino.
1: Questo, ecco, Nino. Alma dice: ragazzi, non sempre funziona perché c'è un call center che mi ha chiamato almeno 100 volte per l'abbonamento di mio padre nonostante avessi detto loro che era morto. Sono snervante.
0: Succede, però
1: è perché magari uno pensa che tu abbia ereditato l'abbonamento, dici lo usi tu.
0: Guarda, volevo girarla, poi ci prendiamo magari la seconda ora per parlarne in maniera un pochino più simpatica, senza voler offendere magari qualcuno che lavora nei call center. Sai cosa faceva una mia amica all'epoca dell'università? Quando prenotava per i ristoranti.
1: Sì.
0: Ok, c'entra poco, ma c'entra
1: no,
0: sempre
1: infatti,
0: il telefono.
1: Dicendo, scusami, no, cosa c'entra con i call center?
0: Mi è solo venuto in mente e te lo volevo raccontare.
1: Sì.
0: Lei non dava mai. Tutto nasce dal fatto che spesso non capissero il suo vero cognome, che non dirò.
1: Ok.
0: Allora dice: devo dare qualcosa che si capisca. Allora deve dei cognomi, però di gente famosa, altisonante,
1: sì,
0: pensando che poi questa cosa le sarebbe servita per avere magari un tavolo migliore, un trattamento
1: migliore. Sì, buonasera, volevo prenotare per 4, sì, sì.

0: Esatto.
1: Giancarlo, sì,
0: no,
1: sì.
0: No, non dico esatto, all'epoca Berlusconi, però sai delle cose ammazza, un proprio... po' così altisonanti.
1: Sì, sì.
0: Sì, con chi... che nome?
1: Meloni.
0: Esatto. Quelle robe lì.
1: Capito. Ah, quindi vabbè, uniamo allora al discorso dei call center anche storie di prenotazioni a nome di altre persone.
0: 3, 4,

0: Capital Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Yo, remember yo. Back on the bully when cats used to harmonize.
0: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Niglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Uno sguardo e pensiamo.

0: 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
7: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
8: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
6: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buccherman.
9: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
6: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui lunghi. Al centro come sopra, a sud bello.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: Temperature in aumento.
12: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime: moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
13: Da Troni fino al 20 maggio.

0: e punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Sono le 19 a Radio Capital, una buona serata da Silvia Mobili. A Modena è stato fermato il conducente che ha investito i passanti a 31 anni, è italiano di origine marocchina. L'uomo con la sua auto ha travolto diversi pedoni in via Emilia. Ci sono almeno 7 feriti, 4 sono molto gravi. Dopo essere sceso dall'auto con un coltello in mano, avrebbe tentato la fuga tra i passanti. Uno di loro, Luca Signorelli, ha cercato di fermarlo. Ecco il suo racconto ai giornalisti.
2: Sto camminando lungo la via Emilia quando ho visto piombare questa Citroen grigia. Ho sentito dei ciocchi della gente che veniva
3: falciata
2: sulla strada. Praticamente me lo sono ritrovato nella mia stessa direzione. Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra ed evitare l'impatto. Ha falciato dietro di me la signora. Sembrava sotto effetto di alcol o droghe. Comunque io ho aperto io la portiera perché la macchina emetteva fumo. Questo qui è scappato via dalla macchina, io l'ho rincorso, l'abbiamo rincorso in 5-6, con un coltello, ho dovuto disarmarlo.
1: Arriverà domani alle Maldive il team finlandese specializzato nei recuperi subacquei, incaricato di intervenire sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5.

italiani. Ed è stata aperta un'indagine per capire perché i 5 sub abbiano superato il limite dei 30 metri consentiti. Oggi è morto un militare impegnato nelle ricerche delle vittime, ha avuto un malore durante l'esplorazione di una delle grotte. Stati Uniti e Israele pronti a riattaccare l'Iran dalla prossima settimana, così secondo il New York Times. A bordo dell'Air Force One di rientro da Pechino, Trump aveva detto che l'ultima offerta di pace di Teheran era inaccettabile. Tennis, Sinner in finale agli internazionali di Roma per il secondo anno consecutivo, il numero uno del mondo ha battuto Medvedev in 3-7 alla ripresa della semifinale che era stata interrotta ieri per la pioggia. Domani Sinner sfiderà il norvegese Ruud ed è in finale del doppio maschile anche la coppia azzurra Bolelli-Vavassori. Alle 20 torna Capital News.

0: sa di felicità.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: che non passava, almeno per quanto riguarda la nostra fascia oraria, l'Electric Light Orchestra, Evil Woman. Beh, era un po' che non sentivamo la ILO, quantomeno.
1: No, pensavo volessi dire, era un po' che non sentivamo la canzone dedicata a te, perché di solito quando passa questo disco, certo, dici sempre che io sono la Giona Cattiva.
0: Beh, ma questo oramai è stato ampiamente metabolizzato dagli ascoltatori di Radio Capital.
1: Ma non è vero che sono buona come il pane?
0: Sì, sì, sì, quello sfornato però 3 giorni fa, sai, quello che non metti quello, neanche nel sacchetto di plastica, quello, quello che indurisce
1: che,
0: subito.
1: Che ha fatto, esatto, quello sì, che buono, bravo, veramente.
0: Beh, ha comunque voglia. Ha comunque i suoi utilizzi anche il pane strasecco. No,
1: ma di se, guarda, secco non guardare me, perché nessuno me l'ha mai detto, neanche a 2 anni.
0: 9 minuti dopo le 19 di questo sabato 16 maggio, Radio Capital, l'Ale Lamati con voi in Capital Weekend, ancora per quest'oretta.
1: Mary J ha detto il 16 maggio. Joe. Eh no, perché mi diceva Mary J fuori onda poco fa che anche lei ha sentito oggi il 16 maggio, il 16 maggio, che poi era marzo, però comunque.
2: Sì, era marzo, però va bene, secondo me, con anche col 16 maggio.
0: Vabbè,
2: sì,
0: facciamolo con tu. Ah, basta che inizi per M. Maggio, marzo e basta,
1: è finita.
0: Sono finiti. Comunque, ciao Achille Lauro.
1: Beh, comunque per le gag citofonare Frisco.
0: No, ok, mi stavo chiedendo se si potesse fare con qualcos'altro. Bellissima, tra l'altro. Adesso me la segno, così me la rivendo poi stasera con gli amici.
1: Mi
0: fatelo,
1: raccomando,
0: anche voi, mi raccomando.
1: Sì, sì, e di sempre questa dice Matilde.
0: Certo.
1: Mi raccomando, dammi la responsabilità anche delle brutte cose.
0: Di tutto ti do la responsabilità, anche dei messaggi che nel frattempo, insomma, durante l'ultimo disco pubblicità, le news sono arrivati al 342-342-2190.
1: Ma
0: direi,
1: questa cosa dei call center ha preso tantissimo, anche perché abbiamo scoperto che siete particolarmente fantasiosi. Per esempio, scusate, ma Davide, cioè adesso io devo capire se è reale, dice: io una volta, ragazzi, ho detto, rispondendo a un call center, guardi, sono dal mio medico in attesa di sapere quanto mi resta, un po' però mi sono pentito.
0: A me sembra un po' troppo.
1: No dai, è un po' too much, che secondo me, no Davide, te credo che ti sei pentito, anche perché comunque se dall'altra parte, cioè io sono la voce registrata, ok, ma se c'è un'altra persona, dai, fai sentire in colpa tantissimo, cosa c'entra, sta facendo un lavoro come un altro.
0: Mi richiami tra 10 minuti che le faccio sapere.
1: No dai, sì, allora sto entrando adesso, mi può richiamare?
0: No,
1: dai, no veramente.
0: Ironia anche brutta, brutta anche la nostra.
1: Ragazzi, sì, buonasera. Allora, io rispondo sempre per rispetto a chi sta lavorando, bravo Jimbo. Di solito però rispondo che accetto solo offerte peggiorative, perché i dati a cui fanno riferimento sono quelli della casa che è rimasta mia moglie. Ridono,
0: bravo,
1: e mollano subito il colpo. PS, comunque al momento io e mia moglie siamo ancora insieme, ve lo voglio dire.
0: Però, hai visto,
1: però,
0: mai.
1: Esatto.
0: È sempre una buona scusa. Senti, un saluto anche a qualche fedelissimo, nella fattispecie fedelissima, salutiamo Adri che dice: adesso ho capito chi è che ho sognato questa notte. Chi era quel biondino, anzi quel rossiccio dalla capigliatura folta? Eri forse tu, Alessandro? Evidentemente no.
1: Vabbè, allora
0: sei
1: stato rossiccio e con capigliatura folta.
0: No, rossiccio mai, barba rossiccia, ma più,
1: sì,
0: sul
1: vero,
0: biondo,
1: più biondino, sì.
0: Sarà stato Yannick Sinner, che magari ieri si è andato a letto, cara Adri, guardando la partita, che poi
1: sospesa,
0: è stata interrotta
1: sul 4-2, che poi in realtà poi oggi quando è ricominciata legnate, un saluto a Medvedev.
0: C'era anche relativamente poco da giocare, no?
1: Era rimasto proprio
0: game,
1: uno scampolo,
0: hanno fatto quelli giusti, un quarto d'ora è finito, quindi finale lo sapete domani contro Casper Ruud per Yannick Sinner. Ma la notizia vera, secondo me, della settimana

0: settimana
1: sul tennis
0: che ha a che fare con Roma è stata relativa a Sasha Zverev, che ha perso con Dardari, se non mi ricordo male, che è stato rimbalzato per due volte dallo stesso ristorante perché non aveva prenotato.
1: Certo, perché lui sai che cosa ha pensato, lui il suo staff ha pensato, scusa, andiamo a Roma, Zverev, cioè non è che ti stendono, dici non mi aspetto che mi stendano il tappeto rosso, però quantomeno mi fanno arrivare, cioè entro senza prenotazione.
0: Ma lei lo sa chi è lui?
1: No, tra l'altro, perché può succedere anche questo, sai, ci sono anche quelli che non seguono il tennis o comunque che non riconoscono i giocatori e quindi
0: vedi, torniamo alla mia amica che prenotava dando nomi altisonanti, tu cominci a telefonare e dire io chiamo per
1: Sinner,
0: conto di ma anche di Zverev, voglio dire, che qui a fare un torneo molto importante, vedi come ti aprono poi le porte di tutti.
1: Per conto di è una cosa però, e dire proprio allora noi volevamo prenotare stasera, siamo in 6, sì, che nome? Sinner. Basta. E poi non stai a specificare, lasci nel vuoto.
0: Li senti i fotografi fuori dal ristorante, infatti.

0: Duran Duran, Girls on Film su Radio Capital, 15 minuti passati dopo le 19. Anche qui ogni volta che io sento Duran Duran penso sempre, scusa le mie, i miei riferimenti cinematografici, a Sposerò Simon Le Bon, altra, altro
1: vero,
0: pezzo di grandissima cinematografia mondiale.
1: Ma lo citi
0: italiana.
1: Spesso, tra l'altro, sì, tratto sì. Da un libro, il libro di si chiama
0: Mary J. Soccorso subito.
1: Clizia si chiama, Clizia, però non
0: libro
1: mi ricordo.
0: Libro da cui è stato tratto Sposerò Simon Le Bon, ma perché l'ho visto in un'età, ero ancora molto piccolo, io mi aveva colpito molto la scena iniziale in cui sollevano il bambino che sta camminando, che credo sia il fratello della protagonista, qui per rubargli le scarpe, che erano delle scarpe di marca.
1: Guardandomi in realtà io questo film non l'ho mai visto.
0: Non è mai?
1: No,
0: vabbè,
1: scusate,
0: niente,
1: può succedere.
0: Comunque,
1: ma
0: segnato,
1: perché è un riferimento molto
0: ricordo.
1: Anni 80.
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: quindi c'è della generazione di quelli nati nei 70, cresciuti negli 80, cioè ragazzini negli 80.
0: Si stava per andare verso quello che era anche il periodo che credo fosse così in tutta Italia, non solo a Milano.

0: quello del paninaro, te li ricordi, paninari? Mi stai ascoltando? No, non mi stai più ascoltando.
1: No, perché sta guardando. No, perché mi Clizia Gurrado è l'autrice del libro Sposerò Simon Le Bon, da cui è stato tratto il film.
0: Va bene, niente. Volevo parlare delle cinture, del ciarro e delle calze Burlington.
1: Ma seriamente?
0: No, sto scherzando, evidentemente.
1: No, vabbè.
0: Prego.
1: Però. No, allora, scusami, volevo ritornare per un attimo sulla questione dei call center, delle scuse strane.
2: Ciao ragazzi, da Renata.
0: Ciao.
2: Io quando ricevo le chiamate dai call center cerco di essere sempre molto educata.
1: Brava.
2: Però un giorno questa signorina, quando le ho detto per l'ennesima volta che l'abbonamento che mi stava proponendo non mi serviva, a un certo punto lei mi ha detto: va bene signora, ascolti, allora mi passi suo marito che voglio parlare con lui. A quel punto non ci ho visto più
0: no.
2: E insomma, diciamo che ho perso la pazienza.
1: Sì, e poi finisce qui perché non vuole farci sapere come è andata a finire, ma sono d'accordo. Ma cosa vuol dire, scusami, ma l'autorevolezza è anche la mia, non è che mi passi suo marito,
0: cosa ne vuole sapere signora?
1: Io avrei detto: guardi, sono sposata con una donna, quindi se vuole le passo mia moglie, siamo due donne in casa e nessuna porta i pantaloni, allora come la mettiamo? Che cazzo c'è di roba?
0: Ma meno.
1: Ho capito, ma guarda che è una roba terribile questa cosa del marito.
0: Sì,
1: eh.
0: Sì, cioè, un retaggio molto vecchio.
1: È un retaggio vecchio che va sradicato, dai, nel 2026 smettiamola con questa cosa dell'uomo, poi magari stai con un pirla totale per cui sei più in gamba tu o no, dai.
0: Giusto, bravo.
3: Sì, ragazzi.
1: Sì,
3: ciao.
1: Buonasera.
3: Quando qualche call center telefona da me, inizialmente dicevo che ero la donna delle pulizie e la signora era all'estero per lavoro.
1: Sì.
3: E poi ho trovato e poi mi sono ritrovata a rispondere: allora mio marito lavora all'Enel e quindi noi abbiamo le tariffe agevolate. Mi fa: benissimo, grazie. A volte dicevano: va benissimo, grazie, a volte proprio chiudevano.
1: Vedi.
3: Ciao, baci dalla Brianza.
0: Ciao.
1: Questo funzionava in effetti.
0: La signora Brianza, lei.
1: No,
0: ciao,
1: vabbè,
0: Brianza.
1: Ciao dalla Brianza. Geolocalizzazione.
0: Va bene, possiamo chiudere adesso tutto il discorso relativo ai call center, perché davvero i messaggi sono tanti e abbiamo capito quello di quella propria tattica.
1: Mi piaceva anche questo, però io dico che ho venduto casa se si tratta di utenze domestiche, così l'utenza non è più necessaria. Però questo in realtà non è tecnicamente giusto, cioè può non essere un deterrente.
0: No, quantomeno non è più di mia competenza, quindi chiami qualcun altro a me.
1: Io una volta ho detto: siamo in affitto, tra l'altro è vero, siamo in affitto, per cui deve parlare con il proprietario. Ma scusi, ma le utenze vedo che sono intestate a lei, no?
0: Ah, sì? Allora, le passo mio marito.
1: No, signora, non c'è, all'estero. Anche questo però non si può fare, perché sennò dici: allora se ti incazzi con la storia degli uomini, allora neanche questo è un retaggio che va sradicato.
0: Tutti uomini loro, gli Oasis.

0: carino per un po' d'amore su Radio Capital, prima di lui gli Oasis con Little by Little. E anche qui piccola citazione cinematografica, c'è Robert Carlyle in quel video lì.
1: Ah, è
0: te
1: vero.
0: Lo ricordi?
1: Certo, era uno dei del gruppetto di Full Monty.
0: Di Full Monty, o per, invece per quanto riguarda la mia memoria, Bagby di Trainspotting.
1: È vero,
0: è quello
1: hai
0: che lancia giù la birra. Non esce nessuno finché non si scopre chi è stato.
1: Hai ragione. Comunque da qui si capisce, allora, Trainspotting, tuoi sì. riferimenti cinematografici, sì, sì. Full Monty.
0: Quattrinati organizzati.
1: Che bello, mi piace, certo, perché erano gli anni 90 o primi 2000 in cui c'era ancora l'esigenza di fare il sottotitolo del film quando si lasciava il titolo originale, lingua originale, poi però bisognava metterci
0: certo,
1: comunque
0: qualcosa di
1: catchy.
0: Brava, brava. E tra l'altro sempre con una colonna sonora molto molto bella, e credo che oggi finisca anche Cannes a proposito di cinema, è oggi la serata finale del Festival del Cinema.
1: Sì, forse stasera o comunque domani siamo agli sgoccioli. Questo è il fine settimana,
0: ieri
1: quello conclusivo.
0: Leggevo che hanno dato l'Oscar, figurati.
1: La
0: Palma d'Oro alla carriera John Travolta.
1: Sì.
0: A sorpresa, lui non se l'aspettava. Era a presentare il suo primo film da regista ed è arrivato col suo col suo aereo privato guidato da lui.
1: Ah.
0: È atterrato in Côte d'Azur guidando lui stesso il suo aereo.
1: Hai capito.
0: Un personaggione deve essere John Travolta. Allora, Timberland, Burlington, Levis, Cinta del Ciarro, Maglione Marina Yachting, Moncler. Che bel periodo, scrive Luciano. Che è quello dei paninari che stavo citando poco fa quando tu non mi stavi ascoltando.
1: No, ma ho sentito vagamente che stavi accennando a questa cosa. Mi sono chiamata fuori semplicemente perché negli anni 80 ero troppo piccola. Comunque, allora, il Festival del Cinema di Cannes, essendo bestie come al solito, perché un'altra settimana.
0: Settimana? Scusate, ammetto.
1: È vero,
0: anche
1: io pensavo, ma mi sono un attimo persa, perché col fatto che non ci sono film italiani in concorso, mi sono un attimo disinteressata, dico la verità.
0: Vabbè,
1: un po' come la storia di
0: campanilista.
1: Guarda, quest'anno anche quest'anno non guarderò neanche i mondiali, sai che io di solito io sul calcio,
0: vabbè,
1: ragazzi,
0: grazie.
1: Cioè quando c'è la partita di calcio e c'è la nazionale, ma siccome quest'anno non c'è la nazionale mi disinteresso.
0: Costa Rica Iran non lo vuoi vedere?
1: Guarda,
0: non lo so, e magari non so neanche
1: dico la verità, con onestà, se posso, magari se ho un'altra cosa da fare, se no magari resto a casa e guardo il calcio.
0: Non so neanche in che orari, perché si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada, non so se faranno orari per noi europei, io invece per chi sta oltreoceano.
1: Ma esiste comunque, ce la puoi guardare in differita.
0: No, lo sport in differita è una delle cose peggiori.
1: L'ho detto apposta per provocarti.
0: Capitare nella vita, va bene, cosa c'è di peggio? No, non è vero, anzi, un piccolo spazio pubblicità. Adesso.
2: Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
3: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust. Da domani in edicola con Repubblica.
4: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere.
5: Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente.
7: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati.

0: 1500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone irettato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: In collaborazione con Radio Capital.
7: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema, solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
8: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E passiamo alla pagina sportiva.
10: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
13: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
6: Capital Red Carpet.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
15: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
14: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
16: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
16: Questa è la via.
14: Dal 20 maggio al cinema.
6: Capital Red Carpet.
17: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
18: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
19: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
20: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
18: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
21: Lo lascerai, prima o poi.
18: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Capital Red Carpet.
22: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
23: On air with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: alle 19:39 minuti su Radio Capital, dove passa evidentemente solo della musica di qualità, posso dire anche la mia preferita.
1: Anni 80, certo.
0: Molto molto molto bene e molto bello. Allora, anni 80.

0: Dicevamo, tra l'altro, a proposito di anni 80, credo che sia degli anni 80, mm-hmm. il precitato Sasha Zverev, Alexander Zverev, credo sia nato negli anni metà, no, forse no, che anni 80,
1: no, 90.
0: Vedi come invecchio e non me ne rendo conto, perché per me gli 80 sono ancora piuttosto vicini.
1: Dei ragazzini,
0: sì,
1: sono quelli
0: invece
1: di
0: no,
1: quelli...
0: non ho ancora quella mentalità lì. Penso che quando mi dicono che sono del 2001, dico, oh, beh, sei un bambino, e no, il 2001, sei un uomo o una donna,
1: di 25
0: fatto,
1: anni.
0: Fatto e finito.
1: Perché sa... giusto?
0: 2001-25? Beh, questo è facile.
1: Sì,
0: molto, molto, molto facile.
1: Beh, non per me. Noi amici del debito fisso in matematica, sai com'è. E, no, a proposito di Zverev, sì. C'è una precisazione. Mary J ci tiene a precisare una cosa, perché abbiamo detto che in settimana se ne è parlato tanto del fatto che è stato rimbalzato al ristorante perché non aveva prenotato.
2: Sì, non è che è stato rimbalzato in un ristorante qualunque, mm-hmm. è stato rimbalzato in una catena di ristoranti, diciamo, giapponese.
0: Da tutti quelli della catena,
2: sì,
0: è stato rimbalzato.
2: Da tutti.
1: No, è stato anello.
2: Da una catena molto prestigiosa di cucina giapponese che si chiama Zuma.
0: Ah.
2: Quindi è comunque anche un locale abbastanza esclusivo. Penso sia normale prenotare a quel punto.
1: Non ditelo a Sinner, non ci deve andare. Si chiama la maledizione di
0: Montezuma.
1: E quindi sì. Non ci deve andare. No, perché sta male. Ma comunque si deve fare vedere, secondo me.
0: Perché, perché ieri è stato male mentre giocava.
1: No, ma è stato male. Ho visto dei video in cui tremava tutto, respirava a fatica, mi ha fatto venire ansia.
0: Rimesso di stomaco, appunto.
1: Ma spesso sta male. Cioè, dici tu, ma ci avrà pensato di suo, fatti tuoi, avrà.
0: Ma certo, ma avranno anche un'equipe, immagino, di medici abbastanza importante.
1: Che qualcuno gli è venuto in mente che forse, stando male così tanto, forse un controllino.
0: Dai che sei giovane, che passa tutto.
1: Però comunque c'ha sempre un po' dei problemi, povero. Siccome è stato scritto, perché i cattivi maligni sempre con lui ce l'hanno. Hanno scritto che lui ha le crisi di panico, che non regge la tensione. In realtà probabilmente sarà un insieme di cose, però comunque io un controllino, cioè qualche problema gastrointestinale di troppo, lo farei.
0: A me fa sempre molto effetto invece come reagisce la mamma, la signora Siglinde, che anche ieri era in tribuna, che a un certo punto se n'è andata perché non riesce a vedere.
1: Lei non la regge la tensione, ma lui non la vuole, tra l'altro. Lui l'ha detto più volte che siccome Siglinde patisce le partite, ogni punto per lei è una sofferenza. Lui ha detto, io ogni tanto poi mi giro, la incrocio lo sguardo, non la voglio vedere. E in più aveva anche detto, secondo me,
0: porta sveglia.
1: E quindi ha detto, male. Se vuoi venire mi fa piacere, però se non vuoi venire, mamma, non ti preoccupare.
0: Guarda, ne approfitto allora per salutare la mia di mamma, ma credo che sia una cosa che capiti un po' a tutti, ormai una certa età, vado, lo sapete, insomma, per i 50. Ieri mi telefona mia madre e mi sono sentito, mi ha dato delle rassicurazioni, dicendomi, guarda, devi stare attento a quello. E il primo approccio che hai quando la mamma, una madre ti parla così, dire, mamma, ormai non ho più 7 anni. E però tutte le mamme, credo, ti rispondono dicendo, sì, ma tu resti sempre mio figlio.
1: Certo.
0: A prescindere dall'età che tu
1: ti
0: hai.
1: Ti sei messo la felpa, ti sei coperto la pancia, ti metti la maglietta della salute. Alessandro.
0: Ti attento che è buio.
1: Alessandro, guarda che comunque anche tu inizi ad avere un'età, Cioè, allora saluto anch'io la mia, con la quale ho condiviso le ultime 24 ore de fuego al Festival Salone del Libro di Torino. È stata un'esperienza bellissima, la gita mamma e figlia, 24 ore tipo Thelma e Louise.

0: scusate, io vi adoro, però vi rendete conto di quello che state dicendo? Sì, vero?
1: Non lo
0: so. Sto parlando di un ragazzo di 24 anni che dal 5 marzo va in giro per il mondo, ha vinto 5 Master 1000 record.
2: Vero?
0: Ieri ha battuto il record di Djokovic, anzi l'altro ieri, con 32 partite consecutive vinte di Master 1000.
2: Adesso sono 33.
0: Va in finale nel sesto Master 1000 consecutivo.
2: Domani.
0: E stiamo parlando di un ragazzo che sta spesso male, che non c'è la tensione. Ma io capisco i calciatori che commentano questo genere di cose, però.
1: Che c'entra?
0: Voi no. Per favore, voi no.
1: No, ma aspetta, però non dovete metterci in bocca cose che non abbiamo detto. Forse mi sono spiegata male. Ho letto in rete un sacco di commenti negativi contro Sinner. Figurati, sono la prima di. Insieme ad Alessandro, noi abbiamo aperto lo studio di avvocati difensori di Sinner. Quindi sono perfettamente d'accordo con te. Dico, però, magari, siccome comunque è vero che sta spesso male, cioè che gli capita di stare male, e io dicevo, magari ha un problema.
2: Secondo me, guarda, posso dire, ma
1: che esula non sono dalla tensione e dalla stanchezza.
2: No, ha ragione l'ascoltatore Alessandro, mio omonimo, cioè arriva da un percorso lunghissimo in cui non si è mai riposato, tanto che forse non voleva neanche partecipare, era un dubbio se partecipare o meno a Roma, per poi avere Roland Garros, che è il prossimo torneo dello Slam, molto molto importante come vero obiettivo. Ha deciso di partecipare anche a Roma, probabilmente il fisico dopo un po' viaggia, vai su giù, insomma ne risente con tutte le tensioni di tutte le partite che ha dovuto affrontare.
1: Ha fatto 16.000 passi in una giornata al Salone del Libro di Torino, sono morta, cioè
2: il contapassi che
1: 33 che partite di fila a tennis. Mi piace anche Jack che dice: no ragazzi, però guardate che Zverev purtroppo soffre di diabete sin da piccolo, insulino dipendente, i suoi malesseri durante i match potrebbero essere dovuti a questa patologia. Sì, ma non stavamo parlando di Zverev. Però volevo dire la mia.
2: Ascoltatore. Tra l'altro il giocatore a me personalmente è molto molto simpatico, mi fa anche molta tenerezza, Sasha Zverev. Dai, mettiamo l'ultimo disco per quanto ci riguarda per questo sabato di metà maggio.
1: Sabato italiano.
2: Ma andiamo in California, Los Angeles. Sapete perché? Perché LA is my lady. A dirlo è Frank Sinatra, lo devo dire io, lui sì, Sinatra.

0: think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: È proprio il sipario che si chiude. Sì. Proprio la chiusura migliore per queste due ore che abbiamo passato insieme alle 19.55, ora di andare via, cara Matti.
2: Lo so, è finita, ma ci ritroviamo domani se vi fa piacere. Grazie Mary J, grazie Dani che è stato in regia, grazie Ale, grazie a voi.
1: Grazie a te, Matti, a domani, buona serata, buon sabato.
2: Baci, ciao.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un

0: venerdì a domenica. Burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
6: più gonfia?
5: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 5,63. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Sono le 20 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Momenti di terrore nel centro di Modena, un'auto lanciata ad alta velocità ha investito diversi pedoni lungo il marciapiede. Dopo l'impatto il conducente è sceso dal veicolo, ha cercato di accoltellare un passante che aveva tentato di fermarlo insieme ad altri. L'uomo, un trentenne italiano di origine marocchina, è stato poi bloccato dalla polizia. Il bilancio è di 7 feriti, 2 dei quali sono in gravissime condizioni. Una donna ha subito l'amputazione delle gambe. I testimoni raccontano che l'auto viaggiava a velocità elevatissima e puntava direttamente verso i pedoni. Le parole del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti.
10: Cioè lui è arrivato dalla Porta Garibaldi, largo Bologna, e pare che abbia puntato direttamente al marciapiede, salendo sul marciapiede e colpendo alcuni, colpendo anche una bicicletta e poi andandosi a schiantare più avanti all'altezza di Allari, fra l'altro colpendo in pieno una donna che pare che sia la più grave perché l'ha presa, l'ha schiacciata con tutte le due gambe. Sì. L'hanno visto con un'arma in mano, appunto un coltello, non è riuscito fortunatamente a coltellare nessuno a quanto pare, ma pare che abbia provato ad usare il coltello.
9: Una nuova tragedia alle Maldive. Durante le operazioni di recupero dei corpi dei 4 e dei 5 italiani dispersi durante l'immersione è il sergente maggiore Mohamed Sub delle forze di difesa nazionale che è stato colpito da un malore proprio durante le ricerche. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per la violazione del limite dei 30 metri di profondità e sospeso la licenza della nave Duke of York. Per le ricerche è stato creato un team speciale a cui si uniranno anche due italiani. A Lampedusa una neonata di appena un mese è morta poco dopo essere sbarcata insieme alla madre, partita dalla Tunisia nel tentativo di raggiungere l'Italia. La donna, originaria della Costa d'Avorio, aveva affrontato la traversata su un barchino insieme ad altri 54 migranti. La bambina sarebbe morta per il freddo. Rimane alta la tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran. Secondo il New York Times, Trump deciderà entro 24 ore se autorizzare nuovi attacchi contro Teheran.

0: le ipotesi, bombardamenti contro obiettivi strategici e operazioni per sottrarre uranio arricchito. E chiudiamo con il tennis. Agli internazionali d'Italia sarà una domenica con protagonisti azzurri. Jannik Sinner ha battuto il russo Medvedev dopo la ripresa del match sospeso ieri per pioggia, si è imposto per 6-2, 5-7, 6-4 e in finale affronterà Casper Ruud. Nel doppio maschile si qualificano anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che puntano al titolo dopo il successo di Miami. Al Foro Italico è attesa anche la presenza del presidente Sergio Mattarella. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un soleggiamento pieno. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica meridionale e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini del Sud e sulle zone immediatamente adiacenti. Altrove bel tempo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: First Lady della Bad Boy nel 2005, Mesmerized, Faith Evans nella sua performance alla Lincoln's, davvero soul diva della vecchia scuola. Cominciamo così, salite a bordo, è il turno di Soul Sister Radio Capital.
1: Soul Sister, da, da, da.
0: C'è un momento preciso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni

maschile, l'identità si mischiano continuamente creando qualcosa che ancora oggi continua a risuonare. Stasera vogliamo farvi respirare quella particolare atmosfera, seguendo come sempre il filo invisibile che attraversa soul, funk, hip hop e new soul, collegando artisti, sample, storie e generazioni diverse anche nelle nostre rubriche, quelle del sabato sera che ormai conoscete, Digging in the Crates e Beats for the Street. Quindi mettetevi comodi, alla guida come sempre c'è DJ Steve Dub, il mio partner in crime, al microfono ci sono io, Irene la Medica, Soul Sista, un saluto a tutti. Siamo pronti a ripartire e lo facciamo subito. Ci trasferiamo a LA adesso con Angeli Asha e Crisis, questa è la loro Big Deal.

E in effetti Angeli Asha è una che ha dovuto affrontare l'inferno per arrivare dove è oggi. Lei aveva una carriera già pronta a decollare nel 2018, poi un guidatore ubriaco le sconvolge la vita, incidente, danni incredibili, zigomi fratturati, mascella rotta, poi dipendenze da farmaci per venirne fuori, insomma un periodo davvero terribile che lei però è riuscita a superare alla grande, ed oggi la troviamo insieme al producer affiliato a Night Wonder Crisis, pronta ad iniziare un capitolo tutto nuovo.

storia di riscatto. La prossima signorina ad entrare in scena invece è da anni un'icona del girl empowerment, anche se ultimamente Lizzo è stata travolta da non poche polemiche, ma potete scommetterci risponderà a modo suo nel nuovo album previsto per giugno e anticipato dalla traccia

Questo dopo la causa che gli è stata intentata da alcune sue ex ballerine che l'accusano di molestie sessuali, body shaming, ambiente di lavoro tossico. Lei naturalmente ha respinto tutte le accuse definendole false, sensazionalistiche. Nel frattempo però il caso ha acceso un dibattito

della comunità afroamericana LGBTQ, che ha sempre criticato i MAGA e che adesso deve difendere la sua credibilità. Beach, questo nuovo singolo che tra l'altro darà il titolo all'album previsto per quest'anno, è un primo passo in questa direzione. Vedremo se riuscirà a risollevarsi. Torniamo nel 2011 adesso con J. Cole e il suo primo singolo, Workout.

dei pezzi più conosciuti e amati di J. Cole è stato anche quello che l'ha mandato in crisi subito dall'inizio, perché la parte più oltranzista dei suoi fan era rimasta piuttosto scossa da questo singolo, considerato troppo radiofonico, troppo catchy, troppo lontano dall'immagine del rapper conscious che loro si aspettavano di ritrovare con il primo album ufficiale. Cole però non si nasconde dietro la scusa della label, dice apertamente di volere il successo commerciale, di non aver paura di diventare una star, e Workout nelle sue intenzioni è semplicemente questo: un pezzo estivo, rilassato, con vibes old school, west coast e quel tocco alla Roger Troutman che ti manda a star bene. La vera mazzata arriva però quando il produttore No ID gli fa sapere che Nas, il suo mito, non apprezza questo singolo. Cole ci rimane davvero male, così tanto da trasformare questa delusione in un pezzo, Let Nas Down, una specie di lettera aperta al suo idolo, dove praticamente gli dice: ehi, anche tu hai fatto You Owe Me, pensavo che avresti capito. Vabbè, restiamo ancora un po' tra B-Boys con Bernard Wright adesso. Hago Globe Tribune a Soul Sister.

0: Way back, back to time.
1: Capital Party. And you can dance. Il meglio della dance, selezionato da Andrea Prezioso. Sweet dreams are made of these. Capital Party, ogni sabato sera dalle 22. Solo su Radio Capital.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
4: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
5: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
3: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
5: Una produzione One Podcast.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
7: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. I suoi mitici personaggi, vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il secondo volume Zanardi, con poster in omaggio, in edicola con Repubblica.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
9: Da Tron.

0: €90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: My Movies presenta.
2: Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
3: Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
3: Non volevo tagliarti fuori,
2: ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust. Da domani in edicola con Repubblica.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: In collaborazione con Radio Capital.
9: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo.

0: Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
1: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: On air with Monge Git. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

In 3 minuti e 54 secondi Marvin Gaye affronta tutti i suoi demoni, l'abuso di droghe, le relazioni superficiali, insomma confessa tutto, vuole redenzione. Questo è un pezzo che nasce come una jam improvvisata, le sessioni sono quelle del 1976 per l'album Here My Dear. Sempre quello, no? Creato sull'onda del divorzio con Anna Gordy e degli accordi stipulati in fase di divorzio. Io comunque ho pensato di suonarlo oggi perché qualche giorno fa mi sono imbattuta in questa compilation che raccoglie il lato più funk di Marvin. Got to Give It Up, The Funk Collection. Se vi capita.

mettetela nella vostra playlist perché è davvero rivelatrice. Un pezzo dopo l'altro emerge il musicista totale, geniale anche senza cantare una sola nota. Al di là della sua grande voce, della sua scrittura, Marvin Gaye appunto era proprio un genio a livello musicale, sorprendentemente moderno. Ma continuiamo nella scena contemporanea adesso con October London e The Colleagues. Questa è Nose Wide Open.

Abbiamo spesso parlato di October London, ne sappiamo un po' meno di Carr KP Powell e Harrison Johnson, i colleagues che hanno passato gran parte dell'ultimo decennio a fare qualcosa che nell'R&B contemporaneo è diventato praticamente anacronistico: affiancare un cantante a un team di produzione stabile e lasciare che siano i produttori a modulare un progetto fin dalle fondamenta, come The Colleagues lo hanno fatto per ben 3 volte con Raheem Devan, e ora stanno replicando la stessa formula con October London attraverso il primo EP Love Language e adesso con questo nuovo progetto Midnight in Houston. Ma torniamo a Brooklyn adesso con un'altra bella novità. Vi faccio sentire Love Sounds, il nuovo singolo di Lia Parrott e Bus 13 che ospita Blue.

Lee Cree con Children's Stories, un pezzo che quando esce nell'88 ridefinisce il genere elevando lo storytelling a una vera e propria forma d'arte. Slick Rick trasforma il rap in cinema, in un racconto vivido che scorre senza il classico ritornello e ti trascina comunque dentro la storia dall'inizio alla fine. Il suo flow inimitabile, il tono da narratore di strada e quella struttura così visiva diventano un modello per intere generazioni di rapper. Senza Children's Story probabilmente non esisterebbero Nas, Snoop o Eminem, almeno così come li conosciamo oggi. So let's get busy and dig in the crates. Digging in the crates. Let's get busy.

La fonte da cui abbiamo deciso di cominciare stasera gira a sua volta sul sample di Nautilus, pezzo strumentale jazz funk del 74 firmato da Bob James.

La cosa più incredibile è che Nautilus all'inizio viene considerato un riempitivo dell'album, poi però quel groove sospeso, atmosferico, ipnotico diventa uno dei mattoni fondamentali del suono della Golden Age dell'hip hop.

artisti, praticamente ogni angolo di Nautilus può essere isolato e trasformato in qualcosa di nuovo. È un po' come una sorta di nastro di Möbius musicale che continua a rigenerarsi. E va detto, oltre a Bob James, una grossa parte della magia arriva anche dal batterista Idris Mohamed e dal bassista Gary King, che costruiscono questo ritmo elastico e magnetico diventato immortale nel sampling. Tornando a Children's Story, inizialmente Slick Rick la concepisce come una specie di favola, poi però la trasforma in una cautionary street tale, la storia di un ragazzo che entra nel crimine e finisce risucchiato dalle sue stesse scelte. E il suo beat si impone come uno dei momenti R&B più iconici del decennio, quando Montel Jordan ci si appoggia sopra per realizzare una delle party songs più iconiche degli anni 90. This is how we do it.

Ironia della sorte, Montel Jordan probabilmente riempie le tasche di Slick Rick più di quanto facciano le vendite originali di Children's Story. E in fondo non sorprende, il DNA del pezzo finisce ovunque. Più di 140 artisti attingono in qualche modo al patrimonio musicale narrativo del classico del rapper bendato, tra sample diretti, interpolazioni, citazioni, flow ripresi. Perché Children's Story non lascia solo un beat iconico, lascia proprio un modo di raccontare nel rap. Un esempio perfetto, Gossip Folks di Missy Elliott, dove Ludacris nel suo verse riprende apertamente quell'immaginario e quel linguaggio narrativo, trasformandolo in qualcosa di completamente nuovo ma immediatamente riconoscibile.

davvero interminabile. Ma non abbiamo più tempo, quindi riponiamo la nostra cesta e chiudiamo questa parte del viaggio con McCain. È uscito il suo nuovo EP, ve ne diamo subito un assaggio con Falling Short.

0: al piano Antonello Venditti.
1: Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato
0: ai fiati Average White Band. I think A. Alla chitarra Carlos Santana.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
8: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate.

0: Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
1: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Mamma, mi racconti una storia?
3: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
4: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
5: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
11: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
12: Radio Capital. Solo bella musica.
13: A good evening. Do not attempt to adjust your radio. There is nothing wrong. We have taken control as to bring you this special show. We will return it to you as soon as you are grooving. A welcome to station WEFUNK, better known as We Funk, or deeper still, the Mothership Connection, home of the extraterrestrial brothers, dealers of funky music, P-Funk, Uncut Funk, The Bomb.
14: Coming to you directly from the Mothership, top of the chocolate Milky Way, 500,000 kilowatts of P-Funk power. So kick back, dig, while we do it to you in your eardrums. Oh, me, I'm known as Lollipop Man, alias

L'astronave a forma di Cadillac di George Clinton e i suoi atterra sul pianeta Terra nel 1975, e da quel momento in poi niente sarà più lo stesso. Questa è la traccia che apre le porte alla mitologia dei Parliament Funkadelic, che ci introduce al P-Funk, uno stile destinato a ridefinire il genere attraverso fantascienza, psichedelia, afrofuturismo. Un vero inno da festa spaziale, denso di personaggi strani, il dottor Frankenstein, che viaggia in questo universo parallelo in cui astronauti neri incontrano mondi alieni e riscrivono completamente l'immaginario black americano. Parlando di quel concept, George Clinton spiegò di aver voluto immaginare le persone nere in luoghi dove nessuno era abituato a vederle, appunto dopo la Casa Bianca, lo spazio. Tra l'altro lui è un fanatico di Star Trek, quindi non poteva che inventarsi questo pappone cosmico dentro una Cadillac volante. Nel pieno dell'epoca dei diritti civili, la fantasia sfrenata e sgargiante dei Parliament, insieme al loro funk visionario, diventano una gigantesca fonte di gioia, libertà ed evasione. Ma continuiamo a muoverci tra i giganti adesso con Donald Byrd e la sua Falling Like Dominoes.

tu riesci in qualcosa di rarissimo: mantenere la raffinatezza, l'eleganza del jazz e allo stesso tempo farla danzare. I suoi pezzi hanno ritmo, sensualità, spiritualità, ma soprattutto soul, tanto soul. E la sua impronta è ancora chiarissima nelle produzioni dei musicisti più visionari della scena contemporanea. Gente come Cody Tatum e Andrew Asham. Vi faccio sentire la loro Learning Lessons.

Grazia. Cody Tatum insieme a Andrew Eshong. Il revival dell'analogico soul va avanti ormai da quasi 20 anni. Le band che hanno assorbito questo tipo di influenze senza però adottare l'estetica delle fonti originali da cui insomma traggono ispirazione sono rare, e quelle con 6 album all'attivo sono quasi introvabili. Tutta questa premessa ci porta ai Mama's Gun.

Dig, registrato direttamente su nastro analogico a 16 tracce agli All Things Analog Studios di Leeds, è probabilmente il loro disco più organico. 5 musicisti chiusi in una stanza senza sovraincisioni e nessuna impostazione predefinita. Godiamoci allora la title track che ospita Brian Jackson, storico collaboratore di Gil Scott-Heron, uno degli artefici di quello che in seguito sarebbe stato definito New Soul.

la propria strada, scavare sotto la superficie, bruciare il legno morto, superare amici falsi, polvere e decadimento fino a trovare qualcosa di autentico sepolto in profondità. Andy Platz, il loro leader, grazie ai diritti d'autore che riceve dal K-pop e dalle vendite di Young Gun Silver Fox, ormai ha la libertà economica per finanziare qualsiasi cosa, e quindi i Mama's Gun sono liberi, possono stare chiusi in una sala di registrazione a Leeds con Brian Jackson alle tastiere a scrivere canzoni su come alimentare questo fuoco ogni giorno. Non male, direi, arrivati al sesto disco, un bel traguardo. Continuiamo ad assaporare il gusto analogico del soul anni 70 con gli originali adesso, Ernie Hines. Questa è la sua Our Generation.

0: Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
1: Di nuovo è il nostro momento, perché noi aspettiamo tutta la settimana, sì. Arriva il sabato.

0: Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
5: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
4: Develey ti salsa la vita!
6: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
7: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì!
0: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust. Da domani in edicola con Repubblica.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

l'ultima parte del nostro viaggio ricomincia con l'SOS dei Side Effects. Da What You Need, il loro picco assoluto. Il momento in cui per loro tutto si allinea, produzione, groove, voci, intenzione. Dentro quest'album bellissimo dall'inizio alla fine c'è anche la loro versione di Always There. Sono stati infatti loro a trasformare in una grande hit lo strumentale soul jazz di Ronnie Laws. Straordinaria interpretazione vocale di Ellen Lowe, testo perfetto scritto da Paul Allen. Erano un gruppo dal potenziale enorme, spesso però questo tipo di band non riescono a brillare quanto dovrebbero perché non hanno il repertorio giusto. Invece qui cambia tutto per una volta, le canzoni arrivano quando devono arrivare. Un momento che resta inciso nella memoria del soul funk anni 70. Ma la nostra gallery è piena di snodi storici, il prossimo ci riporta avanti di 25 anni, nel 2000, quando D'Angelo pubblica Voodoo, un capolavoro assoluto che ci regala classici come Left and Right, featuring Method Man e

Left and Right, D'Angelo, insieme a Method Man e Redman. Del resto lui aveva un buon feeling con i Wu-Tang, no? Aveva già collaborato anche con Jesa. E quando si trattava di scegliere rapper a cui offrire un verse, aveva un buon istinto, diciamo. Ciao, Sister Radio Capita, siamo arrivati al momento di entrare nel laboratorio di uno dei migliori interpreti architetti della scena contemporanea. Siamo arrivati al momento del nostro Beats for the Streets. E stasera celebriamo il grande talento di Leon Thomas, un bambino prodigio che costruisce la sua eredità musicale con pazienza, un tassello alla volta, lasciando impronte profonde anche quando il suo nome non è in copertina. Uno di quei musicisti che sa stare ovunque, ricoprire qualsiasi ruolo: produttore, autore, arrangiatore, compositore, cantante, attore. Come metà dei Rascals, il duo formato insieme a Christopher Riddick Tynes, il vincitore del Grammy diventa negli anni una presenza fondamentale sia dietro le quinte che davanti al microfono, e negli ultimi tempi, con hit come Matt e Yes It Is, dimostra di potersi prendere la luce dei riflettori anche come artista solista. Detto questo, stasera celebriamo il suo tocco invisibile ma decisivo con alcune tra le migliori produzioni e canzoni che ha contribuito a creare per altri artisti. Steve ha messo insieme per noi Seiza con Snooze, Jesse Boykins III con Earth Girls, Giveon con Good, Bad and Ugly, Drake con Pipe Down e Kanye West con Burn.

Thomas, una delle stelle più luminose dell'R&B contemporaneo, grande voce, grande interprete, ma stasera abbiamo scoperto anche grande compositore e produttore. Ci salutiamo così, vi lascio con Beyoncé insieme a Jay-Z in Deja Vu e come sempre vi do appuntamento a domani sera, stessa ora, stesso posto, Radio Capital, ore 20 con Soul Sista. Adesso come sempre lascio il posto ad Andrea Prezioso e al suo Capital Party, non mancate.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: sotto costo. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Meglio porta.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
9: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
10: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
8: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buchermann.
11: Anthony! Andiamo via, papà mi uccide!
8: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
14: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
15: Capital Party.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this groove came the grooves of all grooves. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofian Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust. Da domani in edicola con Repubblica.
4: On air with Monge Gift. Gli snack monoprotein con i superfood.
5: Capital Party.

0: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
1: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
2: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
0: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
2: Una produzione One Podcast.
3: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: www.nen.it. NEN, gruppo A2A.
1: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust. Da domani in edicola con Repubblica.
2: Capital Party.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this groove came the grooves of all grooves. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Capital Red Carpet.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Capital Red Carpet.
12: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
12: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
14: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
12: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
14: Questa è la via.
12: Dal 20 maggio al cinema.
5: Capital Red Carpet.
15: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Capital Party.

0: su Radio Capital.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Capital Party.

Capital Party Old School Session Mix, solo su Radio Capital.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana materasso gonfiabile con pompa integrata 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: On air with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
4: Capital Party.

0: caro, lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la Smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
2: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this crew came the crews of all crews. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

Capital Party.

0: su Radio Capital.
1: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Capital Party. Capital